0: è giovedì.
1: Meno male. C'è un messaggio di Antonio, dice: magari l'acqua del mare che piace a te alle 19 è calda per tutta la pipì degli altri. E addirittura dalle 7 del mattino, che è una piscina. Io credo che la pipì nel mare si disperga in un secondo rispetto a quando la fai nella piscina, che è uno schifo totale, perché lì siamo tutti quanti insieme. Io non sono così contento quando sono in piscina, a volte per forza maggiore, ma adoro di più il mare, non c'è niente da fare. Buongiorno Manga, sabato inizio settimana di vacanza con annesso complesso direzione Mandatoriccio, che conosco non bene, benissimo, sullo Ionio. Ci sono stato diversi anni fa, vabbè, la Calabria la conosco praticamente tutta. E poi ancora un altro amico che dice: cominciano le vacanze lunedì, parto per Diamante, e anche lì gioco letteralmente in casa. Se ti serve un cicerone, se vuoi sapere dove andare a mangiare, spendere poco, zona un po' più sul mare oppure in montagna, mi scrivi in privato e ti do tutte le informazioni. Facciamo così, mettiamo un bel disco, poi torniamo con la seconda parte dei messaggi. Vorrei anche sentire qualcuno che stamattina ha l'esame di maturità, oppure la mamma, il papà, il nonno di questo ragazzo che sicuramente è già sveglio, non ha dormito stanotte e si accinge a fare la famosa prova di italiano. Poi ne parliamo tra qualche secondo in modo più dettagliato con i ricordi di una volta.

0: pezzi di molti anni fa che vi faranno piangere, ve lo dico. Poi vediamo un po', messaggio di Antonio, dice: mio figlio è pronto per l'esame di maturità, non ha dormito tutta la notte e ormai quello che è fatto, se ha studiato bene, altrimenti si arrangia, speriamo che possa andare tutto bene, ma bocciano anche all'esame di maturità, ragazzi? Questa è una domanda che vorrei farvi, perché a mente non ricordo nessun amico, compagno di classe, parente che è stato bocciato all'esame di maturità. So che dovevano inasprire un pochettino l'esame, renderlo un pochettino più difficile, per poi avere degli uomini più preparati scolasticamente parlando. A volte si chiude un occhio, dice vabbè, adesso diamo sto diploma, ce ne frega niente, vabbè, con un voto basso. Io dico che la scuola dovrebbe essere un po' più severa, non con le bacchette assolutamente, ma cercare veramente di capire se un ragazzo, se un alunno possa andare avanti oppure no. No, perché dice vabbè, non va niente, dammi questa materia. No, secondo me no, io dovrei essere un professore un po' più severo, no? Vabbè, vabbè, sentiamo ancora qualche messaggio al 342 00 00 100. Volevo salutare gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. C'è un mio amico Antonio che dice: ma sei andato al mare ieri? Assolutamente no, questo è sole tipo fravagatore, cioè di lavoro, no? Quando mi esibisco spesso e volentieri c'è chi festeggia, che ha la brillante idea di dire vabbè dai, esibisciti alle ore 3 intorno ai 40 gradi senza nulla che ti possa proteggere, e questo è il risultato. Vabbè, va bene così. Poi la percentuale dello 0,02% per i bocciati, cioè praticamente niente. Grazie a Clemente che mi ha scritto sta cosa. Io vorrei più bocciati. Voglio più bocciati a Napoli. Voglio più bocciati in Italia. No, in Italia no, però adesso mi schiferanno tutti gli studenti. Però Simone, scusami, se noi diamo a tutti, no, il diploma, oppure chiudiamo sempre uno, vabbè, questo non va tanto bene, diamogli la materia e diamogli la materia, e poi ci troviamo persone inadeguate, secondo me. Beh, ho lanciato già la bomba, vediamo un po' che succede. Questi siete voi, pronto?
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Vincenzo da Casoria, vi auguro a tutti buona giornata.
0: Ciao.
1: Niente, sto meteo, Gustavo Vanessa, è tutta una storia, sembra una bella giornata.
0: È vero, ciao, è vero. Tutti. Ciao, un bacio anche a te. Ancora qualcuno, vediamo.
2: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle.
0: Eccolo qua,
2: buongiorno
0: un altro.
2: Massu Manganiello.
0: Ma inziato.
2: Ciro Froio, sì.
0: Ma non c'è Ciro Froio.
2: Daniele da Ciro. Firenze.
0: Ciao Daniele.
2: Già Guarizzo.
0: Già Guarizzo, perché lui ha il tatuaggio del giaguaro. Bravo, sì.
2: Ma penso sempre alla mia roccia.
0: Ti giorni, la vedi 24 ore su 24.
3: Buongiorno,
0: buongiorno,
3: buongiorno pipistrelli,
0: buongiorno.
3: Dice Decolocalizzo,
0: vai
3: da Pozzuoli, direzione
0: si dice Pozzuoli, Pozzuoli, se vuoi fare
3: Emanuele, chissà dove
0: Pozzuoli.
3: E volevo fare un in bocca al lupo a sti ragazzi,
0: bravo,
3: mi raccomando, voglio
0: studiate,
3: facciate bravo, e viva e boomer,
0: vai. 6-7 ore adesso per un esame.
3: Buongiorno Pipistrelli.
0: Al caldo,
3: buongiorno,
0: tra l'altro.
3: Antonio, buongiorno. Buongiorno a chi è in regia.
0: Sì.
3: Allora, faccio un buon fine settimana a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
3: E io, se lo vuoi sapere, passerò ad Acciaroli. Pensandoti, Antonio.
0: Il denaro.
3: Ciao, ciao.
0: Acciaroli. Zona meravigliosa, zona per i ricchi, quindi non è per noi. Ancora qualcuno, Simone, c'è? Metto, allora, mettiamo un disco, però voglio leggere questo. Dice: buongiorno a tutti i pipistrelli, al mitico Manganiello. Volevo dirvi che siete pura adrenalina. Tutte le mattine scendiamo per andare al lavoro e grazie a voi ci facete venire Eugenia. Ah, Salvatore, questo è quello che noi vogliamo trasmettervi, no? La leggerezza e darvi la voglia, se possibile, di andare a lavorare, che non è poco. Un altro messaggio dice: beh, siamo già nel mood del sondazzo, è la scuola che è un fallimento. Bene, così vi voglio carichi, tra poco lanciamo l'argomento ufficiale, quindi restate con il pipistrello. Ah, dai, tu 3 secondi di intro, cosa posso dire?

non vi sveglia nessuno, anche perché i pezzi che sceglie il nostro Petagnone sono dei pezzi straordinari. Abbiamo canzoni nuove, esclusive, pezzi che saranno tormentoni dell'estate 2026, anche

0: anno che muore.
1: Quante volte l'avete ascoltata? Durante gli esami o prima degli esami?
0: È solo il giorno che muore.
1: Arriva, arriva, poi lanciamo l'argomento.

0: c'è Simone che schifo. Hai rovinato un momento così romantico. Vabbè, basta, se no mi metto a piangere. Ricordo i momenti belli quando è arrivata la maturità e avevo solamente 18 anni. Allora, esami di maturità 2026, è arrivato il giorno più atteso per tantissimi studenti di tutta Italia e si parte con lei, la prima prova scritta all'italiano. Il tema, c'è chi riempie subito il foglio, no? Di parole, idee, pensieri, c'è chi resta qualche minuto a fissare il vuoto, c'è chi invece pensa come copiare quella traccia che magari ha già in tasca. E per tanti studenti il primo grande esame, no? Il momento che segna la fine di un percorso e l'inizio di una nuova avventura. La domanda di stamattina è la seguente: qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo, più emozionante che associate ad un esame importante della vostra vita? Che può essere, attenzione, la maturità, ma anche l'esame di terza media, la patente, un concorso, un esame universitario o qualsiasi prova che vi abbia fatto battere il cuore più forte del solito. Insomma, qual è la prima immagine che vi viene in mente e qual è l'episodio che non avete mai dimenticato? Raccontatelo al 342 00 00 100, che so, dagli aneddoti più divertenti a quelli più emozionanti, passando per le figuracce, i colpi di fortuna, i momenti che ancora oggi vi fanno sorridere. Non mi dite magari vai non tenga la maturità, tenga sulla terza media, va bene anche quello, l'esame di terza media, le emozioni dell'esame per la scuola guida, le emozioni per l'esame delle urine, cioè fai tu, pensi che un esame nella tua vita l'avrai fatto, e allora fammi sapere un po' di situazioni divertenti e paradossali. 342 00 00 100.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: italiani, è arrivato il grande giorno. Questa mattina è iniziata la maturità 2026 con la prima scritta, ovvero il tema di italiano. C'è chi scrive senza fermarsi, chi invece non sa cosa scrivere, chi ha l'impressione di aver dimenticato praticamente tutto, anche il suo nome, ma tranquilli perché alla fine ce la farete, me lo auguro di cuore. E io vi sto chiedendo qual è la cosa più assurda, divertente, emozionante che vi è successa durante un esame. Ma non parliamo solo dell'esame della maturità, perché magari qualcuno non ha la maturità oppure non ricorda nulla. Possiamo parlare dell'esame della terza media, la patente, l'università, qualsiasi prova importante della vostra vita. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Mi auguro che i maturandi siano contenti di questo diploma. Si parlava poco fa con Simone Zagaria, quando i nostri genitori, non tutti ma molti anni fa, non ti dicevano assolutamente niente, no? Tu ti trovavi in una scuola, ti prendevi sto diploma, non eri neanche portato magari, però per far contenti i tuoi diceva vabbè, adesso mi piglio sto diploma che poi non serviva a niente. E io, costretto a prendere il diploma geometra, l'avrò detto mille volte a mia mamma, avrà dei sensi di colpa fino all'ultimo giorno del suo respiro, però mi diceva sempre prenditi il diploma di geometra, che ho preso, e poi ti metti a pressosia che è ingegnere, no? Perché nella loro mentalità dice vabbè, piglio bustariello, appena dopo il diploma finito, che il geometra è un diploma finito, nel senso che non dovevi per forza andare all'università, già eri geometra più o meno e potevi lavorare. C'è stato niente da fare perché la radio mi chiamava, però dice vieni a ca, ma qua geometra, vieni a ca, la fusce mare tutto il microfono, vieni a ca. E così è stato. Allora, Anna Maria, ciao Antonio. Anna Maria da Cicciano, dei ricordi più belli associati ad un esame fu nel lontano 2006 all'esame orale di maturità, l'Italia ai mondiali. Ah, quindi tanti anni fa, non ricordo l'ultima volta dell'Italia mondiali, non si faceva altro che parlare della finale proprio quel giorno, e la vittoria poi contribuì a rendere quell'estate magica. Che bello, a distanza di 20 anni ricordo ancora quel giorno con grande gioia. E certo, maturità più la vittoria dell'Italia, fantastico, no? Ancora buongiorno Antonio, durante gli esami scritti per la patente, quelli a quiz svolti nella sede della scuola, Giuda c'è scritto, irrompe la polizia, per controllare che non ci fossero irregolarità. Risultato: grande agitazione e 7 errori. Firmato Emanuele Manganì. Quando dopo il concorso teorico e pratico sono entrato nelle forze armate. Vedi, ce l'hai fatta anche te. Poi ciao Manga, era il lontano 89, non ho un buon ricordo, ma invece conservo tanti bei ricordi degli esami fatti a ingegneria. PS, fai la collezione delle polo con quell'animaletto e che denaro ancora. Questo è un regalo di mia mamma. Poi mi piace, tengo pure la mutanda di questa animaletta, si può sapere. Tengo pure la cintura di questa animaletta. Dieti, oi canno, oi. Ma io vi devo spiegare cosa voglio indossare e cosa non voglio indossare. Io non lo so, ragazzi. Allora, mettiamo qualche messaggio vocale. Va, pronto.
1: Buongiorno, sono Franco da Napoli.
0: Vai, Franco.
1: Aneddoto per gli esami di Stato.
0: Vai.
1: Di tantissimi anni fa.
0: Sì.
1: Un mio amico non l'ho mai frequentato. È arrivato al 5° anno, sì. Fa l'esame. Era il momento dei mondiali, 1982.
0: Lo stesso, forse un altro questo.
1: Il professore, dopo aversi accorto che il mio amico non sapeva nulla,
0: sì,
1: di niente, disse almeno una cosa la sai, chi è meglio, Conti o Falcao?
0: No.
1: Disse il professore, è meglio Conti, 2 voti in più. 38.
0: Oh, hai visto? Con una domanda calcistica se l'è cavata, no, il nostro amico. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai, buongiorno.
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima.
0: Vai.
2: Di mio amico.
0: E io che lo voglio sentire.
2: In pratica tutti quanti iniziavamo con l'argomento a piacere della prova d'italiano. Basta, amico mio.
0: Sì.
2: Appena si siede inizia a parlare, allora Giovanni Pascoli
0: non andava bene.
2: Il membro esterno dice non lo voglio sentire Giovanni Pascoli, iniziamo da Ugo Foscolo. Ugo Foscolo era un caro amico di Giovanni Pascoli, che è nato il fece un collegamento istantaneo,
0: fantastico. Viva!
2: Questo mi mettiamo tutti a ridere, e disse Giovanni Pascoli.
0: Sì. Genialità, genialità, vedi? Se ne è uscito comunque a modo suo. Sentiamo ancora qualcuno.
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno, è lui.
3: Io il nocerino, caro Manganiello.
0: Vai.
3: E quando io vado a scuola, io tengo la terza media. Chi lo vuole suonava la campanella suonava a sinistra e qui a destra. E mi ricordo che all'epoca il vicepreside era il presidente della commissione esame di terza media.
0: Sì, che ti diceva?
3: Mi chiamava, dice, tu i pai.
0: Ui pai.
3: Che sai? E io gli dissi, la rete a dirti colli e piovicinando sale, sai, questa poesia qua.
0: Sì, sì.
3: E mi disse, vabbù, di modi chiamo, come dice la poesia,
0: e te ne vuoi. Ottimo.
3: Però sì, a settembre ti trovo e non solo licei, ti mingi sotto camera, cioè, ma qua licei, presso, non ci penso proprio a ghiasco.
0: Ah, ok.
3: Ciao
0: ti
3: ragazzi.
0: Dice... puoi fare di tutto ma non la scuola, quindi vai a lavorare e così hai fatto e ti sei realizzato lo stesso, no? L'importante è quello.
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ho due aneddoti. Il primo esame di terza media.
0: Sì.
4: Alla buona fa CT in materia, vaga tu professore, alla buona fa Expo. Ma come se fu caffè? Io che ho sempre avuto un po' gabba, proprio pronto, annanza tutto quanto, insomma, ho fare un momento. Vabbè, comunque pigli a passare, annanzi, invece all'esame di maturità, portai vabbè la storia del calcio mondiale,
0: ah,
4: me la appiccicai con il professor che era anche presidente della commissione,
0: era Juventino,
4: fisica, si mette a parlare su fuori gioco cosa, cioè il calcio è molto opinabile, sono da anni che ci fanno le trasmissioni, ma siamo su 7 e manetta, voto finale 69 e manca così tanto.
0: Ragazzi, l'ha fatta apposta perché non eri d'accordo con lui. 69, sotto in gol. L'ultimo, buongiorno Antonio, al giorno dell'orale, prima di entrare a scuola, beccai il mio professore di matematica che detestavo, ma quella volta mi regalò un manifesto che dichiarava la morte della Francia e lo conservo ancora gelosamente. Era il giorno prima della finale del 2006. Giuseppe da Casalnuovo. Molti avete dei ricordi che riguarda la vostra maturità legati ai mondiali di calcio. Cosa che purtroppo non possiamo più fare, ci sono i mondiali ma non c'è l'Italia e vabbè, continuate a raccontarci un pochettino, ecco, qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo che conservate di un esame, ok? Non solo la maturità, valgono anche la terza media, la patente, l'università, un concorso, qualsiasi esame che vi sia rimasto nel cuore, come attraverso il racconto del fattariello. Se volete scrivete chiamami, così vi chiameremo direttamente e parlerete con noi in diretta, oppure un messaggio vocale scritto al 342 000 100. Arriva il pezzone del Petagnone, mamma mia, e come si gode! Eccolo qui, Rod Stewart.

Avete goduto, io tantissimo. Messaggio di Rosario. Buongiorno Antonio, esame di maturità anno 1991, liceo scientifico Salerno. Questo è un capoccione, liceo scientifico, quando il diploma aveva ancora un minimo di valore perché ti consentiva di accedere a molti concorsi pubblici. Io ricordo che ero un po' triste perché lasciavo una classe con cui c'era un rapporto fraterno e non vederli più non era facile. Poi sapevo che non sarei più andato tutte le mattine a scuola in treno con la mia amata e che il padre non la faceva uscire tutte le sere. Anche questo è vero, hai aperto un altro mondo, no? Gli amori che poi per forza maggiore finivano col finire della scuola, poi cominciava l'amore estivo, quello che avevi sul lido, stessa spiaggia, stesso mare. Non è come adesso che potevi mandare un WhatsApp, un po' più difficile poi mantenere dei rapporti, no? Ancora vediamo, ora Fere da Mainz dice anno 98 88, esame di terza media, mi ricordo che ero teso ma ce l'ho fatta con un 7 proprio andare alla scuola alberghiera. Saluti da Raffaele da Mainz. A me la scuola alberghiera mi garbava molto, così come l'agrario. Abbiamo delle cose in comune con Simone Zagaria, però mia mamma era prevenuta e ancora glielo dico, ecco, vergognati, no, perché diceva ma chi fa sta agrario quando poi siamo una famiglia di contadini, cioè l'agrario era proprio ideale, no? Oppure alberghiero, assurdo. Esatto, esatto, perché nella loro mentalità dice ma come, noi siamo contadini, tu vai all'agrario, no, tu devi fare il geometra, no, devi dare uno schiaffo morale, voglio un figlio geometra, e poi dopo è uscito un figlio, non si sa cosa. No, non parlava così, però quando uno impone delle cose mi viene sempre in mente il nostro direttore. Qualche vocale riusciamo ad ascoltarlo? Dopo? Va bene. Uno solo dice, io durante l'esame di terza media, che è uno scritto, mi emozionai talmente tanto che chiamai la professoressa mamma. Vorrei sparire ancora oggi, firmato Federica. Vabbè, è stata contenta, no? La prof l'ha chiamata mamma, non in un altro modo, non nonna. Va bene, 342 00 00 100, i ricordi legati ad un vostro esame.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fed.
1: No, rido perché Antonio ha colto nel segno. Dice: mi fai morire quando fai il direttore, un misto tra grillo e un gallo a cui stanno strappando le palle. Bellissimo, è vero, è vero. No, ma io non sono un imitatore, ragazzi, assolutamente, però mi diverto poi farlo. Ancora vediamo. Buongiorno Antonio, esame di maturità al liceo, ho scritto un cacchio, presi 36. Ah, complimenti, è lo stesso voto che ho preso io quando mi sono diplomato al geometra, 36, il minimo, neanche 37, 36, e mi dissero vai, è già troppo. Sentiamo qualche vocale, dai, che prima non l'abbiamo fatto. E i vostri
2: buongiorno
1: ricordi?
2: Buongiorno Antonio, grazie.
1: Buongiorno.
2: Ho fatto solo due esami nella mia vita, mentre guidavo, ho suonato un amico e mi stavano quasi per bocciare.
1: Non dovevi.
2: E poi la terza media, si stai proprio alla scuola. Figurati che all'esame ho portato Maradona.
1: Ma davvero?
2: Era una
1: che
2: cosa
1: grande.
2: Abbastanza particolare.
1: Certo. Finito? Così. Vabbè, all'improvviso, probabilmente c'erano i carabinieri oppure la polizia.
3: Pangani, buongiorno, 2004. Istituto della tecnica industriale
1: abbastanza.
3: Comunque ti arriva, c'è tutto un collegamento romi, dai cervello a me. Comunque arriva tutto in inglese. A complicente di due parole, ma che stai dicendo? C'è tutto a posto, tu non puoi dire fatta tale qua.
1: E poi l'hai comprato? Hai fatto il serale, probabilmente.
4: Denaro, mangani.
1: Perché?
4: Tua mamma.
1: Mia mamma.
4: Regalato tua mamma.
1: Ma non è vero, ragazzi. La maglia sì, me l'ha regalata mia mamma, ma insomma io non lo so.
4: Che denaro, mangani.
1: Ma scusa,
4: e io sapevo che tutti sta roba.
1: Ma che cosa? Ma una maglia, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma mica la maglia di quelle marche francesi.
5: 7 luglio 1987.
1: Sì.
5: Esame.
1: Sì.
5: Di maturità.
1: Vai.
5: Periodo commerciale.
1: Eccolo lì.
5: Il giorno del matrimonio di mia sorella Maria Teresa.
1: Sì.
5: Un ricordo incredibile. In giacca e cravatta all'esame.
1: Sì. Giacca e cravatta all'esame, ci sta. Magari un po' ridicolo per quel
6: buongiorno,
1: periodo.
6: Buongiorno Pipistrelli. Buongiorno. Quentin NCC di Napoli.
1: Vai.
6: Guagliù. Parecchiellone, se se ne fa l'esame uscite, tutte
1: le vero,
6: ore,
1: bravo,
6: fanno.
1: Manca solo quello. Ne leggo qualcuno, dai. Maturità 1998, mio compagno si presentò senza documento d'identità e dovette tornare a casa di corsa con il padre. Pensavamo fosse finita per lui, alla fine arrivò per miracolo. Capitava anche quello, no? Che ti dimenticavi la cosa più importante, il documento da presentare.
7: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Vai.
7: Anto, io do l'esame della quinta elementare, perché a noi prima si faceva l'esame anche per la quinta elementare.
1: Sì.
7: Ha già sempre trovato la metodologia
1: per copiare?
7: Per copiare,
1: sempre. Si sentiva
7: quindi elementare, terza media, superiore, università.
1: Hai copiato sempre.
7: Motorizzazione, patente,
1: tutto quello che
7: brevetti.
1: C'è.
7: Cioè, io per più tempo ho capito come ha già copiato.
1: Che ha studiato?
7: Sì, effettivamente mi mettesse a studiare.
1: Ma guarda, è una tecnica, quella di saper copiare senza essere sgamati. Non è poco, anzi, già è qualcosa di importante. Poi.
8: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Da Napoli. Innanzitutto, auguri a tutti i maturanti. Adoro, ti conosco, è proprio nata cosa. Passiamo roccia.
1: Vabbè, poi io mi sono addormentato davvero durante una prova universitaria, mi dice Andrea, mi hanno svegliato quando mancavano 20 minuti alla consegna, esame passato con 18 e ancora festeggio quel voto. Ma come si fa ad addormentarsi durante un esame, ragazzi? Ma tu hai una tensione incredibile. Poi durante l'orale una rondine entrò dalla finestra e iniziò a girare per l'aula, commissione distratta, interrogazione sospesa per 5 minuti, sembrava una scena di un film firmato Giulio. Davvero tantissimi che poi hanno scritto voglio raccontare il fattariello, adesso non c'è tempo, ma più tardi sì.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Adesso ti racconto il primo giorno d'esame del 2006, quindi 20 anni fa.
1: Ok, vai.
9: Stavamo tutti quanti in classe, noi seduti, pronti per la prima prova scritta di italiano. All'improvviso mi hanno detto certi turci mi hanno
1: ci sta, ci sta. La paura. Il riscensiel.
9: Disse vicino a mio amico, fra, io se prendo la macchina ci metto troppo tempo ad arrivare a casa. Ti prego, mi puoi accompagnare? Chiama la Visparello, il compagno mio, a correre per tutta Torre del Greco
1: per trovare un bar.
9: Bello, ma calma. Tornammo di nuovo dopo una ventina di minuti.
1: Sì?
9: L'esame era già iniziato.
1: No!
9: Ci volevano bocciare perché non eravamo presenti. Però alla fine spiegavamo un attimo la situazione alla professoressa.
1: Un'emergenza.
9: Giuseppe da Mirandolo, un abbraccio.
1: Ciao, ciao Giuseppe, raccontate le vostre esperienze, gli aneddoti divertenti, imbarazzanti che avete superato. Anche magari durante l'esame di maturità e non solo. L'ultimissimo, io non ho fatto la maturità, ma ricordo l'esame da infermiere. Ero tesissimo quando mi dissero che ero passato, mi vennero le lacrime, un'emozione che non dimenticherò mai, firmato Claudio. E sono tante le emozioni, gli aneddoti, le situazioni imbarazzanti da raccontare durante un esame di maturità e non solo. Tra poco invece i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò? Allora verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, perché ieri veramente è stato un disastro, non ci rispondeva nessuno e la colpa è vostra, ok? Dovete morire con questo senso di colpa, la colpa è vostra. Oh, detto ciò, arrivano le news, ma per inviare i Telegram vi ricordo il numero 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali a partire da sanità e diritto alla casa. Ancora la cronaca, si è concluso con la condanna dei 10 imputati il processo celebrato con il rito abbreviato che a Napoli ha coinvolto i vertici e gregari del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia, a cui la direzione distrettuale antimafia partenopea contestava infiltrazioni negli appalti pubblici, estorsioni, il possesso di armi e traffico di droga. Cambiamo argomento. Votato ieri mattina dal plenum del CSM con 4 astensioni il nuovo procuratore aggiunto di Napoli, Francesco Soviero. Con 9 astenuti è stata votata invece come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, settore penale, Maria Teresa Carè, e con 4 astensioni il nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catania, settore civile, Francesco Cardinale. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: si è chiusa stanotte la prima giornata dei gironi mondiali. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale, pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia, rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col giocatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: condurrebbe di Jotti il pipistrello? Eccolo qui.
1: E sono le 8:02, buongiorno. Salutiamo anche tutti i nostri amici al bar dello sport. No, tutto bene, tranquillo, non è successo niente. Prossima telefonata, sentiamo un po'. Felice da Montefalcio. Felice, Felice! Non è che puoi chiamare sempre tu, Felice!
0: Vabbè, sono imitazioni di merda che faccio, lo so. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Va, le 8:02 di un giovedì 18 di giugno 2026. Pian pianino, beh, ci stiamo avvicinando al momento ferie. Ormai manca poco. Quelli che partono a luglio, quelli ad agosto, quelli che non partono proprio e quelli che devono fare l'esame di maturità. A voi stiamo dedicando l'intera puntata. Simone Zagaria pronto per poter invece dedicare un po' di Telegram, un po' di messaggi d'amore ironici, di sfottò. Vediamo un po' se siamo fortunati stamattina. Allora, partiamo con il primo. Ieri veramente ci hanno risposto in pochissimi, cosa che succederà anche oggi, probabilmente proprio il periodo estivo che è così. Buongiorno Antonio, voglio fare gli auguri per l'esame a mio figlio Angelo, che va piano piano con quella bici. Ah, è andato a fare l'esame con la bici da solo. E secondo te, cara mamma, ci può mai rispondere al telefono sulla bici? Oppure a quest'ora, alle 8:03, già in classe? Vedi mamma, non va bene. Poi addirittura lo fai sulla isca a bicicletta. Deve essere un bamboccione, deve essere accompagnato dai genitori. Dovete piangere quando lui entra e quando esce. È importante, no? Far sentire l'appoggio vostro. Invece no, avete fatto benissimo. Prossimo, sono Salvatore. Vorrei fare un telegram al mio amico Massimo. E vediamo se ci risponde. Poi dalla prossima settimana arriva anche il Tariq World Summer Edition 2026. Parliamo dei ricordi legati ad un'estate fa. Me lo state chiedendo in tanti. Ogni anno arriva questa tradizione. C'è niente da fare ed è sempre bello perché viviamo già il momento estivo qualche settimana prima. Cioè, questa è quella che va giù. Allora faccio così, provo il terzo e ultimo. Se non risponde questo, noi vireremo ancora sull'argomento del giorno. Abbiamo tanti chiamami, quindi vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare di un esame che vi ha visti protagonisti o comunque volete raccontare il fattariello. Buongiorno, vorrei fare un telegram alla mia ragazza, si chiama Mirea. Ok, vediamo. Vediamo se Mirea risponde. Ultima possibilità, ragazzi, lo faccio, eh. Ci ha risposto Mirea. Mirea, buongiorno. Tranquilla, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio da parte di una persona a te molto cara. Te lo posso leggere?
2: Sì, prego.
0: Ok, dice: alla mia ragazza, quindi ha già capito chi è, che si chiama Mirea, dovresti dirle che non c'è che non ce la faccio più ad andare a tutti i concerti di Gigi D'Alessio. Puoi per piacere dirle che sabato è l'ultima volta che l'accompagno? Oppure chiama a Gigi D'Alessio e digli basta con questi concerti, tienesi tandan, un abbraccio. Senti, ma quante volte ti ha accompagnato al concerto di Gigi? No, giuro, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Se non mi credi e hai la TV a portata di mano, puoi mettere il canale 76 e ti sentirai anche in TV. Però è tutto vero, giuro. Vuoi mettere il canale 76?
2: No, non posso. Okay, vabbè, okay. Comunque mi accompagna da fino a due volte, pochissimo.
0: Due volte in quanto tempo, più o meno? Il giro di?
2: Due anni.
0: Allora si può fare, dai.
2: Ma lui mi sta sentendo?
0: Sì, hai voglia se ti sta sentendo. Puoi dirgli quello che vuoi.
2: Allora gli vorrei dire se può venire con me anche sabato.
0: Pure? Ma ce n'è un altro sabato?
2: Sì.
0: Ok. E allora, senti, se vuoi io... Proviamo a fare una cosa che non abbiamo mai fatto. Simone, mi puoi chiamare anche il ragazzo? Abbiamo il numero, adesso te lo chiamo, ok?
2: Sì.
0: Perché visto che sei anche un po' restia nel credere totalmente a questa chiamata, adesso risponde lui e vediamo se riusciamo a convincerlo. Ma poi il biglietto chi lo paga, tu o lui? Lui?
2: Io.
0: Ah, tu? Pure il suo?
2: Sì, va bene, lo pago io.
0: E allora, guarda, se non vuole venire lui, vengo io. Non è la stessa cosa, me lo paghi a me?
2: Bravo.
0: Non risponde, mannaggia. Secondo me è al lavoro a quest'ora?
2: Sì, è al lavoro.
0: Ok, allora per questo non ci risponde, però non è uno scherzo, è tutto vero. Io ti dico una cosa, pure da sola, vai a goderti un po' di Gigi D'Alessio, 10 date, 10 sold out, quindi sabato sarai lì?
2: Sì, lo perfetto. Vado a incontrare, devo fare il meet and greet.
0: Che devi fare, scusami?
2: Il meet and greet.
0: Non capisco, ma che cos'è?
2: Il biglietto, l'upgrade, il biglietto speciale che te lo fa incontrare, fai la foto.
0: No, ma veramente?
2: Sì, me l'ha regalato lui a Natale.
0: No, fantastico, quindi vai lì e con questo biglietto speciale riesci anche a vederlo e a farti la foto con lui?
2: Sì.
0: Fantastico. Oh, me lo saluti Gigi D'Alessio, glielo puoi dire. Ti manda a salutare Antonio Manganiello, mi conosce bene, veramente. Non sto scherzando. Però ci conto, ci conto.
2: Va bene.
0: Ok. Qual è la canzone che ami di più di Gigi D'Alessio?
2: Non dici mai.
0: Lo sapevo solo io. Come fa? Dillo, come fa?
2: No, non so cantare.
0: Vabbè, però durante il concerto canti, perché ovviamente si mischia la voce.
2: Non mi sento.
0: Brava. Oh, ti abbraccio forte. Va bene? Grazie. Buon concerto. Ciao.
2: Ciao.
0: Vi siete salvati perché ha risposto. Quindi andiamo avanti con la prossima. O prima che non rispondo, togliamo i Telegram. Devo fare solo così, ragazzi. Come si fa a scuola? Le punizioni. Vediamo. Buongiorno Manganiello, sono Giuseppe, ti chiedo di chiamare mio amico Antonio, fu lui ad accompagnarmi a casa durante l'esame di Stato. Bello, perché è un link anche con l'argomento del giorno. A quest'ora, alle 8 minuti, credo che siano entrati più o meno a scuola tutti i maturandi, o quasi, quindi ancora in bocca al lupo. Poi più tardi sicuramente nel programma di Rosario Verde avrete anche la possibilità di conoscere le tracce, no? I famosi temi affrontati. C'è sempre quello sull'inquinamento, più o meno, poi c'è uno su qualche scrittore. Ok, finiamo qui Telegram, basta. Avevo fatto la promessa e la mantengo, non c'è niente da fare. Mettiamo un disco, al prossimo modo imbarato. Tra poco invece di nuovo argomento del giorno, meno male che parliamo dell'esame di Stato, quindi qualcosa di molto interessante, e chiameremo anche quelli che vogliono raccontare o fattariella.

0: notte prima degli esami, ieri passavo per istituti scolastici di sera tardi e vedevo la festa, la torta, i cornetti, si stappavano bottiglie di champagne, prosecco, e stamattina chissà come farete l'esame, mi auguro alla grande per tutti quanti voi. E io vi sto chiedendo: qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo, emozionante che associate a un esame importante della vostra vita? A questo punto, dai, abbiamo anche messo altri esami oltre alla maturità, come l'esame della terza media, la patente, un concorso. Raccontateci un aneddoto legato ad un esame fa al 342 00 00 100. Se volete raccontare un fattariello in diretta, potete chiamare anche adesso mentre ascolteremo qualche vocale allo 081 546 6873. Ripeto, per il filo diretto 081 546 6873. Pronto? Sentiamo qualcuno.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sandro da Nettuno.
0: Vai, Sandro.
1: Sto seguendo l'amico ciclista, là, Michele Iacomino.
0: Oh.
1: quello in bici che doveva partire dal nord Europa, dal punto più alto. Là.
0: Sì, è partito.
1: Dai, ancora forza no. Michele.
0: Ragazzi, ormai i pipistrelli tifano per lui, mi ha scritto anche in privato. Michele ha gradito moltissimo che lo abbiamo menzionato e che siamo tutti quanti tifosi suoi. Poi, buongiorno Antonio, ricordo del mio esame di maturità è legato ai mondiali del 90. Infatti le partite della nostra nazionale mi accompagnarono per tutta la preparazione e le prove. Poi feci l'orale due giorni dopo la famosa semifinale Italia-Argentina che si giocò qui a Napoli. Non ebbi il voto che mi aspettavo, ma all'università poi ho avuto più soddisfazioni. Buona giornata, Lorenzo. E io quello volevo dire ai nostri maturanti, a quelli che si accingono a fare l'esame, tranquilli, perché poi dopo, se veramente tenete la povera, ecco, a sparata quando andrete all'università, per utilizzare un termine, ecco, maccheronico. Ancora buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli. La vita è un continuo esame, ne ho fatti tanti, tra elementari, medie, superiori, università, poi dice up level lavorativi, e anche se non ero sempre preparato, mai una bocciatura. Chiamalo culo, chiamala facilità di uscirne, ma non ho mai temuto nessun esame. Saluti da Antonio. Vedi, a volte anche un po' di furbizia, scaltrezza, no, per superare gli esami. Sentiamo ancora qualcuno via vocale. Pronto?
2: Pipistrelli, buongiorno. Oh, chi è degli ante 2000 che ricorda la mitica cartucciera quando andavi
0: io
2: a fare l'esame di italiano?
0: Io,
2: mitica, quei bigliettini tutti a torcigliati,
0: è vero,
2: scritte piccolissime.
0: Mamma mia, che ricordi.
3: Buongiorno, stamattina con questa polianzi troppo frisca. Un saluto da Gennaro e Stellina il cane.
0: La indosserò tutti i giorni, guarda, il primo complimento. Chi è?
4: Esame 1998.
0: Sì,
4: sono abbastanza datato. Ero già patentato perché triripetente, vabbè, senza che ti racconto la storia scolastica. E niente, il professore di topografia, mi sono diplomato a geometra.
0: Ah, geometra.
4: Se chiavi in mano
0: come me, disse, vai.
4: Dietro arriva a cattare un caffè e tutto quanto. Buona giornata a tutti.
0: Un abbraccio anche a te. Abbiamo messaggi veramente da tutti coloro che in qualche modo hanno superato qualche esame. Vediamo, patente nautica addirittura. Elena lo scrive: ho sbagliato talmente tante volte il nodo richiesto che l'esaminatore mi ha detto almeno l'impegno c'è, promossa, per pietà. Addirittura. Poi vediamo, maturità 2006, avevo studiato tutta la notte, al mattino

0: mi presentai con due scarpe diverse, me ne accorsi soltanto all'uscita. Alessandro, vabbè, ci sta. Il fattariello, sentiamo. Pronto?
1: No.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, io sono un ragioniere perito informatico. Una ventina di anni fa, sì, ovviamente ho sostenuto l'esame di maturità.
0: Ok.
1: Essendo un indirizzo informatico, abbiamo fatto la tesina multimediale. Mm-hmm. Che in effetti, vabbè, un CD-ROM.
0: Sì.
1: Famosi CD-ROM. C'erano tipo un sito web, però no? Tu premevi l'argomento e passavi al successivo.
0: Ok.
1: Quindi
0: okay.
1: Il filo diretto, c'era storia, premevi storia. E noi facemmo sto gruppo con tutti questi tesini.
0: Sì.
1: Questo ragazzo che era in sezione della classe, mentre spiegava, premette dove stava arte.
0: Ah.
1: E partì il film famoso del maestro Salieri,
0: La Scienziata Napoletana. Ma cosa dici? Ma veramente? Per chi non conoscesse Salieri, lo diciamo, era ed è uno dei maestri del porno, ecco, vai.
1: Quindi parte sta cosa, ovviamente, imbarazzo totale.
0: Ci credo.
1: Al maxi schermo, diciamo, questa proiezione.
0: Sì.
1: Ovviamente lui era il brillante della classe, quindi era il seccione.
0: Sì.
1: La stessa la professoressa di artistica disse, guarda, questa comunque è un'arte,
0: sì,
1: visiva e tutto, comunque se la cavò. Chiedere il voto 71 più 29.
0: No, più 29, non a caso.
1: Fai 100 perché il ragazzo era brillante, ovviamente là gli bruciavano la carriera se gli davano un voto minore.
0: Certo.
1: Quindi 71 più 29 era 100.
0: Ottimo, cioè due numeri proprio adatti anche, no? Soprattutto il 29.
1: Abbiamo cavato perché non ha cantato nessuno, quindi
0: meno male.
1: Leggenda che la proprio
0: meno male.
1: Poi
0: immagino la scena. Ma era anche l'audio acceso, anche l'audio si sentiva.
1: È normale che lei era...
0: Ok. Ma era l'inizio del film o già durante una scena d'azione?
1: Allora, erano delle scene dove lui diceva, o vedo come faccio pazzi a suo guaglione, perché io ce l'ho proprio impressa nella mente questa
0: sì,
1: scena dove
0: sì.
1: Questo, diciamo, gioca con...
0: Sì.
1: Vabbè,
0: se capì come è intitolato il film?
1: Era una trama affascinante, non so se te la
0: ricordo. Trama qual è? Scusami, no, la puoi
1: la trama
0: attimo.
1: Era che praticamente il marito era un giocatore di azzardo,
0: sì.
1: Perde contro questa gentaglia, no, questi camorristi,
0: sì.
1: E la moglie per pagare le diciamo
0: si concede,
1: le cambiali del marito,
0: sì.
1: Si dà poi alla pazza gioia, però
0: okay.
1: La grande Selene,
0: mamma mia, hai ricordato delle cose meravigliose
1: per il giovane arte, quelli erano i film.
0: Sei un grande, guarda, il più bel messaggio, la più bella telefonata.
1: Io ti ringrazio per tante mattine del traffico che ci facciamo, la compagnia che ci fate.
0: Grazie
1: e
0: a voi.
1: Complimenti a tutta la radio.
0: Grazie. E viva Salieri, un abbraccio a te. Ciao.
1: Viva Salieri sempre.
0: Ciao. Devo andarlo a vedere sto film, guarda, prima o poi andrò a vedere il film. Ancora qualche
2: ciao,
0: vocale.
2: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
2: Io ho fatto l'esame nel 1997.
0: Sì.
2: E c'era un professore di chimica e fisica, Merlino, che disse devo mettere voto più basso a tutta la classe,
0: sì,
2: per promuovere il qui presente.
0: Addirittura. C'è proprio solidarietà assoluta per te. Vabbè, ci sta.
3: Ma ricordo quando stavi in ansia per l'esame che era fatto, sì, la prostata. Mamma mia, andò
0: che ansia.
3: Mamma
0: mia. Guarda che non hai tutti i torti.
4: In questi ricordi gli aneddoti degli esami e cose.
0: Sì.
4: Io so solo che mi sono diplomato nel 1990, sono passata 36 anni.
0: Mamma mia. Se ci pensi, lo sai anch'io? Forse quell'anno, 90-91 massimo, è passato tanto
2: Antonio,
0: tempo.
2: Antonio, te lo giuro, senza scherzare,
0: vai,
2: questo film lo conosco molto bene.
0: Ma veramente?
2: E in una scena diceva uno vicino a Selene, scundi e cambiali i mariti.
0: Ma scusa, ma era in napoletano sto film, se ho capito bene. Perché non lo devo vedere questo film, lo trovo ancora. Scundi e cambiali i mariti.
3: In bocca al lupo a Michele, Michele, parola d'accompagno.
0: Vai.
3: E divertiti.
0: Michele sarebbe l'amico
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: All'esame di Stato nel lontano 1961,
0: Salieri, pure tu. No.
5: Io non ebbi la materia che avevo scelto,
0: sì,
5: ebbi un'altra materia, la commissione non mi aiutò e quindi presentai un certificato medico per,
0: sì,
5: rimandare di 15 giorni l'esame. In quei 15 giorni il mio compagno e amico Gigino,
0: sì,
5: mi aiutò a prepararmi,
0: qua,
5: mi
0: visto,
5: accompagnò agli esami.
0: Viva Gigino.
5: E grazie a lui, sì, io li superai.
0: Meno male,
5: purtroppo
0: sono contento.
5: Gigino non c'è più e affido a te un saluto.
0: Come no?
5: che lui sicuramente anche dall'aldilà sente Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Me lo auguro di
5: ti
0: cuore.
5: Abbraccio Manganiello, Nino Ciao. Cavalleggeri.
0: Ciao Gigino, ti vogliamo bene, un bacio ovunque tu sia. E poi Manganiello te l'ha mandato, dice un amico. E cosa? Vediamo prima questo.
6: Perché io ho aneddoti dalla prima comunione.
0: Addirittura. Ma che c'azzecca, non era un esame. Dice, non te la mandà, io diplomato geometra come te, ma sto a fu giardiniere. Guarda che il giardiniere è un ottimo mestiere, si guadagna anche tanto, Luigi. Non te la manda tu, perché... Poi dice, un amico che si chiama Sceneggiata Napoletana, il film di Selene con la regia di Salieri. No, guarda, lo devo vedere sto film. Non sto scherzando, perché mi piace il fatto che parlino in napoletano, no? E poi con queste metafore, no? Secondo tu.
7: Quando durante l'esame di guida, con un mio amico che iniziò per prima a guidare, c'era l'ispettore dietro che aprì il giornale.
0: Sì.
7: Quando il mio amico vede questo, si accostò vicino a un contenitore, prese il strappagiornale da mano all'ispettore, lo arrotolò e lo buttò nella spazzatura. E disse: quando una persona guida non si può leggere.
0: Oh, ma dove sei? Tutto a posto? Una macchina che è passata, poi si è interrotta la telefonata, speriamo bene. E ancora sul film Sceneggiata Napoletana, Mario dal Belgio dice: c'era anche l'attore che ha fatto Benvenuti al Sud. Ma veramente, in questo film. Non credo sia Anni, neanche forse qualche attore secondario. Fatemi sapere chi è l'attore che era presente nel film. Poi Manga, buongiorno, ma come mai ormai questo accento nordico? Sarà per i molteplici viaggi che stai facendo ultimamente? Pasquale da Ciccia. Pasquale non è l'accento nordico, vedi? Ma qua accento nordico io, si chiama dizione, Pasquale. Poi se devo fare dizione per tutte le due ore, io la faccio la dizione, ma siccome sono del popolo, ogni tanto una parolella un po' più in italiano e poi c'è la cadenza napoletana, cerchiamo di fare un po' di tutto. Poi io non ho fatto la maturità, ma ricordo l'esame da infermiere, ero tesissimo quando mi dissero hai passato gli esami, io mi emozionai perché non sapevo niente. Bella cosa, ma oggi fai ancora l'infermiere? No, fammi sapere dove stai, così magari cerchiamo di evitare l'ospedale o la clinica dove ti trovi. Continuate a raccontarci le esperienze, gli aneddoti soprattutto divertenti di quando avete fatto un esame, ok? Al 342 00 00 100.
8: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
9: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: Con il Black Friday d'estate...

0: €699. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Scusate,
1: domenica.
0: Ma che è successo? Niente, c'è l'esame di maturità. Tu lo hai fatto? Non lo hai fatto? Allora parlami dell'esame delle urine, dell'esame della scuola guida, l'esame della terza media, della quinta elementare. Ecco, un aneddoto legato ad un esame che hai fatto al 342-00-00-100. Come ha fatto Nicola, che scrive: buongiorno, vorrei dopo 26 anni dal diploma incontrare quella pessima insegnante di matematica delle superiori, persona brutta e cattiva, la quale ci diceva sempre e mi diceva: non farai mai niente nella vita, non concluderai niente. Vorrei farmi vedere adesso sottufficiale e sono 25 anni di servizio. Nicola, io ti auguro di incontrarla e di guardarla a testa alta. Poi l'insegnante, secondo me, non ti deve dire non farai mai niente nella tua vita. Che significa? Magari non sono portato per la matematica, sarò portato in questo caso per l'esercito, sarò portato per un'attività artistica. Cioè bisogna carpire l'alunno dove potrebbe dare il meglio, no? Indirizzarlo lì. Poi regalerei un rene, mi scrive Giancarlo, per tornare a scuola. Comunque guarda chi ho incontrato, e mi invia un camion dove dietro c'è scritto Gigino, ma non è Gigino il barbiero, che in questo caso è Gigino da Pagani, provincia di Salerno. Vi dicono anche il nome dell'attore presente nel film di Salieri, che io non voglio pronunciare perché magari non è lui, ma sono rimasto veramente basito, credetemi. Tutto mi aspettavo tranne che quell'attore bassissimo, forse avrete già capito, che ha fatto un posto, ha fatto Benvenuti al Sud, ha partecipato nel film dove c'è anche Selena. Vabbè, sentiamo qualche vocale, sentiamo un po' cosa ci dite in merito alla maturità, ma anche in merito al film di Salieri, questo film in napoletano che devo ritrovare.
2: Warren.
0: Che cosa? Non ho capito. Vabbè, andiamo avanti. Pronto?
3: Voglio tu ti accompagna che si con certe digitale. Che si ronderà la picioccolo.
0: Eccolo, lo hai detto ed è così, è la realtà dei fatti, la triste realtà.
4: Sono Domenico da Davise.
0: Ciao Domenico.
4: Andavo praticamente io 42 anni fa, ho fatto l'esame per la patente di guida, ma già guidavo, mi presento in scuola guida con la macchina. Sì. Poi andammo tutti a Gianturca a fare la guida. Sì. Lo feci l'ultimo
0: alla motorizzazione.
4: Quello della scuola guida faceva l'ingegnere. Ingegnere, sapete questo ragazzo è quello dei frutti di mare, vi ricordate? Ah, questo è il figlio, complimenti, bravo. Prendiamo l'autostrada, dice continua a guidare tu. Andammo a casa a Torre.
0: Sì.
4: Io poi pigliavo la macchina che avevo parcheggiato, vado in azienda da mio padre.
0: Sì.
4: E ci trovo un ingegner.
0: No.
4: Della scuola guida.
0: Ma veramente? Incredibile. Ancora qualcuno, e poi chiamiamo Nino che dice: voglio dare un consiglio a tutti i giovani all'ascolto. Sarà un esperto. Nino, vuoi il numero? Allora, ok, ti do il numero. Vediamo un po'. Vediamo se è un esperto, se è qualcuno che ha fatto un esame particolare. Lo so, infatti pian pianino. Ah, te ne sei accorto Simone che sto infierendo, oggi? Piano piano. Domani non ti preoccupare, già so. Vediamo se Nino ci risponde al telefono. Vediamo anche la foto del suo profilo. Ecco qua, bellissima famiglia Nino, Devo dire, è molto bella. Però, ma non è possibile, Nino, lo fai apposta? Dopo ti richiami, chiamalo di nuovo, vediamo un secondo e poi dopo. Che mi ha scritto: chiamami, voglio dare un consiglio a tutti i giovani in ascolto, e poi non ci rispondi, non si prende la linea. Ultima possibilità per te, perché sennò rallentiamo troppo il ritmo. Ieri sera a San Martino, poco dopo la mezzanotte, mamma mia, guarda qua quanti studenti c'erano a San Martino ieri, fantastico ragazzi, pieno, zeppo, niente da fare, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Leggo ancora un messaggio: buongiorno, al mio esame di maturità ero impreparata perché ero davvero una testa calda e la sera prima, alla festa della notte prima degli esami, mi ero ubriacata. Complimenti per la sincerità. Comunque sia, mi fanno una domanda sulla seconda guerra mondiale ed io risposi che era tutta colpa di Hitler perché era un cattivone. La commissione si mise a ridere ed io tutta seria chiedo loro: scusate, volete dire che Hitler era una brava persona? La commissione basita mi dice: no, certo che no, sono uscita con un 60 ed un calcio in culo per poi laurearmi con 110 e lode anni dopo. Applausi a te, straordinaria. Sentiamo ancora qualche vocale. Testa calda, che a me mi è sempre piaciuta.
5: Manganiello, buongiorno. Mario da Maddaloni. L'attore è il bidello.
0: Il bidello. Vitello sarebbe.
1: Ciao Antonio,
0: Lori Bassino.
1: Buongiorno, Luca dalla Germania.
0: Vai.
1: Non ricordo il nome dell'attore preciso, ma comunque quello che ha fatto Benvenuto al Sud sarebbe Scavece. Cioè quello che
0: veramente
1: sembrava Scavece alla fine.
0: Ma secondo te è Scavece per davvero? Che ha fatto la comparsa nel film con Selena. Cioè, ragazzi, tutto avrei pensato tranne che lui.
2: Mangalie, buongiorno.
0: Buongiorno
2: Pasquale da Marigliano.
0: Ciao Pasquale.
2: Mangalie, il più bel esame della mia vita è stato quello della patente di guida. Perché mi accattai, non facetti l'esame.
0: Ecco, complimenti. Cioè, secondo te hai fatto una cosa buona? È uno scandalo. Che tra l'altro, spesso e volentieri, viene menzionato dalle Iene, da Luca Bete. Ma come fate a comprare la patente e poi dopo per strada non sapete guidare? Ma stiamo scherzando.

0: 38 ancora buongiorno, alle 9 il bar dello sport con Gianluca Vigliotti, il nostro poi affacciarci, no? Nel bar dello sport vi fa impazzire e tra poco lo faremo, ma nel frattempo ancora parliamo di esame di maturità e non solo, un aneddoto legato ad un esame fa, Giuseppe 52 anni, la terza media, mio padre mi accompagnò in motorino sotto un diluvio, arrivai completamente bagnato e convinto che sarebbe stata una giornata disastrosa, invece presi il mio voto migliore all'orale, il ricordo più bello non è l'esame ma mio padre che mi aspettava fuori sotto la pioggia. Questo è fantastico, molto romantico, il papà che ti accompagna col motorino con la pioggia, sembra un disastro, entri bagnato, vedi, esame bagnato, esame fortunato. Ancora Antonio, buongiorno, sono Gianni, volevo ringraziarti per tutte le emozioni e i sorrisi che ci dai ogni mattina lavorando con questi ragazzi speciali, ti mandiamo un grosso in bocca al lupo per tutto, perché lo meriti, sei davvero una persona eccezionale, grazie per regalarci questi sorrisi. Guarda, non avevo letto il messaggio, mi ha inviato anche una foto meravigliosa e tu fai un lavoro speciale, la voglio far vedere anche in televisione, ti abbraccio, questo ti fa tanto onore e se ne è mio piccolo, ma caro tu pure l'iPad, riesco in qualche modo a farvi sorridere, abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo. Buongiorno Antonio, sono felice da Montefalcione, per me oggi come siamo messi con le guerre che ci sono per il mondo, il vero esame per le persone che vivono queste dannate guerre, tutti i giorni sono in lotta sotto esame, vedi, è il mondo sociale del nostro Felice che non è solo il Napoli, meno male. L'ultimo e poi ascoltiamo qualche vocale. Buongiorno Manganiello, Paolo da Bruxelles, ricordo degli esami di maturità, il ragazzo che veniva prima di me, un carissimo amico anche oggi, alla domanda sulla Seconda Guerra Mondiale rispose sicurissimo: professor, la Seconda Guerra Mondiale è morta, è ferita, una strage, e tutti giù a terra a ridere, promosso ovviamente l'amico. Baci da Bruxelles, baci a te da Napoli. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
1: Manganiello, buongiorno, Chicco da Belgio. Ciao, sì, Chicco. Comunque Scapece, vabbè, non è che ha fatto la comparsa, che facevo qualcosa pure facevo guardone.
0: Ah, ok, avevo immaginato.
1: Nonostante ho 37 anni.
0: Lo ricordi?
1: Telecapri.
0: Ok. Ah, sono telecapri. Non era quel vecchietto tipo aspirapolvere, no. C'era un vecchietto in carne, no, che aveva una specialità, non ve la dico, era famosissimo, quindi Scapece era quello che osservava.
2: Antonio, un esame che ricordo è quello da soccorritore.
0: Sì.
2: Passato un intero sabato e domenica a studiare, a ripassare, fino ad arrivare a un blocco mentale totale.
0: Ma ci sta.
2: Mi chiamano a fare l'esame, entro, mi fanno delle domande, rispondo all'improvviso, il presidente di commissione se ne esce, che cos'è l'emorragia, sai, quel blackout istantaneo, all'improvviso mi si apre la memoria, incomincio a spiegare a raffica. Ecco, sarà dentro un miglior voto, 28.
0: E vai, hai visto? Poi c'è un amico addirittura, ragazzi, colpo di scena, Alessandro Vano, nome e cognome, dice 1988, esame di maturità, il mio compagno di classe era Walter De Maggio. Salutiamo il nostro direttore. Se è all'ascolto, se si sta guardando, sappi che c'è Alessandro Vano in occasione di questa giornata particolare, dove c'è la maturità, stamattina c'è la prova scritta, c'è un tuo compagno di classe che ti saluta, Alessandro, dice: ragazzi, sono anni che non tornano più, godeteveli, e quanto hai ragione. Pronto? Ancora qualcuno via vocale, sentiamo. Vedi il mondo quanto è piccolo.
3: Carissimi pipistrelli, buongiorno. Vai. A tutti.
0: Buongiorno.
3: Io per quanto riguarda l'esame, sì, perché non sono riuscito a divolare.
0: Sì.
3: Però caro Manganiello, ricordo una cosa. Non è la patente che porta la macchina.
0: Sì.
3: Perché se si ciuccia a portare la macchina, si ciuccia pure che devi pigliare la patente normale. Quindi non è la patente che guida la macchina.
0: Ma non c'entra.
3: E te lo dice un autista professionista.
0: Ho capito, però la patente non si compra, ragazzi. La patente si prende facendo gli esami.
4: Nel 2006, come il giorno di Italia Repubblica Ceca.
0: Vedi?
4: Mi ricordo che ho finito l'esame,
0: sì,
4: mi girai verso i miei amici dicendo: guagliù, ho copiato a brezza,
0: sì,
4: la mia brava partita.
0: Sì, perché ogni 4 anni poi l'esame di maturità combacia letteralmente con i mondiali. Il problema è che sono 12 anni che non c'è l'Italia, è una mancanza enorme. Walter conferma, il nostro direttore, quindi è stato compagno di classe dell'amico di prima, Alessandro, mio compagno di banco addirittura, mi scrive. Incredibile, ragazzi, ma guardate un po' stamattina. Poi manga buongiorno, all'esame di maturità stavo scopiazzando il tema sul Leopardi. A un certo punto, invece di citare La Ginestra, la penultima lirica di Leopardi, scritta a Torre del Greco, scrissi sul foglio La Finestra, Nicola da Ischia. E vabbè, ci può stare anche quello. Ancora un messaggio, l'ultimo. Patente nel 1983. Durante l'esame pratico si spense la macchina 3 volte consecutive. Pensavo fosse finita. L'esaminatore mi disse: si rilassi, non stiamo scappando da nessuno. Mi tranquillizzai e passai. Quella frase me la ricordo ancora, è certo. Allora, tra poco ci affacciamo sul bar dello sport con Gianluca Vigliotti, ma nel frattempo continuate a raccontarci esperienze in merito ad un esame che può essere quello della maturità, l'esame della scuola guida, terza media. C'è stato un esame nella vostra vita, no? È 342-00-00-100.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia, quanti messaggi, ancora in bocca al lupo a tutti i maturandi, sono già adesso in classe tutti con la prova di italiano, poi più tardi magari saprete anche attraverso Rosario Verde, perché no, le prove quali sono state. Abbiamo il messaggio di Antonino: Università di Agraria di Portici, accompagno mio fratello Pino a fare un esame, prof anziano, fa domande ma non guarda in faccia gli studenti e sta con lo sguardo su di un libro, mi siedo giusto dietro mio fratello che mi dà i suoi appunti e mi dice: quando ti faccio segno con la mano tu suggerisci. Detto fatto, suggerisco una risposta ma a voce bassa, mio fratello non riesce a sentire e mi fa un cenno come per dire alza la voce, quindi io ripeto il suggerimento ma troppo forte, il prof sente e dice bene, passiamo avanti, credendo avesse risposto mio fratello, esame superato e tutti contenti. Assurdo, una roba quasi da metaverso, però ci crediamo. Adesso qualche vocale, sentiamo ancora le vostre esperienze in merito agli esami e non soltanto quelli.
1: Magari, buongiorno, della
0: proprio maturità.
1: Ieri ho fatto un esame.
0: Veramente?
1: Ho fatto un attack.
2: Antonio, buongiorno.
0: Andiamo avanti.
2: Io ho dovuto affrontare un esame molto molto difficile e pesante, l'esame della prostata.
3: Manganiello, buongiorno. Io all'esame della maturità portai delle bottigline di Coca-Cola con dentro del vino. Tra la prima e la seconda prova facemmo merenda, bevemmo tutte queste bottigliette di vino. La seconda prova andò una bomba. La maestra disse: sento puzza di vino. Maestra, ho portato le caramelle a gusto uva.
0: Per disinibirvi un pochettino.
4: Ragazzi,
0: ma non si fa.
4: Che quando ero piccolo, quando avevo 18 anni e dovetti prendere la patente, fui bocciato la prima volta. La seconda volta l'istruttore, per farmi promuovere, mi mise in una categoria dove c'erano tutte persone disabili. Non so come mi ritrovai comunque in questa stanza dove c'erano tutte persone disabili, e tutti quanti potevano copiare, tutti quanti potevano fare delle domande. Vedendo questa cosa, sì, anche io un po' disabile, e chiesi pure io all'istruttore qualche domanda.
0: Ma non va bene
4: rispondere, comunque.
0: Cioè, ti sei finto disabile? Ma stai scherzando?
4: Non fossi stata per questa cosa.
0: No, vabbè. Ma è vergognoso, però, raga, ma come si fa? Io voglio dire, vuoi copiare? Portati la famosa cartucciera degli anni 80-90, ma ti fingi disabile pur di passare un esame? Ma vergognati, vergognati. Anzi, io voglio il vergognati, quello proprio massimo, quello livello pro, che è dell'avvocato Gianluca Vigliotti. Avvocato, mi fai un vergognati?
5: Vabbè, ci sono qua. Deve vergognare. Si deve vergognare. Vergogna.
0: Vergogna. Però con la R è bella.
5: Con le tracce.
0: Vergogna.
5: Con le tracce.
0: Con la traccia.
5: Con le tracce.
0: Ah, ok, con le, non ci capivo, con le
5: tracce. Ho le tracce degli esami.
0: C'hai le tracce degli esami?
5: Certo, c'ho le tracce.
0: No, non
5: c'è.
0: C'hai le tracce.
5: Ma è normale.
0: Alle 8 e 54.
5: Oppure sono uscite alle 8 e mezza.
0: Allora, ragazzi, esclusivo. Voglio le tracce a Napoli. Vai.
5: Allora, la tipologia B, ci sono le tracce tra divulgazione, giornalismo e impegno sociale. Mentre gli autori della tipologia A, cioè Pavese, Brancati e anche Bianucci.
0: Chi sono sta gente, avvocato?
5: Non per fare così.
0: Pavese sì, ma gli altri due non li conosco,
5: non
0: ti dico la verità.
5: Non fare queste
0: tu
5: cose.
0: Conosci a Biancardi.
5: Non fare queste cose da non conoscente di situazione. Tu sei professore.
0: Ho capito, avvocato, non fare, ma gli altri due non li conosco, sono sincero.
5: Per Pavese scelta la poesia Passerò, per Piazza di Spagna, per Brancati invece un brano da I Piaceri.
0: I Piaceri, giusto.
5: Che tu conoscerai sicuramente.
0: Come Salieri, conosci Salieri?
5: Come no.
0: È il più grande autore di Piaceri, insomma.
5: Vai. Salieri, vai.
0: Poi,
5: andiamo avanti. Deve uscire ancora la tipologia C, ma...
0: C'è incredibile, già tenete traccia.
5: Divulgazione, sì, analisi e produzione di un testo argomentativo. La seconda proposta è tratta da Piero Bianucci, che tu conoscerai,
0: come no,
5: se un divulgatore
0: Pianucci.
5: Scientifico e giornalista.
0: Sì, via Pianucci, Bassano e Ballone.
5: La terza traccia affronta insieme un tema sociologico molto attuale, il confine tra le generazioni. Questo è interessante.
0: Questa è bella, la rigenerazione
5: del... Attraverso un brano dello studioso Furedi.
0: Furedi, come no, famosissimo, ha fatto Sanremo pure.
5: Come no, Furedi.
0: Avvocato, infatti, sei un grande, sei imbattibile. Cioè, lui ha dato le tracce alle 8:56. Cioè, prima che i prof diano le tracce, prima che la commissione.
5: No, non facciamo, sennò sarebbe un illecito.
0: Vabbè,
5: sarebbe un illecito.
0: Incredibile. Hai visto? In esclusiva abbiamo dato anche le tracce degli esami di oggi. Grazie alla
5: vorrei dare una traccia adesso.
0: Sì, che traccia?
5: Devo fare il bar dello sport.
0: Quindi la traccia, insomma, della
5: Terzo
0: strada.
5: Sono uscita, sì, grazie.
0: Sono uscita, ok, non c'è più tempo. Saluto Simone Zagaria, saluto tutti gli gli amici, anche Fabio Esposito, tra poco le news. Grazie avvocato, ha fatto uno scoop incredibile.
5: Vabbè, sono sciocchezze, vai.
0: Bello. Voglio le tracce a Napoli e sono uscite, eccole qua. Voglio, state a voi.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Marcello Calvano in apertura. Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani, lo ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali a partire da sanità e diritto alla casa. Passiamo alla cronaca. Un richiamo mal digerito ad un ragazzino che importunava una donna in via Vigliera nel quartiere di San Giovanni a Napoli. A quanto pare è bastato questo a far scattare la punizione a colpi di pistola contro Salvatore Ambrosio, 59 anni, e figli Ugo di 34 anni e Vincenzo di 35 anni. Padre e figli sono stati tutti colpiti alle gambe e fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Cambiamo argomento. Comincia questa mattina, giovedì 18 giugno, la maturità 2026. Anche gli studenti di Napoli e provincia si preparano ad affrontare la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. L'inizio è fissato per le 8:30 con 6 ore di tempo a disposizione dal momento dell'apertura del plico telematico. Ai candidati verranno proposte 7 tracce divise in 3 tipologie, 2 analisi e interpretazioni di un testo letterario italiano, 3 testi argomentativi e 2 riflessioni critiche su temi di attualità. Ogni studente potrà scegliere liberamente la traccia da svolgere, indipendentemente dall'indirizzo scolastico frequentato. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: si è chiusa stanotte la prima giornata dei gironi mondiali, vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia per 4-2, pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col calciatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, siamo pronti qui, Kiss Kiss Napoli come ogni giorno dalle 9 alle 10 per raccontare e vivere un po' insieme quello che sta accadendo, ovviamente l'attenzione un po' tutta rivolta a quello che è accaduto e sta accadendo al Mondiale, anche se l'Italia ovviamente non c'è, si è completata la prima giornata, ieri abbiamo sicuramente potuto notare che l'Inghilterra, se sta bene da un punto di vista fisico, diventa una delle autorevoli candidate per il successo finale. Dopo il primo turno, al di là della scivolata un po' della Spagna, anche ieri quella del Portogallo con il Congo, insomma le due grandi che hanno fallito sono Spagna e Portogallo, fatemi sapere se Francia e Inghilterra secondo voi sono letteralmente le favorite, se le sudamericane, l'Argentina con Messi, il Brasile che ha pareggiato col Marocco, insomma qual è la nazionale che vi ha colpito di più? C'è Simone Zagaria che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 mentre arrivano già tanti messaggi e vi ringrazio davvero di cuore, al 342 00 00100 il numero di WhatsApp utile anche per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Tre notizie sulle quali poi possiamo discutere. La prima riguarda una non notizia. Io ve l'ho detto ieri mattina, mi sono un po' stancato, cioè nel senso che dobbiamo capire quando ci sarà questa benedetta firma per la risoluzione contrattuale del rapporto con il Milan di Allegri che possa consentire al Napoli di ufficializzarlo. Questa firma tarda a venire, mi sono stancato di raccontarlo. Oltretutto nel Milan che ha annunciato il nuovo allenatore Amorim, ma l'obiettivo per quanto riguarda direttore sportivo, direttore tecnico, due tedeschi non dell'Eintracht non verranno, quindi sono ancora in altissimo mare, quindi non vi so dire come funziona, non ne voglio parlare. Quindi Allegri quando verrà, verrà, sappiamo che sarà lui l'allenatore, ma questa storia della firma, la risoluzione, quando sarà ufficializzato, mi ha stancato. Così come credo che ci stancherà un po', non sarà facile la trattativa con Ghila, obiettivo del Napoli. Il Napoli ha un accordo con il giocatore, con il suo entourage per farlo arrivare a Napoli, ma Lotito spara altissimo. Ricordo che la cifra che sarà investita per l'acquisizione di Ghila dovrà essere poi devoluta al 50% al Real Madrid che ne detiene i diritti. E quindi la Lazio cerca di sparare altissimo, Ghila ancora un anno di contratto, non sarà facile la trattativa anche perché non ci sono contropartite tecniche. A proposito di contropartite tecniche, completo perché c'è l'interessamento del Napoli, la Juve è leggermente in vantaggio su Vicario, lo ricorderete il portiere italiano che però ha fatto esperienze in Premier con il Tottenham. Ebbene Vicario potrebbe arrivare al Napoli, ma chi è che va via tra Meret che è in scadenza di contratto un anno e Milinkovic-Savic? Insomma, queste sono le situazioni del momento, ne parliamo. Buongiorno, saluto un po' di amici, il Mondiale non decolla, Inghilterra in forma. Tu lo vedi Ghila a Napoli? Ragazzi, vi ho detto, caro Mario del Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, la situazione non sarà semplicissima. Vi aggiungo inoltre, concludo, che pensate, in tanti anni, in oltre 20 anni di presidenza, Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare. Pensate voi, Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare. Patrizio da Napoli, buon caffè, Lukaku per Rabiot, fare questo scambio con il Milan, a loro serve una punta, a noi serve Rabiot, insomma, no, non vedo proprio. Allegri ha già firmato, l'ha detto in esclusiva al gruppo rifugio Alfredo Nettuno, sono preoccupato, buongiorno, questo mondiale non decolla, l'abbiamo già letto, buon caffè, ieri si è conclusa la prima giornata, quale calciatore sconosciuto vi ha impressionato? Vi seguo con piacere dal faro di Castellammare per lavoro, mitico Gianni Scotti curva B15 chiede quale sia il calciatore che ci ha sorpreso di più tra quelli non conosciuti. Praticamente anche Kane ha risposto ad Haaland, a Mbappé, a Messi, solo Ronaldo è andato male. Buongiorno a tutti il bar, vedo l'Argentina, Alberto da Bologna, un saluto al Club Napoli, Partenopea e malati del Napoli, saluto in bocca al lupo ai maturandi, e la nazionale che mi ha colpito di più è stata il Giappone, c'è Domenico, complimenti per la trasmissione dedicata a un grande, c'è Ivan da Madrid che ci ha mandato un pezzo, così come Federico 49, c'è Simone Zagaria che li sta raccogliendo, 902 Ivan da Madrid, intanto vado da Domenico, caro Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno Idiotti.
0: Come stai Domenico?
1: Bene, tu Idiotti?
0: Io sto molto bene, Domenica, ti ringrazio, stai vedendo...
1: Idiotti, avuti all'unità, auguri alunni fatti.
0: Ah, dobbiamo fare gli auguri agli alunni che stanno facendo gli esami di maturità. Bravo Domenico, bravo, sei sempre molto sensibile, bravo, ti faccio i complimenti, bravo Domenico, in bocca al lupo ai ragazzi. Adesso non ci sta.
1: Quando film Alidi?
0: Non lo so, no, Domenico, non me lo chiedere, non lo so. Moglio lo chiedo proprio a. Guarda, ce l'ho in linea, Domenico. Moglio lo chiedo proprio al mister. Lo sai che il mister interviene da noi, Domenico. Tu ascolta, sentiamo se il mister Max Allegri c'ha qualche notizia in esclusiva. Mister, ci sei? Buongiorno.
2: Ah, certo, buongiorno. Anzitutto, fammi salutare Domenico.
0: Saluta Domenico, bravo.
2: A chi voglio tanto bene.
0: Bravo, ma anche noi vogliamo.
2: È un ragazzo molto molto serio.
0: Bravo.
2: Aspetto allo stadio qualche volta.
0: Domenico, qualche volta allora mister Allegri ti ha invitato allo stadio, però mister, scusami.
1: Io ti posso a domani.
0: Ciao Domenico, grazie, bravo Domenico. Intanto sentiamo il mister. Mister, mi sono un po' stancato di parlare di questa situazione.
2: Anzitutto come ho detto ieri, ho fatto un fax,
0: però. Fax
2: finire. Ha fatto anche una raccomandata con ricevuta di Vito.
0: Pure?
2: Sì, perché bisogna prendere le precauzioni. Innanzitutto, consentimi di fare un grandissimo bocca al lupo ai maturandi.
0: Sì, i maturandi. Vabbè, mister.
2: Alla Repubblica Democratica del Congo.
0: Pure al Congo. Vabbè.
2: Sì, perché calcio mesozoico. Quello che piace a me.
0: Ho capito.
2: Poi, dimmi tutto, lo fammi sapere.
0: Ma allora dimmi tutto adesso. Ma scusa, io devo sapere quando firmi sto bene. Ma devi rinunciare ai soldi, non firmi per soldi. Fammi capire se non stai firmando per soldi.
2: No, per soldi, no. Allora, per me è molto semplice.
0: Qual è?
2: Ieri doveva essere ufficializzato il nuovo DP del Milan. Non mi pronunciabile, quel tedesco. Solo che.
0: Kroschke.
2: Bravo, bravo. Quindi sono in attesa che sia stato, sono in attesa insomma, perché ti ripeto, sono andato a Milanello l'altro giorno.
0: E che hai trovato? Non hai trovato a nessuno, stanno tutti qua.
2: Non nessuno.
0: Cardinale sta in America, Ibrahimovic sta facendo la televisione. Come fai a firmare? Scusami.
2: No, ma io voglio venire a Napoli.
0: Ho capito che vuoi venire.
2: La possibilità di firmare è come me.
0: Mister, però tu devi rinunciare a qualcosa. Il Milan sta tirando.
2: Non
0: vuoi rinunciare. Ho rinunciato. Vabbè.
2: Farlo io, però poi se tu dire Allegri è così, Allegri è così, basta. Insomma,
0: hai ragione. Quando hai ragione. Vabbè, mister, dacci notizie, ci aspettiamo in questi giorni. Sai, ormai abbiamo in esclusiva.
2: Facciamo una cosa molto bella. Facciamo così. Vai mattina,
0: sì.
2: Ti passo Ibra, così parli con lui.
0: Parliamo con questo Zlatan domani, così cerchiamo di convincerlo. Va bene, ciao mister.
2: Forza Napoli.
0: Sempre, bravo mister, forza Napoli. Con la tripletta di Messi, ieri è tornato il famoso sondaggio: più forte Maradona o Messi? Andrea da Castellammare. Caro Andrea, non ci avrai ascoltato ieri, che è stata una puntata davvero incredibile su questa storia, e ho consentito a pochi di poter soltanto porla questa domanda. Secondo me un Allegri che si fuma 4-5 canne al mattino. E poi stamattina volevo chiederti se puoi farmi le condoglianze. Ma come no, Luigi da Mantova, sono 26 anni che sono mamma mia, incredibile, sono finito da quando sono partito per venire qua a Mantova, meno male che ci siete voi. Luigi, mi intristisci, ti ringrazio della careneria, però mi intristisce molto questa cosa, che oggi sono 26 anni che sei a Mantova, sei davvero, mi fa piacere che però riusciamo nel nostro piccolo a darti un pizzico di compagnia. Forza, coraggio, Luigi da Mantova. Che grande Domenico, si scrive Patrizio. La domanda più importante è: che fine ha fatto Ascanio? Ma Ascanio sta facendo gli esami adesso, giusto Simone? Ascanio starà facendo gli esami sicuramente. Poi l'albergo che ospiterà il Napoli ha costruito dei piani più, metterà i letti a castello nelle stanze. Felice Mingione. Inghilterra favorita, Napoli campione d'Italia, ce lo scrive Ciro. Avvocato, ma nessuno sta pensando che Allegri prende i soldi di giugno e che il presidente risparmia un mese e lo paga da luglio? No, Gennaro, comunque il contratto del Napoli partirebbe da luglio, quindi non c'entra il fatto del Napoli. Lui però sta maturando un'altra mensilità, ovviamente, con il Milan. Per quanto riguarda Ghila, ci scrive il nostro amico, vale molto la volontà del calciatore. Sì, potrà anche valere molto la volontà del calciatore, ma se lo titolo non lo libera, potrà fare poco. Se si prende Vicario si fa un errore, perché Meret è più forte, ci scrive il nostro amico. Tutte le nazionali mi hanno impressionato per la velocità di gioco. In Italia giochiamo un altro sport con mestizia, ce lo scrive Salvatore dal Vasto.

0: qua in Campania è benina, non è bene bene bene, ma è benina, c'è qualche piccolo.
1: Poi tu stai accontentando e va bene così, vedi.
0: Io mo sto sul furgone, io vado facendo i consigli. Quindi auguro belle cose a tutti quanti.
2: Ma a ciao, te ciao, belle ciao. Cose, amico mio, soprattutto a te. Buongiorno ragazzi, da tempo che molte aziende costringono i dipendenti a restituire parte dello stipendio mensilmente se vuoi lavorare ormai un po' in tutto il sud. Sta cosa ce l'hanno raccontata spessissimo ed è una di quelle che a me mi fa proprio incazzare terribilmente.
1: L'imprenditore di prima, ma voi state facendo una cattiva pubblicità perché invogliate la gente ad andarsene. Gesù. Fui te!
2: Vai. Fui! Guardate, era proprio il messaggio che stiamo cercando di lanciare. Cioè, se questa è la realtà, venata ahí, fui te vendo!

0: Andiamo a vedere che cosa ci state raccontando. Ragazzi, vorrei recuperare alcune puntate vecchie. Come posso fare? Dal sito, se non riesci ad aprirle dall'app, vai sul sito, clicchi proprio www.chischissenapoli.it e lì trovi la sezione dei podcast. Vi ricordiamo, Nellino, correggimi se sbaglio, trovate le puntate dell'ultima settimana, quindi al massimo quello che potete recuperare è quella di giovedì scorso. Ragazzi, buongiorno, questo è il motivo per cui andiamo via da Napoli. Oggi proprio fanno 26 anni che sono morto per colpa di questi personaggi parassiti, succhia sangue. Sì, perché poi alla fine tu rinunci a casa tua perché ci sono troppi benefit da un'altra parte, che poi questi non sono benefit, dovrebbero essere la normalità, e quindi siamo costretti poi ad andare via. Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Ragazzi,
2: ciao.

0: Ciao caro.
1: Peppe da Parete, no, io volevo solo fare dire una cosa, no, perché bisogna dire l'uno e l'altro. Io penso che anche gli imprenditori stanno passando momenti difficili, perché se uno guadagna qualcosa in più, per quale motivo non deve pagare qualcosa in più?
0: Gesù.
1: Questo penso.
0: Mi sembra ovvia la risposta, amico mio.
1: Scusa un poco, Marco, scusami. Se io guadagno tot al mese, giusto? Su 10 operai, faccio un esempio. Guadagno tot al mese. Quel tot al mese vado giusto per pagare a loro. Come faccio a dargli qualcosa di più?
2: Al giugno,
1: bravo. E sai quanti ditte, quante aziende, quante che chiuso, non ce la fanno nemmeno loro.
2: Maturisce.
1: Purtroppo è un momento un po' difficile, perciò che uno
2: Maturisce. E non mi trovo, sai perché? Non mi trovo, perché la ricchezza presente nel paese dice che è diversa la cosa. Io tengono sospetto che io ci guadagno sempre 4.000 euro al mese, per esempio. Però se non ce la faccio, perché non pensi che tu te ne vai a casa senza stipendio per pagare l'operaio. Se faccio l'impresa.
1: Io per mantenere gli operai, sì, faccio una cambiale 70.000 euro ogni anno. Per mantenere gli operai.
2: Ma vuol dire che l'azienda non funziona, caro fratello.
1: Non funziona, ma non è che non funziona. Io devo vivere anche con la mia famiglia.
2: E quello è andato a campare, chi la famiglia sua, scusa.
1: Io devo campare e sto campare anche loro. E loro mi capiscono e andiamo avanti. Loro sanno tutta la situazione. Ma è difficile.
2: Guarda,
1: oggi giorno è difficile.
3: Io credo che dalle nostre parti si è creata una filosofia che, col fatto che adesso vuoi o non vuoi, siamo in Europa, abbiamo visto nel resto d'Italia, del mondo, come funzionano le cose, ci stiamo un po' rendendo conto. Però qua continua questa cosa, vedi, anche l'amico di prima che diceva sono 5 euro all'ora, no? La moglie che andava a lavorare per 5 euro all'ora dice vabbè, comunque qualcosa è. Bisognerebbe avere il coraggio di dire no, non è qualcosa e niente, non ci si va e si deve lasciare il posto vacante. Pronto?
4: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
2: Ciao Umberto. Ciao.
4: Ragazzi, avevo mandato pure un messaggio. Allora, io purtroppo dal 2020, dal periodo Covid, noi siamo stati costretti ad aprirci una partita IVA.
2: Sì.
4: Ok? Partita IVA forfettaria, poi giù, cioè, e alla fine il lavoro che faccio non posso neanche fare, perché sono uno curriere, non posso fare il tecnico.
2: Ma è pure illegale, perché fai un lavoro continuativo.
4: Bravissimo. Però per lavoro purtroppo sai, ma devo guardare la scesa, però.
2: Ma che la colpa ne ha tu, è dell'ispettorato del lavoro che non controlla queste cose.
4: Bravo, no, ma il problema è un altro. Io voglio dire all'imprenditore di prima, allora, se non ci fossero gli operai, tu dovessi abbassare la serata. E poi quell'altro che ha chiamato prima, che bisognerebbe vedere, io non ce la faccio con 1.000 euro, ha cominciato a pulire i BMW, cominciava a togliervi le banche, cominciate a togliervi altri vizi e ti faccio vedere come alla fine ci rientri.
3: Ma sai qual è il paradosso? Che la BMW se la prendono grazie all'azienda, che hanno tutta una serie di sgravi, cioè non è che se la sono comprata loro. Cioè, capisci?
4: No, ma il problema è che cominciate a togliervi tutto quello che di più, le spese in più, perché se volete fare bella vita e poi dopo pretendete che un operaio vi lavora 12 ore al giorno e ci vi darà 500 euro a mano al mese, gli hanno sbagliato palazzo. Purtroppo la situazione è questa. Siamo anche noi, non siamo appoggiati dai sindacati, siamo anche noi che non siamo buoni, perché se non ce ne sono affaticati, faccio vedere come loro dopo si brucia un poco il di dietro, perché gli operai, allora l'operaio ti porta il lavoro e ti porta i soldi all'imprenditore. Io non dico che cambierai 5.000 euro al mese, però dammi lo stipendio adeguato e dammi lo stipendio comunque.
2: Beh, ma loro pensano, finché c'è fame c'è speranza, capisci? Sta sempre qualcuno che bene, non vai tu, vai nate, capi?
4: Purtroppo che sei alla fine.
2: Finché c'è fame c'è speranza, capi?
3: Però poi scusami, tu dal Covid che ti sei aperto la partita IVA, saresti, diciamo, assunto o hai un contratto di collaborazione?
4: No, io ho una partita IVA, io fatturo.
3: Aspetta. Però tu hai detto sei un corriere, ma teoricamente sulla carta fai altro.
4: Sì.
3: In tanti anni nessuno ti ha mai fatto un controllo a te?
4: No, ma io sono... No, mai.
3: E questo è grave.
4: Fatti i controlli, vai giù. Mai fatti i controlli.
3: Cioè, questa cosa pure è molto grave.
2: E l'ho detto prima, l'ispettorato lo lavoro.
4: Ma sono fortunato, perché se vado a faticare, per esempio, sto montando una cosa, se vado a lavorare in un bar a montare una maglietta, io sono fortunato per me, perché a parte a me il verbale che ho, ma lo vanno pure, perché io faccio nome e cognome di chi mi hai, per esempio, fatto imposto a fare questa cosa, perché poi deve essere una cosa provvisoria. Un anno, due anni, si è arrivato a 6 anni, vai giù. E diventa un poco.
2: Certo, che a partita non so pavano i contributi del.
4: A me non piace.
3: Ma Napoli è bella, lascia stare. Ciao caro, un bacio.
4: E mi raccomando, ragazzi, non chiedete l'aumento.
3: Ah, si pazza, ma quando mai?
4: No, ma raccomando.
3: No, no, ma. Ciao ragazzi, ascolto queste storie dal Friuli ormai da 28 anni. Sono qui e queste sono le cose che poi ti fanno ammalare. Ah, Tony, lo chef da Lignano. Ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao fratello. Ah, quanti chef e pavamangore. Vabbè, ci fermiamo. Oh, ma vengono tutti i chef. Ma che capito?
3: Guarda che non come quando vai.
2: C'ho mio cognato che guadagna bene. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: saldo per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, ma se volete potete chiamare allo 081 546 6873. Stamattina siamo, come dire, dei sindacalisti, dei CAF, delle persone che pensano semplicemente e ragionano sulle ingiustizie della vita, ecco, mettiamola così. Pronto?
1: Buongiorno, Andrea dalla Svizzera.
0: Andrea, ciao. Mettiti attaccato al telefono, leva l'auricolare, viva luce, grazie.
2: Vabbè, Andrea, non ci mortifica, però, che telefonerai a Svizzera.
1: Volevo dire, ragazzi, mi dispiace tanto di questa situazione di merda che sono da tantissimi anni, che succede soprattutto in Italia. Però se ci ragioniamo sopra, chi ne paga le pene, ragazzi? Tutta la classe dirigenziale, tra politici, qualsiasi, pure i proprietari di aziende, loro guadagnano sempre. A chi lava quel servizio sono gli operai. Ci dovrebbe essere una, il popolo si dovrebbe ribellare a questa situazione.
2: Ma almeno bastassene i sindacati, guarda.
1: Loro fanno i cazzi loro e sotto bisogna sempre arrangiarsi. E questa è una cosa che dovrebbe finire. L'Italia conta ancora di più al sud. Perché questa cosa è inconcepibile.
2: Però amico mio, a me non mi...
1: Quindi significa, ho catato tutta la tizia iena, che non parla nessuno, ma nessuno gli interessa, o non so qual è il problema.
2: E te lo dico io, il problema, a me non mi bastasse, che, mi basterebbe, scusami, che, scusate, ho sbagliato, mi basterebbe che i sindacati funzionassero. Per esempio, è stata condannata un'azienda che dava 4 euro all'ora ai metronotte, no? Ma il contratto dei metronotte l'ha firmato la CGIL. Infatti c'è una giornalista che glielo rinfaccia, perché sta Landini, che si lamenta di questi contratti. Dice alla giornalista: ma lei l'ha firmata lei di questi contratti? 4 euro l'ora. Quando un sindacato ti firma un documento del genere, caro fratello, cade il mondo. Cioè, che può fa?
1: Ma una domanda, ragazzi.
2: Sono i sindacati che non funzionano in Italia, secondo me.
1: Lo stipendio minimo. Perché tu il minimo per vivere.
2: E perché se non vanno a fare lo stipendio minimo?
1: È un tot. Non esiste che tu, proprietario, mi dai la fame. Poi un'altra cosa, chi è che deve fare i controlli? Tutti la filante e tutto il resto li pagate con i vostri soldi, pagate a loro. E allora hanno fa pace, non fa lavoro loro. Ha cominciato a Don Bocas, ai comandanti della finanza.
2: Sì, ma non se ne parla, non ne stiamo parlando noi così, se ne parla così sporadicamente, ma nel dibattito pubblico si parla d'altro, non si parla di questo, sia da destra che a sinistra. Non
0: senti,
2: si parla,
0: facci sognare un poco, tu là che lavoro fai, come guadagni, che benefit hai?
1: Io sto da 21 anni, 23 anni in Svizzera, che ho conosciuto mia moglie in Costiera Amalfitana.
0: Ok.
1: E lavoro adesso da 21 anni in un centro di riciclaggio per il ferro. Io mi sto seduto in una crana a 7 metri d'altezza. Prendo il ferro, lo metto in un macchinario grande, me lo taglia o lo presto, carico i contenitori e sto materiale va in Italia anche e in tutta Europa e anche in Svizzera.
0: Va bene. E quanto grazie. Guadagni, se non per farci i fatti tuoi?
1: È più o meno sugli 8.000 euro al mese.
2: Però li spende pure. Ma quanto paga l'affitto tu?
1: Io ho l'appartamento di proprietà, fortunatamente.
2: E quanto li paga?
1: Qua? 600 euro. Però un appartamento...
2: 600.000 euro?
1: Vorrebbero 3.500 euro il mio appartamento.
0: Sì, però...
2: Cioè, l'appartamento qui si paga 3.500 euro al mese.
0: Ma basta fare la proporzione. Cioè, se lui guadagna 8.000 euro e fai la proporzione con quella che è l'economia italiana, guadagna almeno 3.000-3.500 euro al mese.
1: Ragazzi,
0: non facendo niente, io
1: solo il mio stipendio non basterebbe per fare il tenore di vita. Tipo,
2: no, in Svizzera è carissimo. Ci sta mo mio figlio che sta a Basilea, veramente non si può fare.
1: Due settimane in vacanza in estate, mo me ne vado in Grecia. Poi in inverno una settimana a sciare. Se esci fuori qua solo a bere da 100 franchi da sac, solo per bere.
0: Senti, è tipo uno che non, magari un giovane che arriva nella tua azienda, per esempio, no, dove lavori tu, che non ha granché esperienza, ok, giusto per rispondere sempre all'imprenditore della prima ora, si fa anche lì il ragionamento, tu fai l'esperienza, non sai fare niente, non ti pago, oppure ti danno comunque un minimo di stipendio?
1: C'è il minimo, Marco, c'è il minimo, che sono 4.500 minimo. Sì. 4.500
2: da McDonald's guadagna in
1: questi soldi.
2: Vabbè, grazie fratello, grazie.
1: McDonald's costa un
2: sacco di soldi. Sì, non devi mortificare, basta, vai via.
0: Sì, così, ti devi sentire cattive la carne. Sempre. La carne che si scarnifica.
2: Sono cattive esempi, sì.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Scusate, ho trovato una cosa. Organizziamo uno spettacolo di Rosario per tutti i napoletani in Svizzera. Ci facciamo pagare il biglietto, 2.000 euro, tanto i soldi ce li avete, siamo a posto.
2: a fare cosa? Vabbè.
1: Oh, Marco, non è che vado a lavorare come un fanatico chiuso.
2: Ciao, vai giù, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, caro, fermi lì, dai, torniamo subito, fermi.

0: Ah, ci ha mandato la foto Andrea dalla Svizzera, vedi, sul posto di lavoro praticamente.
1: Vabbè, ma la vita è proprio carissima, è vero. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, l'altro giorno sono andato in un negozio.
1: Sì.
2: Ho scritto là fuori cercasi, non mi ricordo cosa, con tanta voglia di lavorare.
1: Sì.
2: Io mo gli avrei detto questo, no, ma tu hai tanta voglia di darmi i miei diritti.
1: Perché si ti chiede tanta voglia di lavorare? Se ti ha voglia in Vaticano, che te pavi?
2: Comunque ragazzi, cosa possiamo pretendere da, per esempio, da quelli delle salumerie, per dire, se un ministro dello Stato ha truffato l'Inps, cioè è indagato per aver truffato l'Inps, cosa possiamo pretendere dal piccolo imprenditore?
1: E vabbè, hai ragione, sì. È l'esempio, o pesce federa capo, si diceva.
2: Una poi, volta. Anche se qualcuno c'è il contratto regolare, poi arriva Umast che dice tu alla fine 300-400 euro mese non devi tornare indietro.
1: Questa è proprio estorsione, questo è un grave reato, questo qua.
2: Prima, adesso c'è l'assegno unico, ma prima
1: so pigliano pure l'assegno unico, so pigliano, parecchi ci hanno raccontato.
2: No, adesso te lo carica l'Inps, te lo carica direttamente sul conto dei
1: tu lo devi restituire al proprietario.
2: No, perché non ti va in busta paga, ti va, è una cosa a parte, lo paga l'Inps, è come viene direttamente sul conto dei genitori.
1: Però ci stanno raccontando alcuni.
2: Prima succedeva questo, perché io sono cresciuto con parenti che lavoravano nell'edilizia, però non come imprenditori, come operai. E questi qua, gli assegni familiari, li tornavano indietro.
1: Vabbè, lo so, ce lo raccontano. Grazie fratello, ciao.
0: Ciao caro. Però vedi, sarà pure cara la vita in Svizzera, però orientativamente 8.000 euro netti al mese in Svizzera equivalgono più o meno a 4.200 euro netti in Italia. Cioè, questo per dire cosa? Che comunque l'amico di prima, col lavoro che faceva, penso che in Italia, ma non li vedeva nemmeno dal binocolo,
1: sì,
0: 4.000
1: euro a mese. Mi ha detto lui che l'appartamento dove lavoro, se lo volesse fittare, costa 3.000-4.000 euro. Poi mettici un condominio, mettici
0: le spese.
1: Tu lo sai quanto costa il tram là?
0: Ho capito, Rosario.
1: Per dirti, cioè,
0: il discorso
1: vabbè,
0: facendo,
1: sì, no? È molto accessibilissimo.
0: Sto facendo un altro discorso, sì. Sto dicendo
1: accessibile,
0: perché tarato
1: quasi come l'Italia. Sì.
0: Non ho detto che quasi come l'Italia, sto dicendo che se lui facesse il suo lavoro qua in Italia, in proporzione non guadagnerebbe gli stessi soldi, guadagnerebbe comunque meno e resterebbe su quei 1.000, 1.200, 1.400 che probabilmente stiamo sentendo.
1: Ma due economie completamente differenti.
0: Vabbè, non vuole capire, lasciamo perdere.
1: È come a New York con 30.000 euro un mese già fai a campà.
0: Ma infatti comprati la birra e non ti comprare l'acqua a New York, lo sanno tutti. Ragazzi, voi fate audience, beati voi che prendete sui 10.000 al mese, il problema
1: hai ragione, li prendiamo 10.000 al mese, diglielo. Sai perché ne prendiamo 10.000 euro al mese? Si dice 10.000 euro al mese perché lo pigliamo solo a settembre e poi partiamo per tutto l'anno.
0: Quindi fai pure attenzione come lo spendi.
1: Capito.
0: Lui poi dice 10.000 lire, io dico. Potrebbe essere quella la risposta. Pronto?
1: Chi è? Pronto? Pronto? Vabbè, non c'è, vai.
0: Allora.
2: Pronto,
1: eccolo là. Chi sei?
3: Pronto, buongiorno. Radio Kiss Kiss Far West?
1: Sì.
0: Sì, ciao.
3: È perché ormai Napoli è diventato un far west, sentendo anche il giornale radio, cioè per uno sguardo gambizzato il padre e i figli. Ha chiesto Putin, gli avanza qualche Kalashnikov, lo può mandare da noi?
0: No, lascia stare che poi finiscono nelle mani sbagliate, lascia perdere. Bravo, ne facciamo altri poi dopo, non vale la pena.
3: Quindi, secondo voi, qual è il problema?
1: Il cervello, frate, il cervello, secondo me sono che radiazioni solo, che non ci stanno cioè, i raggi qua.
3: Dice che le radiazioni del sole ci hanno colpito da.
1: Ma che ne sa, io dico a 10 anni che ci abbia da stronzità, frate, che ti devo dire? Ciao.
3: Gli imprenditori sono stronzi o sono disonesti?
1: Ma secondo me fanno i cazzi loro, non è che sono né disonesto né altro, fanno i fatti loro. Ognuno o fanno faccio, fanno
0: probabilmente, probabilmente sbaglio, perché giustamente stanno scrivendo anche no, il fatto che la vita costa cara in Svizzera, dice un amico, un caffè 3,50 euro, un cappuccino 5 euro.
1: C'ho mio figlio che sta là, che fa spese.
0: Sì, perfettissimo, lascia stare, ma tuo figlio sta finendo di studiare, sta facendo le cose... Un giorno magari lui per quello che sta facendo lì guadagnerà un bel po'. Io sto dicendo, lui in Svizzera col fatto che costa pure 3,50 euro, che si siede al bar e si prende il caffè o il cappuccino. Noi qua ci facciamo i conti se ci conviene sederci oppure no.
1: È vero.
0: Quello è il discorso, è il potere di acquisto che poi tu hai che fa comunque la differenza.
1: Vabbè, ci fermiamo allora, un attimo, vai, ci fermiamo, c'è la canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e torniamo per l'ultima parte, vai.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Senti, Sagane, allora vuoi venire a lavorare con me?
1: Sì.
0: Tutto a nero, mi sa, Cane, perché è estate. È estate, c'è il sole e ci abbronziamo. Un lavoro abbronzato. Buongiorno, buongiorno. È venuto anche Diego Armando.
1: Ciao Diego, come stai?
0: Ciao Diego Armando.
1: Attenzione, magica
0: che,
1: oggi.
0: Che se proprio Harry Potter, proprio sì, Harry Potter. Sì. È magia. Okay, no.
1: Guarda, sei in tema con l'argomento di oggi. Stiamo parlando di lavoro e di sfruttamento, caro
0: vi
1: Diego.
0: Vi vorrei tanto far vedere questo momento quotidiano.
1: No, salvali. Salviamo gli ascoltatori da questa cosa. Ciao, chi è? Pronto?
2: Ciao, lo faccio questo.
0: Buongiorno, ciao.
2: Allora, ma le escort di Panitas?
0: Come no? Mo c'è il codice Adeco, se vogliono sì.
2: Ah, se vogliono?
0: Sì, vabbè, c'è sta pure chi.
1: Vabbè, pure tu c'hai un'attività, se vuoi non paghi le tasse, c'è un secco.
2: Ma c'è capito? Ma ci il controllo è che è giusto, no?
0: Ma chi dai?
2: L'ispettore che va presentemente il signore, hanno fatto.
0: Coc cliente, tu dici.
1: Cioè, tu dici perché andare dalle aziende?
0: Scusi, levami una curiosità, ma perché proprio l'escort ti è venuto stamattina? Ma?
2: È perché è un campo particolare.
0: Sai tanne meglio i soldi tuoi, ma
1: secondo me non vuole spendere di più.
0: Ti hai fatto abbonamento, riti. Ciao fratello, ciao. Vediamo già. Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu. Dimmi.
3: Lo sai, io dico solo una cosa. Purtroppo pure io sono stato sfruttato quando lavoravo giù, sì. Poi me ne sono andato, no?
0: Sì.
3: Ma quando faticava e chi si pigliava con una mano i soldi, io con quell'altra due mani che tenevo ferma mi pigliavo in una manete e gli va ancora meglio. È una cosa che non si fa purtroppo, ma si costringono a duffa a fa. Secondo me,
0: se non mi sbaglio, me l'hai pure raccontato un'altra volta questa cosa.
3: È una cosa forse, cioè io penso a così sbagliando. Io dico una cosa che si sbaglia, non si va a prendere come esempio. Però se stai chi spalla, faccio pure tu, me ne rai 1.700 e me ne rai 1.000. Frate, io a casa me ne torno con 2.000 a fine mese, senza faccio manca accorgere.
0: Cazzim per cazzim, tu dici. Vabbè.
1: È un po' una legge del taglione, occhio per occhio.
0: Vabbè. Non divulghiamo questo modo di farlo. Ciao fratello.
1: Ricordiamolo che sono tutte cose illegali, sia quello che faceva il datore di lavoro che quello che ha fatto lui.
0: Esatto.
1: Mettiamola così. Allora, 0815466873, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Ma boh, però non credo che il tram in Svizzera ti appende come la metrolinea 1 il primo giorno di esame di Stato.
0: No.
1: Ieri stavo dando un'occhiata agli annunci di lavoro online. Da denuncia, un'azienda nota cercava scaffalisti con paga part time, non era riportato l'importo. La cosa che mi ha colpita era l'orario di lavoro non specificato in base alle esigenze.
0: No, va bene.
1: Praticamente un full time con la paga di un part time. Non è il mio settore, cercavo qualcosa per arrotondare un part time reale.
0: Però,
1: ciao belli, un abbraccio.
0: Però c'è da dire che ci sono aziende anche a Napoli, anche in Italia, che fanno fare il part time sacrosanto. C'è un mio cognato che lavora in un'azienda molto famosa.

0: Sono le 14, un minuto, e allora dentro la seconda ora di Radio Gol e l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, che apriamo con Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio, come stai?
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Ciao, buon pomeriggio. Senti Maurizio, la storia ha voluto una data, 1 agosto 1926, il che vuol dire che tra poco più di 45 giorni ci sarà il centenario del Napoli, e questo centenario ovviamente è una tappa importante, importantissima, di una storia, di un club glorioso, ricordando i grandi presidenti di questo centenario, dal comandante Lauro ovviamente al presidente Fiore, passando per Ferlaino, l'ultimo ventennio e più di De Laurentiis. Che storia hai Maurizio?
1: È una storia fantastica Walter, perché è una storia profondamente identitaria, cioè qui non è un club, parafrasando quello che è il motto del Barcellona, no? Che dice più di un club, e qui effettivamente si adatta benissimo anche al Napoli, perché Napoli è identitaria, Napoli è un luogo di profondamente connesso alla propria squadra. Il fatto che abbiamo una squadra sola, lo diciamo sempre, è indicativo più di tutto il resto. Napoli è il Napoli, e il Napoli è Napoli per moltissimi versi. La storia del Napoli si intreccia con quella della città e vive il Medioevo insieme alla città, vive le difficoltà della città, ma vive anche le esaltazioni, le bellezze, i momenti di grande orgoglio della città. E poi, oltre la città, fuori dalla città, il Napoli è la squadra dei napoletani che sono fuori da Napoli. Io, credimi Walter, sono stato recentemente a fare un giro di presentazione nel profondo nord, e a Merano ho avuto il Club Napoli Merano, che saluto, che mi è venuto ad accogliere con un abbraccio. C'è il Club Napoli a Novara, siamo amici sia tu che io del Club Napoli Bologna, non soltanto, sono tutti napoletani profondamente identitari che vivono la vicinanza con la squadra come una vicinanza con la città. È commovente e bellissimo incontrarli, credimi, io non manco mai di ricordarli ogni volta che mi capita. I napoletani fuori da Napoli e i napoletani che se ne sono andati prima di vedere i successi del Napoli. Quindi è facile essere tifosi quando una squadra vince, molto più difficile è appartenere a certi colori quando ci sono momenti di bassa fortuna.
0: Allora, devo dire che c'è questo legame fortissimo, non ha fatto bene Maurizio De Giovanni. Per esempio, mi è capitato di vedere stamattina in riunione di redazione, Vincenzo Perna mi ha fatto vedere una fotografia di Rosario Procino, che è a New York. Ebbene, si è presentato Koulibaly e l'è andata a salutare. Cioè c'è questo legame così forte tra Napoli, la gente di Napoli, tutto ciò che rappresenta il calcio nella città, che credo sia veramente un unicum. Senti Maurizio, prima di portarti ancora sul Napoli e su questi 100 anni, su questa meravigliosa storia d'amore,

0: amore, un nostro ascoltatore, Rosario, ti scrive, ti fa una domanda. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Senti, ti chiede di Maradona e Messi e dice che a tal proposito la tua risposta per lui sarà Vangelo. Allora, dal Vangelo secondo Maurizio, vai Maurizio.
1: Allora, posto che stiamo parlando di due sport diversi, perché il calcio si giocava allora, non è il calcio che si gioca adesso, e posto che Messi, per la sua serietà, per le contingenze, per le circostanze, ha giocato il doppio di quello che ha giocato Diego, dal punto di vista proprio del tempo a alto livello, io dico ancora che per quanto mi riguarda nulla e nessuno sono assimilabile a Diego Armando Maradona. Per un motivo molto semplice, perché Diego Armando Maradona andava al doppio della velocità con una tecnica assolutamente, direi proprio assoluta, cioè una tecnica assolutamente superiore a tutti quanti gli altri, ma soprattutto c'era una differenza enorme fra i due. Maradona faceva giocare meglio i suoi compagni di squadra. Messi è un corpo fantastico all'interno di una squadra fantastica, ma se non avesse attorno una squadra fantastica, mentre Maradona esaltava i suoi compagni di squadra. Non c'è un compagno, un avversario che non abbia le lacrime agli occhi quando parla di Diego Armando Maradona. Maradona moltiplicava il valore dei compagni. Io ho sentito recentemente una breve intervista a Moreno Ferrario. Moreno Ferrario, che non era scelto l'uomo della tecnica sopraffina, no, era uno straordinario difensore, ma un difensore, Diego andava da lui e gli diceva: senza di te io non posso vincere, quindi senza di te, quindi gioca al meglio, perché senza di te io non vincerò mai. Un fuoriclasse di quella dimensione che va da un compagno di seconda linea e gli dice: guarda che senza di te io non vincerò mai, è uno che istintivamente è un leader, è un grande leader. Ecco, la leadership è quella che differenzia Maradona da tutti gli altri fuori classe: Ronaldo, Ibrahimovic, Messi, tutti gli altri erano grandi fuori classe, ma Maradona, oltre ad essere un grande fuori classe, era uno che faceva moltiplicare il valore dei suoi giocatori.
0: Senti Maurizio, prima di salutarti, no? C'era prima Vincenzo Perna in diretta che ci ricordava le parole del presidente del CONI Bonfiglio, che ha confermato l'ipotesi. Noi siamo nel 2026 e c'è un'ipotesi, a oggi solo un'ipotesi ovviamente, la candidatura di Roma e Napoli legate alle prossime Olimpiadi del 36. Ora io volevo fare un excursus da ciò che potrebbe, uso il condizionale, accadere in questi prossimi 10 anni. Una cosa di sicuro accadrà, ovvero che nel 2027 Napoli ospiterà la Coppa America. Va anche detto che ospiteremo la gara degli europei di volley a inizio settembre in Piazza del Plebiscito, poi nel luglio del 27 ci sarà la Coppa America. E c'è un'ipotesi che devo dire molto concreta dalle notizie di primissima mano, da fonti dirette, che Napoli potrebbe bissare l'America's Cup nel 2031, così come Napoli, insieme con la Turchia, l'Italia quindi, potrebbe ospitare due gare degli europei di calcio nel 2032 e l'ipotesi gli europei e le Olimpiadi del 2036. Ecco Maurizio, ma se tutto ciò che ho raccontato dovesse realmente verificarsi, che Napoli avremmo tra 10 anni?
1: Avremmo la grande capitale del Mediterraneo, che è un riconoscimento e anzi un'assunzione di ruolo da parte di una grande capitale del Mediterraneo. Napoli è l'unica metropoli al centro del Mediterraneo, l'unica metropoli di 3 milioni e mezzo di abitanti, la città metropolitana, che è al centro del Mediterraneo con un porto fantastico. Questo l'ha sempre resa primaria e molto spesso è stata Napoli a dimenticarsene. Questi riconoscimenti, questa organizzazione che passa, va detto, attraverso questa Coppa America, perché il vero banco di prova, Walter, è questo. Cioè questa Coppa America non si può sbagliare. Se non sbaglieremo questa Coppa America, come io spero di no,
0: è la svolta totale della nostra città.
1: A quel punto Napoli verrà
0: la svolta totale
1: agli occhi del mondo.
0: Esatto.
1: Verrà accreditata agli occhi del mondo come il luogo incredibilmente perfetto per questo tipo di competizione, che è.
0: Assolutamente condivido, io credo che sia la svolta assoluta per la storia della nostra città, anche perché se parliamo di Coppa America e quindi parliamo di Bagnoli, credo che veramente Napoli si posizionerà ai vertici tra le grandi città mondiali, e naturalmente ha un grande rappresentante nel mondo, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio.
1: Grazie, un abbraccio a te.
0: Beh, ma è la verità, in quanti paesi vengono tradotti i tuoi libri?
1: 48.
0: Ragazzi, pensate, 48 paesi nel mondo, un po' come le squadre del mondiale, no? Sì, sono 48 le squadre.
1: Nel mio caso l'Italia c'è.
0: Certo che c'è, De Giovanni, da oggi ti chiamerò De Giovanni Mondiale, tu sei il mio mondiale. Ciao Maurizio.
1: Ciao Walter, ciao.
0: Grazie di cuore. Oh, allora, in attesa che arrivi la fumata azzurra per Allegri, liberato dal Milan, Allegri ha fatto un solo nome, ha un solo desiderio. La ricordate la canzone di Finizio, Voglio lei, voglio solo lei, perché con lei so contenta? Grande Finizio, l'ho incontrato l'altra volta a Chiaia, ci siamo abbracciati, non lo vedevo da un po'. Ecco, invece Allegri ha cantato a Manna, voglio lui, voglio solo lui, perché con lui so contenta. Vorrebbe Adrien Rabiot, perché se è vero come è vero che non c'è due senza tre, Rabiot l'ho avuto alla Juve, Rabiot l'ho avuto al Milan, Rabiot lo vorrebbe al Napoli. Ma che ne sarà di Rabiot? Il Milan proverà a trattenerlo o comunque prenderà le distanze da tutto ciò che è stato il percorso legato di un solo anno a Massimiliano Allegri? E allora andiamo a Milano. Tiziano Crudeli, buon pomeriggio Tiziano.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Come stai, amico mio, che è un po' che non ti sento?
2: Non c'è male, anzi male calcisticamente parlando.
0: Diciamo comunque che non sei raggiante, perché il Milan non è andato in Champions.
2: No, sono incavolato nero, per non dire di peggio.
0: Hai ragione, il Milan non va in Champions, l'Italia non va al Mondiale. È arrivato l'allenatore ma non c'è un dirigente. Ibrahimovic non si sa dov'è. Cardinale, a proposito di conclave, no? Perché siccome il presidente del Milan è cardinale, è chiaro che c'è il conclave, cioè il cardinale che deve però dare la fumata. Quando lo liberate sto Allegri, Tiziano?
2: Non ha bisogno di essere liberato, va dove riterrà opportuno, cioè Napoli.
0: Viene a Napoli, certo che viene a Napoli. Senti, dimmi una cosa, e Rabiot a tuo avviso potrebbe davvero seguirlo?
2: Ma se danno via Rabiot al Milan ha un motivo in più per incavolarsi. Rabiot è un ottimo centrocampista che segna anche gol, gli ha segnati 6. Rabiot è stato un perno di questo Milan, è un centrocampista di, secondo me, di assoluto valore sul piano fisico, atletico e tecnico.
0: Però tu me lo insegni, no Tiziano? Vi ricordo che siamo con Tiziano Crudeli. Ci sono dei calciatori che sono molto legati agli allenatori. Non è un caso che Rabiot venga al Milan, perché c'era Allegri, come non è un caso che Romelu Lukaku arrivò 2 anni fa a Napoli, perché a Napoli era arrivato Conte. Ora mi chiedo, ma Rabiot avrà voglia dopo il Mondiale di ripartire da un Milan senza Champions, ma soprattutto senza Allegri?
2: Beh, chi causa del suo mal pianga se stesso, cioè voglio dire, Milan è ridotto in queste condizioni proprio perché Allegri non ha saputo gestire una situazione di transizione, quindi le critiche a Allegri in chiave milanista ci stanno, nonostante quello che ha fatto in passato. Quindi adesso bisogna ripartire da capo, e ripartire da capo non si può, fra l'altro siamo al mese di giugno, non è ancora chiaro, perché al di là dell'allenatore Amorin non si sa quali saranno le cessioni, e c'è anche Rabiot, o gli acquisti. Vediamo.
0: Regna un po' di confusione.
2: Partiamo dal presupposto che noi abbiamo un centravanti, Gibenez, che non ha segnato un solo gol in campionato.
0: Io voglio ringraziare Tiziano Crudeli. Ciao Tiziano, amico mio.
2: Ciao, è stato un piacere, buona giornata.
0: Grazie. E pensare che al Milan, e ciò che sto per dire lo ricorderà benissimo il nostro prossimo ospite, al Milan c'erano Maldini e Pioli, erano loro il riferimento, erano loro che costruirono quel Milan che vinse lo scudetto. E in quegli anni, procuratore di Stefano Pioli, Bruno Saten. Buon pomeriggio Bruno.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Non ho raccontato sciocchezze, tu eri lì, sapevi come lavoravano, come lavorava Pioli, Maldini, costruzione squadra, scudetto, sono stati capaci di sventrare tutto, di mandar via Pioli e Maldini e poi di prendere altri allenatori e poi di prendere Fonseca e poi Conceição e poi Tare e poi Allegri e poi Moncada e poi Scaroni e poi hanno fatto un disastro, Bruno.
3: Sì, è vero che questa annata è stata veramente difficile perché almeno si poteva ancora finire come secondi dietro l'Inter, secondo me, però la fine della stagione è stata complicatissima. Non so se è l'ambiente, la scelta di giocatori, la politica, la proprietà, è difficile individuare le responsabilità, però...
0: Però certo i risultati non sono brillanti. Senti, invece sono molto brillanti. Vi ricordo che Bruno Saten, che è il primo procuratore in assoluto di Koulibaly, è colui che porta anche grazie a Benitez e Bigon Kalidou a Napoli. E a proposito di Kalidou, però Bruno è francese, è di Parigi, e allora questa sfida affascinante, bellissima tra la Francia e il Senegal. E primo tempo molto Senegal, devo dire. Poi però Bruno si prende la scena Kylian Mbappé. Da quello che hai visto, e tra le assolute candidate alla vittoria finale, la Francia di Didier Deschamps?
3: Ovviamente in Francia noi ci crediamo perché siamo tifosi della nostra nazionale. E dunque con tutti questi giocatori importanti speriamo di poter andare fino alla fine, però ci sono tante cose, episodi nelle partite che possono succedere, che un pronostico è difficile a farlo, però abbiamo i giocatori, abbiamo l'allenatore, sta come si fa per vincere, Deschamps, e abbiamo grandi giocatori, perché un giorno sarà Mbappé, l'altro sarà Olysee o Dembélé. Però si fanno
0: o due o Barcola
3: o Cherki.
0: Siete messi bene, amico mio Bruno.
3: Ma diciamo che un po' di qualità ce l'abbiamo.
0: Un pochino, giusto un filino. Senti, c'è anche Adrien Rabiot in quella nazionale.
3: Sì.
0: Tu che conosci il mondo del mercato, delle strategie, dei procuratori, ricordiamo che Rabiot è rappresentato dalla sua mamma. E Rabiot era alla Juventus con Allegri. E poi ritorna in Italia al Milan con Allegri. Adesso però Allegri verrà a Napoli. Tu ritieni che Rabiot possa giocare nel Napoli l'anno prossimo?
3: Questo non ho nessuna informazione, però sì, ha voglia di seguire il mister, può anche darsi. Però devo dire che a me è piaciuto l'altro giorno la partita contro il Senegal. È stato molto molto impegnato per me ha fatto una signora partita, no, molto bene. Dopo sulle scelte sue, abbiamo visto che lui non fa le cose come fanno gli altri, credo che lui è sempre guidato dall'amore del calcio, dunque
0: questo gli fa onore, Bruno, magari guadagnerà meno, però gli fa onore.
3: Quando è venuto al Marsiglia ha guadagnato molto meno che l'offerta
0: del Milan,
3: il rinnovo alla Juve.
0: Lo ricordo.
3: Dunque può aprire delle porte per chi non ha i soldi da spendere, non lo so, vedremo.
0: Io ringrazio Bruno Saten. Ciao Bruno, buona giornata.
3: A voi, ciao.
0: Allora, tra poco, io adesso vi chiedo un'attenzione massima. Faremo una cosa che non si è mai fatta nel corso di Radio Gol. E tra poco ve la spiego, però poi tra pochissimo parleremo di portieri. Perché di portieri? Perché due portieri il Napoli ce l'ha, Meret e Milinkovic. Però si vocifera che Manna si stia muovendo su Vicario, portiere del Tottenham, e su Kovar, portiere titolare della nazionale ceca, quindi sul portiere ceco Kovar. E quindi tra poco parleremo ai portieri. Detto questo, però, vi ho preannunciato che avrei fatto una cosa che mai è accaduta a Radio Gol. È la prima volta che accade. La radio lascia spazio all'immaginazione. Allora, tra poco io vi farò ascoltare una canzone e il mio invito è ha una riflessione su questa canzone, ha una riflessione accurata al testo di questa canzone, e vi chiederò, a vostro avviso, il perché di questa canzone proprio in questo momento a Radio Gol, a Radio Kiss Napoli. Quindi tra poco partirà la canzone, rifletteteci, non scrivete di impatto, non scrivete di getto, di pancia, dovete fare una riflessione profonda. Vi lascio spazio all'immaginazione e alle risposte. 342 00 00 100, la canzone la firma il maestro Lucio Dalla.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tantissimi messaggi che sono arrivati con le vostre considerazioni. Abbiamo lasciato spazio all'immaginazione e al perché vi abbiamo donato questa perla del maestro Lucio Dalla, L'anno che verrà. È una canzone piena di speranza, l'anno che verrà, no? Di migliori auspici, anche perché, parlando del Napoli, è l'anno del centenario. E il Napoli, si dice, chi ha tempo non perda tempo. Allegri e Manna stanno lavorando, e stanno lavorando anche con delle valutazioni legate ai portieri, due attualmente in organico, Milinkovic Savic e Meret, però ci sono anche due profili valutati, e di questi due profili che vengono valutati ne voglio discutere con un portiere, perché noi possiamo avere da giornalisti le notizie, ma le competenze sul valore dell'eventuale portiere che potrebbe arrivare a Napoli, beh, lo voglio chiedere a Stefano Sorrentino. Ciao, grande Stefano.
1: Ciao, come stai?
0: Io bene, tu? Tutto bene, Stefano?
1: Benissimo, la grande, pronto per partire per l'America per andare a commentare i mondiali. Quindi bene.
0: Grandissimo, quindi ti ascolteremo la sera su Rai 1, ci sarà anche Stefano Sorrentino nelle notti mondiali. Allora parto proprio da un calciatore impegnato ai mondiali, che è sul taccuino di Manna ma già da un po' di tempo. Mi riferisco al portiere ceco Kovar. Kovar lo ha seguito con attenzione Manna. Repubblica Ceca è il portiere titolare. È un portiere che ti piace, Stefano?
1: Ma allora, io non è
0: perché
1: che
0: ridi? Andare... Perché ridi?
1: No, perché non voglio andare sempre controcorrente, ma io dico, di portieri forti ce ne sono, di portieri che non conoscevamo l'esistenza e che al mondiale adesso hanno fatto due parate e sono diventati dei fenomeni. Sappiamo benissimo che è così. Ma perché noi continuiamo a guardare all'estero quando la scuola italiana è la migliore?
0: Poi ci arrivo alla scuola italiana, ci arrivo perché c'è anche un altro nome. Allora no, partiamo da Kovar però, che è uno degli indiziati.
1: Allora adesso a parte gli scherzi, stiamo parlando di un profilo alto, di un profilo importante. E quindi sì, è chiaro che se arriva per alzare il livello, ben venga, o per mettere competizione nel reparto, tanta roba, ecco, quindi questo sicuramente. Però parliamo sempre di un portiere straniero che deve arrivare in Italia, comunque ambientarsi. Napoli non è una piazza facile, e il centenario devi vincere, quindi sai, i punti di domanda poi possono essere tanti. Poi magari arriva e si rivela il miglior acquisto del campionato italiano. È un po' come quello del Como, che molti si
0: sono. Buttes veramente ha avuto un'esplosione.
1: E quindi questo fa la differenza. Ecco.
0: Senti, l'altro profilo, visto che è giusta ragione, perché ha ragione Stefano Sorrentino, la scuola italiana di portiere è una scuola di primissimo livello. E diciamo che la Juve e il Napoli sono entrati in rotta di collisione su un unico nome. Perché evidentemente, io poi Stefano ti chiederò una considerazione aggiuntiva, perché a oggi se il Napoli cerca un portiere, per carità, può darsi che sarà Meret a lasciare, rimane Milinkovic. Certo, se dovesse andare via Milinkovic-Savic, lo dovremmo iscrivere almeno fin qui nella lista degli errori di mercato della passata stagione. Vicario può lasciare il Tottenham, ecco, sarebbe il profilo corretto a tuo avviso quello di Vicario?
1: No, Vicario è un portiere forte, un portiere che comunque ha esperienza, un portiere che ha dimostrato il suo valore, un portiere che comunque è nel giro della nazionale italiana, quindi secondo me dopo un anno non esaltante, no? Anche causato da un infortunio, io penso che Vicario sia un profilo da tenere in considerazione, un profilo importante.
0: Tra l'altro va anche detto, però, perché è giusto, ce lo ricorda un altro ascoltatore, va anche ricordato che l'annata vissuta da Vicario al Tottenham non è stata esaltante, al netto però di un infortunio che, a mio avviso, perché condizionano quegli infortuni anche il ruolo del portiere, no Stefano, me lo insegni?
1: Sì, quello sicuramente, l'ho detto prima, quindi quello va in cima. Adesso è passato un bel po' dall'infortunio, si è ripreso, quindi sì. Penso che non ci siano strascichi e grossi problemi, quindi sai, gli infortuni, anche quelli più brutti, quelli più gravi, poi dopo alla fine passano.
0: Senti, a proposito, noi abbiamo un po' giocato, no? Con l'impossibile arrivo di Vicario, o leggi pure di Kovar. L'altro giorno con il collega Perna ci siamo, perché siamo venuti a conoscenza che Manna vorrebbe Kovar, allora abbiamo detto: ma qui gattaci Kovar. E perché gattaci Kovar? Perché evidentemente si arriverà, come arriverà, un portiere, uno dei due attualmente in organico tra Meret e Milinkovic, lascerà il Napoli. Allora abbiamo voluto un po' giocare. Chiusa una porta si apre un portone, perché su Meret sento voci di una possibilità. Spalletti lo vorrebbe alla Juventus. Ora, alla luce del percorso di Meret, due scudetti vinti, partite in Champions, grandi trofei, ma sempre sul banco degli imputati, secondo te potrebbe trovare altrove quella giusta, quel giusto riconoscimento che merita?
1: Se parliamo a livello mediatico di tifosi, sì, perché comunque gli addetti ai lavori sanno benissimo chi è Meret e quanto può
0: il
1: dare.
0: Valore, cosa, il valore.
1: Cosa può dare, certo. Quindi quello che hai detto tu, l'abbiamo detto prima, no? Cioè vincere a Napoli non è semplice, solo vinto due scudetti da titolare. Quindi sai, con tante critiche, sempre andato avanti per la sua strada, sempre testa alta e facendosi scivolare tutto quanto addosso. Sicuramente non sarà stato semplice per lui, però ha dimostrato che a livello caratteriale ha dimostrato che può essere un giocatore importante.
0: Assolutamente. E poi c'è Milinkovic-Savic anche lì. Cioè, ci sono delle riflessioni. Napoli ha investito tanto sull'ex portiere del Torino, però vengono fatte delle riflessioni. Stefano, innanzitutto ti voglio ringraziare. Anzi, ti faccio prima salutare un tuo collega e poi ti saluto. Va bene, Stefano?
1: Vai.
0: Perché parleremo di portieri e di cosa Allegri chiede a un portiere. Nando Coppola, buon pomeriggio, Nando.
2: Ciao Walter.
0: Ciao, c'è Stefano Sorrentino con noi.
2: Grande Stefano.
0: Ma che
2: ciao,
0: meraviglia.
2: Nando.
0: Ragazzi, che bello.
2: Un abbraccio.
0: Due portieri in diretta, sono felicissimo. Stefano, grazie di cuore, a presto.
1: Grazie a te. Un
0: grazie.
1: Abbraccio a tutti. Grazie. Ciao Nando.
0: Ciao a te. Senti Nando, nel tuo percorso professionale hai avuto Conte, ne abbiamo parlato per 2 anni, hai avuto anche Allegri. Cosa chiede Allegri a un portiere?
2: Non mi sono fatto mancare niente.
0: Tu, alla luce della grande carriera.
2: Poi anche come collega, ecco, a Napoli io ero in prima squadra e ho avuto anche un ottimo rapporto. Allora,
0: è vero, perché tu eri in prima squadra in quell'anno,
2: sì.
0: E Allegri arrivò però insieme a Galeone per un brevissimo periodo, no?
2: Esatto, esatto.
0: Sai che l'avevo dimenticato questo, Nando?
2: Perché sono vecchio, allora.
0: Ma che vecchio, sei guaglione, Nanduccio.
2: Niente, rispondendo alla tua domanda ti dico, non è esigente come richiesta al portiere, una richiesta esagerata, sicuramente, almeno ecco al Milan mi ricordo all'epoca anche con Cristian Abbiati, con Amelia, alla fine ti lascia molta libertà, ovviamente il gioco di oggi va in una direzione dove il portiere è sempre più coinvolto e più abilità hai per essere coinvolto, e parlo da un punto di vista podalico, meglio è, a prescindere dalla richiesta del mister.
0: Senti, vabbè Nando, tu lo sai benissimo, no? Che amore ho per il ruolo del portiere. Allora, sto ancora un attimo su Allegri per capire delle dinamiche, no? Siccome il vice di Allegri in carriera, Landucci, ha fatto il portiere, c'è un'interazione, tu avevi un'interazione, tu, Abbiati, Amelia, con il suo vice, visto che il suo vice quel ruolo lo conosce bene?
2: Ma assolutamente. Intanto all'epoca Marco era allenatore dei portieri al Milan. Poi,
0: all'epoca faceva proprio l'allenatore dei portieri,
2: sì,
0: hai ragione.
2: Sì, sì,
0: poi è arrivato Valerio Fiori, se non sbaglio, però non ne sono sicuro.
2: Bravissimo, sì, esatto. E dopo alla Juve si è staccato definitivamente dal ruolo. Ti dico, vabbè, un rapporto eccezionale tra i due, c'è un grande complicità tra il mister e Marco. Però ti dico, riguardo alla libertà che lui proprio lasciava al ruolo, anche l'allenatore dei portieri aveva una gestione molto tranquilla, molto serena, di conseguenza si fidava ciecamente, ecco, di quello che diceva Marco Landucci all'epoca.
0: Senti Nando, hai avuto Conte, hai avuto Allegri, ora la carriera di entrambi ci racconta che sono assolutamente due vincenti. E tra l'altro Allegri subentra a Conte dopo 3 anni e 3 scudetti alla Juve, arriva Allegri, ne vince altri 5. Che differenze anche nella metodologia, nella leadership, nell'approccio? Insomma, Conte è uno molto tosto, Allegri è più morbido verso i calciatori?
2: Ma guarda, morbido è
0: una parola grossa.
2: Va presa, ecco, con le pinze, nel senso è un allenatore che si fa rispettare sicuramente, ha una leadership e un carisma sicuramente notevoli, e ha un approccio sicuramente diverso con i calciatori, se deve fare, almeno all'epoca, mi ricordo si calciava in porta, faceva la gara con gli attaccanti, ecco, forse questo senso di vicinanza è la particolarità rispetto. Però poi ovviamente quando c'era da alzare la voce, il ruolo imponeva, se il ruolo imponeva di alzare la voce non si faceva, non si perdeva d'animo, ecco.
0: Insomma, è uno che ha carattere da vendere, è un toscano. Fin qui la storia ci racconta che i rapporti che ha avuto De Laurentiis con gli allenatori toscani sono stati rapporti molto forti, ma molto importanti, perché io lo voglio ricordare, fin qui non l'avevo mai detto, però dopo Mazzarri, con cui il Napoli si è tolto grandissime soddisfazioni, poi è arrivato Sarri e poi Spalletti, insomma con i toscani direi che non è andata male, arriva Allegri e poi Allegri è uno vincente, no Nando, tu me lo insegni.
2: Ma la storia, il suo curriculum parla per lui, diciamo è improntato, è impostato sicuramente come forma mentis alla vittoria, al di là dell'approccio o della strada che cerca per vincere, ma sicuramente poi la direzione è quella.
0: Senti Nando, ne approfitto della tua presenza perché c'è il mondiale in corso e tu da allenatore, perché adesso ci sono gli staff allargati, no? Per esempio pensate ad Allegri, verrà Bernardo Corradi nel suo staff, verrà tra l'altro un ex allenatore del Cluj che è nello staff di Allegri già da tempo, Maurizio Trombetta, che è uno molto bravo tra l'altro,
2: che è stato a Napoli con Galeone,
0: è stato a Napoli con Galeone all'epoca e ritornerà nello staff di Allegri. Trombetta ieri tra l'altro l'abbiamo chiamato in privato, ha detto per carità non posso rilasciare dichiarazioni, ho sentito Bernardo Corradi con cui ho anche lavorato insieme, per carità non posso intervenire, e questa insomma è l'equazione che poi appena avranno la rescissione contrattuale dal Milan, arriveranno a Napoli. Detto questo, Nando, il Mondiale ci ha portato anche a vedere da vicino Suzuki. Tu ci hai lavorato perché nella gestione Fabio Pecchi era l'allenatore, dei portieri di Suzuki, che oggi al Mondiale con Giappone era Nando Coppola. Senti Nando, secondo me questo è un portiere fenomenale.
2: Ma assolutamente, portiere di grande mentalità, di ottima tecnica, portiere moderno, ha tutte le componenti, è giovane, ha tutte le componenti per stare ai massimi livelli nel calcio. All'epoca mi sono permesso anche di consigliarlo, ecco, al mister Conte, per me era un profilo da Napoli, ovviamente.
0: Ma questo prima che il Napoli prendesse Milinkovic, dicesti a Conte,
2: esatto,
0: occhio.
2: Esatto, esatto, ovviamente. Si parlava di portieri e lui mi chiese informazioni, disse guarda, secondo me un profilo da Napoli è sicuramente Suzuki. La richiesta del Parma era esagerata, all'epoca penso poi non si sia fatto nulla. però per dirti la stima che nutro per questo ragazzo è infinita, ma al di là di tutto merita per la persona che è, per l'abnegazione, per l'applicazione che ci mette nel lavoro, poi giapponese di conseguenza.
0: No, ma veramente è un portiere, io lo trovo. Posso dirti una cosa, Nando? Io ti ascoltavo con attenzione, no? E devo dire che mi hai provocato proprio dolore. Ora io non lo so se, perché ragazzi sapete bene che stima ho per Conte, no? Mi auguro che poi Suzuki non sia stata la scelta fatta, perché il Parma aveva una richiesta, faceva una richiesta altissima, perché secondo me tra il prendere Suzuki e Milinkovic c'è proprio un mondo. Però poi è chiaro che se le finanze non ti consentono di andare, però peccato, mi sarebbe piaciuto avere Suzuki a Napoli, sai, Nando?
2: No, poi sicuramente le dinamiche, il Parma non è una società che ha bisogno di soldi, valorizza i giocatori per venderli, ma sicuramente non si fa prendere, ecco, per la gola. Una società ben strutturata lavora per quello e il presidente può tra virgolette stabilire, ecco, i prezzi. Sicuramente Suzuki è un profilo che è arrivato a Parma in ottica futura di rivendita, e cercheranno di massimizzare la cessione.
0: Va bene, insomma Nando ci ha anche confidato che in una chiacchierata sui portieri aveva suggerito a Conte per il Napoli Suzuki. Nando, io ti abbraccio forte, a prestissimo, ciao portierone.
2: Un abbraccio a voi, buon
0: proseguimento. Grazie, un nostro ascoltatore mi scrive, ma verrà anche Landucci nello staff? Sì, verrà anche Landucci e Gennaro, che ci scrive, e che da quello che scrive ho capito che non ha molto in simpatia il vice di Massimiliano Allegri. Detto questo, ora dobbiamo tornare a parlare di Molina, perché i colleghi della Gazzetta ipotizzano che per quel ruolo come vice di Lorenzo, dopo Calaili, dopo Dodò, dopo Norton Caffi, nella lista di Giovanni Manna ci sia anche Molina. Attualmente Molina è impegnato con l'Argentina ai mondiali, ha un trascorso in Italia all'Udinese, e allora tra poco ce ne parla di Molina Vincenzo Perna. Pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta. Sempre un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, da dove potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Saluto e ringrazio alla regia audio la venuta di Nello Iorio, e quindi buon lavoro a lui, così come buon lavoro e grazie per aver accettato il nostro invito alla collega Monica Tosolini. Ciao Monica.
1: Ciao Vincenzo.
0: Buon pomeriggio. Come ci siamo sentiti oggi, ti ricordavo che questo nome che è venuto fuori a proposito del Napoli è un calciatore che tu conosci molto bene, che conosce molto bene Udine. È stato 2 anni in maglia bianconera, un terzino che è cresciuto tanto, tant'è vero che poi l'Atletico Madrid ha deciso di puntare su di lui. Adesso invece il Napoli sembra aver chiesto qualche informazione. Ti meraviglierebbe un ritorno in Serie A di Molina?
1: Dio, non mi meraviglierebbe. So che negli anni già è stato seguito da altri grandi club, se non sbaglio c'erano su di lui anche la Juve e forse ci sta tornando, ed è sempre stato uno che i grandi club hanno tenuto sott'occhio. E è un giocatore che già aveva delle ottime basi, perché ricordiamoci è scuola Boca Juniors, lì ha avuto dei problemi poi in Argentina, tant'è che l'Udinese è riuscita ad averlo, insomma, a prezzi, diciamo così, veramente ottimi, e sapeva già subito che poteva realizzare una plusvalenza, tant'è che è rimasto qua giusto 2 anni. Nel secondo, già nel primo ha fatto intravedere ottime cose, nel secondo col fatto che ha palesato questo suo tra virgolette vizio del gol, aveva fatto 7 reti nel secondo anno a Udine e quindi era impossibile poi trattenerlo. L'ha voluto l'Atletico Madrid, dove c'era già De Paul, quindi sicuramente magari Rodrigo De Paul ha un po' anche indirizzato le scelte, quella volta c'era Simeone come allenatore e lui è andato là in una trattativa che non è durata neanche tantissimo. È un giocatore veramente forte, un profilo tra l'altro di persona anche di quelle che ogni allenatore vorrebbe, non crea mai problemi, ascolta tutto quello che gli viene chiesto, esegue, e grandi capacità tecniche, oltre che, come ti dicevo, questo vizio del gol che, insomma, per un difensore di fascia non fa mai male.
0: No, direi di no. Poi tra l'altro, diciamo, nella sua carriera è anche abituato a vincere, soprattutto con la nazionale, 2 Coppa America, una Coppa del Mondo, però ha vinto anche una CONMEBOL UEFA Cup of Champions, quella competizione che si inventarono perché poi ce n'erano poche, e quindi era meglio farne una in più tra quelle che erano le vincitrici della Coppa America e del campionato europeo. Senti, è un ragazzo che comunque ha avuto addirittura una valutazione che toccava i 50 milioni nel 2023, mentre invece adesso più o meno una valutazione intorno ai 15-20 milioni per un 28enne potrebbe essere un'occasione, una delle ultime, no, della carriera.
1: Sì, assolutamente, se quella fosse la cifra, secondo me sarebbe veramente un'occasione, perché ripeto, è un giocatore sul quale qualsiasi allenatore può fare assoluto affidamento, ripeto, oltre che come persona anche proprio come calciatore, qualità tecnica e visione, e poi non dimentichiamocelo, conosce il campionato italiano, lui ha fatto 2 anni all'Udinese in Serie A e già quella volta era pronto per una big, figurati adesso.
0: Senti, invece di attacco cosa possiamo dire, visto che anche questo è un nome che balena, in questo caso però è di proprietà dell'Udinese, balena intorno al mondo Napoli?
1: Allora, è un giocatore sul quale l'Udinese ha subito creduto, tant'è che l'aveva preso già diciamo a cifre che per i parametri dell'Udinese sono alte, l'ha riscattato l'anno scorso e quest'anno è ben conscia che difficilmente riuscirà a trattenerlo. Questo doveva essere l'anno della sua consacrazione. Ha fatto bene, poteva fare di più, però diciamo così che la dirigenza dell'Udinese è entrata nell'ottica che tra i giocatori tra virgolette ai quali potrebbe rinunciare per le richieste di mercato c'è Attassole, sicuramente andrà all'Inter, il prossimo partente potrebbe essere proprio Attà, lui però ha molte richieste in Premier e c'è soprattutto il Newcastle che sta pressando parecchio. Ci hanno già provato a gennaio, ci riprovano adesso. L'Udinese lo valuta minimo 30 milioni, vorrebbe arrivare a 40, e quindi vuole monetizzare con Attà, per cui chi arriva a quella cifra se lo porta a casa.
0: Vedremo. Intanto ovviamente ti volevo ringraziare Monica per essere stata con noi, non prima di averti chiesto però un aggiornamento su Solé.
1: Allora, anche oggi dicevano è sempre più vicino all'Inter. Diciamo che noi siamo certi che andrà lì perché lui spesso ha espresso il desiderio di andare a Milano. Quando è arrivato qua, ricordiamolo che è arrivato a settembre, ma ha iniziato a giocare solo a gennaio dell'anno scorso. Già dopo i primi 6 mesi in cui aveva fatto vedere il grande potenziale che ha, pensava di andare via. L'ha frenato la vicenda extracalcistica, insomma, di cui tutti sappiamo. Risolta quella, non lo puoi veramente trattenere perché è un giocatore ma veramente forte, e è un difensore che però è considerato anche centrocampista offensivo. Ama spingersi in avanti, ha la qualità e la sicurezza in se stesso per farlo, ed è un giocatore, ripeto, che vale. L'Udinese chiede 25 milioni, secondo me poteva chiedere anche di più. L'unico problema a volte è troppo sicuro di sé, quindi a volte commette delle leggerezze, però è un muro in difesa ed è molto propositivo in avanti, quindi sì, sappiamo che l'Udinese lo sta trattando con l'Inter, non è un mistero, devono arrivare al punto di incontro. Udinese vuole 25, l'Inter arriva a 20-22, insomma penso che a breve troveranno la quadra e Solé vestirà nell'azzurro.
0: Monica, ovviamente io ti ringrazio come sempre per essere stata con noi, ovviamente buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie anche a te, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie davvero alla collega Monica Tosolini, con la quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol, e ovviamente vi invito a seguirci anche in questa terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva, perché tra pochissimo avremo altri due super ospiti e poi potremo parlare anche di infrastrutture. A Napoli lo faremo con un altro dirigente del comune di Napoli, quindi state lì perché torniamo tra poco.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Campania, una serata con cieli sereni e tersi, e nella giornata

0: di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, amici, siamo sempre noi.
1: I vostri sogni, ma che dico sogni? Dico incubi, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questo giovedì 18 giugno.
0: Ti do l'impronta digitale perché mi è piaciuta come partenza di questa seconda ora. Bella, bella. Ma la cosa più bella invece è il format più
1: longevo.
0: La cosa bella è viva, è il format. Questa, sappiate, è l'imitazione di Martin, che gli altri non so perché lo chiamano Flavio Esposito.
1: O così.
0: Lui è Martin. E questa, quando facciamo così, sappiate, è la sua imitazione, lo diciamo adesso, non lo diremo mai più. E quindi è viva, facciamo il nostro format.
1: La cosa più bella che arriva adesso, accompagnato dalla sigla, il nostro giochedì! È giochedì, pam pam pam, è giochedì, pam pam pam, è giochedì. Bene, bene, bene! Bene, bene, bene!
0: Che giochedì oggi facciamo?
1: Uè!
0: A quello!
1: Uè! Nino!
0: Sì!
1: Uè, Pirletti!
0: Sì, quello là!
1: Uè! C'è una sigla?
0: C'hai una sigla! Cosa vuol dire? Che vi faremo ascoltare una sigla famosissima di un cartone animato, un programma TV, una serie TV, un qualcosa, e voi ci dovrete dire di cosa si tratta.
1: Esatto.
0: Sarebbe preferibile un titolo quantomeno.
1: Eh sì.
0: Di quel qualcosa.
1: Se dà un titolo, poi perché se ci andate vicini va bene, dai.
0: Esatto, esatto. Faccio un esempio, faccio un esempio. La sigla di Holly e Benji, che sarebbe Che campioni Holly e Benji, oppure Holly e Benji 2 fuori classe, ci sono varie saghe. Va bene pure se uno dice Holly e Benji.
1: Il mondo, quindi, lo sapete, è fatto anche di saghe.
0: titoli o comunque diciamo risposte chiare, mettiamola così. Allora 0815466873 il

0: numero per telefonarci, e questo vale solo rispondere attraverso la nostra linea diretta. Se qualcuno si vuole divertire con WhatsApp ci può anche scrivere, però non vale per vincere.
1: Vediamo chi c'è. Pronto?
2: Benissimi.
1: Ha sbagliato dai. Numero.
2: Ok.
1: Ame.
0: Da chi è Ame?
2: Eccomi.
1: Ecco. Ecco.
0: Ame.
2: Vedendo un pacco.
1: Ame.
2: L'altra volta mi porto con tu.
0: Ame, che stai passando?
1: I pacchi.
0: Ok. Ti facciamo
1: affari tuoi.
0: Salutaci Stefano. Ma il dottore ha chiesto se vuoi cambiare il pacco.
2: Ma il pacco di chi è?
0: Che ne so.
1: Allora, Ame, ti facciamo ascoltare la sigla misteriosa e tu ci dovrai dire di che cosa si tratta. Già sai cosa significa essere il primo senza che te lo spiego. Quindi.
0: Vai.
2: Sono prontissimo.
1: Sono prontissimo. L'ho assimilata dopo. Ame!
2: Si può risentire, il camion dietro mi ha quasi ammazzato.
0: Ame, ma scusami, ma chiama nei contesti giusti cui puoi chiamare. Che combini?
2: Sto correndo al campo, poi devo andare a vedere Toy Story 5.
0: Bravo. A che ora vai?
2: Mi vale le 7 meno qualcosa.
1: Ah, presto, okay. Presto.
2: Fare, ho dovuto dire.
1: Quindi devi. Ascoltiamo di nuovo, ascoltiamo. Ame, hai qualche idea?
2: Voto totale.
1: Zero.
0: Provaci, buttati.
2: Prova.
0: 3, 2, 1.
2: Saluto a Michele Caruso.
0: Ma dai,
1: è uguale. Dai.
0: Vedete, c'ho la stessa voce, ma com'è possibile?
1: Pronto?
3: Pronto, buon pomeriggio, Franco della
1: sigla. La doppietta Ame, Franco della sigla. Franco, ti facciamo.
3: Sono contentissimo di aver fatto, di aver gufato.
1: Ame. Cioè.
3: Un saluto, Ame, ti saluto dall'oltretomba.
1: Ascoltiamo la sigla per te, un primo indizio.
3: Sì, vai.
1: Si tratta, caro Franco, di un cartone animato andato in onda in Italia per la prima volta nel 1993.
3: Un anno incredibile, è nata mia sorella. Secondo me.
1: Sì. Prova.
3: Aristogatti?
0: No. Ciao Franco, io ti dico solo che su WhatsApp hanno indovinato.
1: Bravi, pronto.
0: Incredibile.
4: Pronto.
1: Chi è?
4: Ciao, sono Raffaele.
1: Raffaele, anche
4: credo
1: per te.
4: E Ariel, la sirenetta.
0: No, aspetta.
1: No, si stava presentando. No.
0: Fermati.
1: Detto Ariel, la principessa. La sirenetta.
0: No, non bruciare la tua chance. Ascolta prima e poi un altro indizio.
4: Ok. Aspetta.
1: Ci sono gli indizi. È un cartone animato, ma chiaramente è una serie TV animata, non è un classico Disney. È una serie TV animata del 93 ed è stato un trauma per tutti i bambini che l'hanno visto.
0: Un trauma.
4: È animato del 93.
1: Sì. Traumatica.
4: Poi allora, perché io sono del 95, quindi
1: vai.
4: Non ho capito.
1: Prova.
4: La Bella e la Bestia.
0: No, non è Disney. Ciao Raffaele, un abbraccio. Pronto?
5: Amici.
1: Chi è?
5: Buonasera, Sal.
0: Poi Sal, fermo. Vediamo se sarai un Sal da Vinci, nel senso che vincerai o da perdi.
5: No, non sono Sal da Vinci, però forse ho capito.
0: Se indovini, vinci.
1: Ascoltiamo.
0: Ok.
1: Serie TV animata andata in onda per la prima volta nel 93, è stato un trauma per tutti i bambini che lo hanno visto e la prima volta la Rai lo mandò in onda con il titolo Volpe, Tasso e Compagnia.
5: Le avventure del Bosco Piccolo?
0: Sì! Grande!
1: Sal, vai!
0: Sal!
5: Gloria!
0: Vai, sì!
5: Gloria! Manchi tu nell'aria! Gloria,
1: vai! Sal, lo vedevi questo cartone?
5: Sì, assolutamente, ero terrorizzato.
1: Come
0: Sal, di che anno sei?
6: Io sono dell'89.
0: Perfetto.
1: Come me,
0: sì.
1: Come me.
0: Ma ti ricordi le puntate tremende dove tipo moriva il riccio?
1: Sotto il camion, sì.
6: Sì, ragazzi, è un cartone sconvolgente, sì. Devo dire la verità. Però è bello. Ricordo.
1: Adesso
6: però...
1: te lo porti con te perché ti ha fatto vincere il giovedì.
0: No, però fermi. Non possiamo. Sal, fermati.
6: Ah, sì.
0: Tu sei Sal, hai vinto, quindi adesso sei Sal da Vinci al volo o per sempre sì o Rossetto e Caffè.
6: Sì.
0: Vai. Vai diretto così, senza base.
6: Oh,
0: e poi
6: per sempre sì.
0: Così, solo la chiusura. Va bene, Sal, un abbraccio. Ciao.
1: Doveva fare sta minchiata. Che vuoi fare?
0: Ciao Sal. Oh, c'hai un Sal, non lo fai esibire.
1: Ma c'è sto cartone traumatico, hai ricordato sì. I traumi, me ne aggiungi altri, scusa.
0: Comunque era terrificante questo cartone, no, però aveva la sua poesia, sì. Sì.

0: Dito nella piaga, businessman, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri businessman.
1: Ma non siamo tanto businessman, siamo due elementi così. Però ci sono persone che festeggiano oggi, sì. E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Bianca da parte di Gennaro e di tutti noi, perché oggi festeggia il compleanno in quel di Londra.
0: E allora devi salutarla, devi fare auguri, però con l'accento londinese.
1: Oh,
0: londinese.
1: Happy birthday to you.
0: Questo è londinese, eh?
1: Happy birthday to you. Happy birday to Lady White.
0: Lady White?
1: Happy birthday to finale you.
0: Perché
1: devi spuntare di nuovo?
0: Va bene.
1: E ora rock and roll.
0: Non c'è nessun rock and roll, è proprio andato di suo. Siccome il giovedì ci ha preso un po' molto tempo,
1: sì,
0: un po' tanto tempo, rientriamo tra poco con la notizia.
1: Ah, così?
0: Si è messa a fare canzone.
1: Ma tu mi hai detto saluta, fai la canzone in inglese. Non facciamo niente adesso.
0: Ah, canzone abbiamo fatto.
1: Ah, canzone. Devo farti un numero di magia, qualcosa, no?
0: No, saluta Giosuè a questo punto.
2: Giosuè, allora, quindi adesso torniamo con un grande argomento.
1: Ma di che parliamo? Non mi ricordo più. Allora, io spulcio e vi dico se sarà solluccherante.
0: Almeno questo.
1: Ah, è carina, bella, bella, l'abbiamo preparata noi, molto bella. Quindi adesso cosa ascoltiamo?
0: Ah, non so
1: niente,
0: non
1: un po' di music e poi si riparte.
0: Rimanete lì.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: approfitto di una notizia.
1: Sì,
0: vi
1: sì.
0: siamo debitori. E allora eccola.
1: Un uomo della Pennsylvania saluta.
0: Ciao a tutti.
1: È della Pennsylvania,
0: Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Che Pennsylvania, quindi pensi e saluti.
1: Ha ordinato un piatto al ristorante e ha trovato una perla in una vongola e ha esclamato per la miseria. Cioè,
0: così ha esclamato.
1: Perla, miseria.
0: Ah, perla. Vabbè, però non me l'avevi fatta capire.
1: Si chiama Scott e stava, perché la perla giustamente è scottata.
0: Certo, sì.
1: Stava cenando con moglie e figli e di certo comunque non si aspettava una cosa del genere.
0: No.
1: L'uomo ha notato qualcosa di strano in una delle sue vongole nel piatto, ha detto: all'inizio pensavo fosse una specie di perlina masticabile, qualcosa che era messa lì per bellezza e per mangiare.
0: Ok, invece no.
1: E invece no, esaminando più attentamente ci siamo resi conto che faceva parte proprio del mollusco. Si trattava di una perla viola e pensare che volevo far tornare indietro il piatto perché c'era un contorno che non piaceva, sembrava essere quello.
0: Chissà quanto vale questa roba qua,
1: Le perle non si formano solo come sappiamo all'interno delle ostriche, ma in tanti altri molluschi come vongole o anche le cozze. Hanno un diverso valore a seconda del colore, delle dimensioni e del luogo in cui si è formata la perla.
0: Ok,
1: quindi se doveste trovare delle perle, insomma, sapevatelo. Quindi anche se allo stato selvatico oppure se in allevamento. Una perla di vongola può essere di diversi colori.
0: Sì.
1: Il bianco è il più comune. Mentre ci sono altri meno frequenti.
0: Questa era viola, abbiamo detto.
1: Come il rosa, il viola e ancora più rara, blu.
0: Che è quella poi che vale di più.
1: Il valore di queste perle varia dai 300 ai 1500 euro.
0: Vabbè, potrebbe aver trovato una perla importante. Allora, visto che già il colore non è bianco, che è più usuale, sicuramente varrà qualcosina.
1: Secondo me sì, sì. Interessante. Amici,
0: parliamo di piatti.
1: A proposito di piatti, in questo giovedì che ci rimane.
0: Eh sì, ormai manca una mezz'oretta di programma.
1: Vogliamo solluccherarvi, però. Dovete essere un po' gli chef della situazione.
0: Però gli chef scem.
1: Esatto.
0: Un poco scem. Non proprio chef, un poco scem. E perché? Perché la domanda è precisa.
1: Amici, descrivete un qualsiasi piatto, magari anche quello che avete mangiato oggi a pranzo.
0: Qualunque, decidetene uno e ce lo dite.
1: Decidete cosa descrivere, ma dovete descrivere un piatto nel modo meno appetitoso possibile.
0: È approssimativo anche.
1: Cioè,
0: in maniera approssimativa e
1: non
0: poco appetitoso.
1: Non come farebbe, che ne so, il pomodorino del pieno.
0: Esatto. La vellutata, il letto fatto di vellutata di patate armoniose. No, dovete descrivere un piatto, voi ci dite magari qual è, oppure
1: facciamo
0: andate
1: diretti. Quello che avete mangiato oggi a pranzo.
0: Quello che avete mangiato oggi a pranzo, ieri a cena comunque, insomma, a stretto giro che avete fatto di recente, e ci descrivete nella maniera più approssimativa e meno appetitosa possibile questo piatto.
1: Vabbè, anche se è il piatto più buono che avete mai mangiato, rendetelo meno appetitoso possibile. Vuoi provare a caviarti?
0: Non mi ricordo che ho mangiato.
1: Se ricordo la mazza, scusate.
0: Mi devo ricordare e poi mi racconto. Quindi dovete essere approssimativi e poco appetitosi.
1: 342-00-00-100, ma sempre professionali. Non lo so.
0: Esatto, quello che avete mangiato o oggi a pranzo o ieri sera. Mi raccomando.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli. E quindi Angelina Mengoni, Mangoni.
1: Angelina Mangoni.
0: Sì, sì.
1: Anzi, togli proprio Angelina, Mangoni.
0: Mangoni.
1: E sì. Lì è proprio il featuring, è quello.
0: Ma noi vogliamo parlare con voi, Mangioni.
1: Esatto.
0: Invece. Dovete descrivere un piatto nel modo meno appetitoso possibile. Vediamo un po' che cosa è venuto fuori.
1: Perché ci vuole anche la giusta fantasia.
2: Pasta mista con lenticchie sciordificate.
1: Ma per meno appetitoso intendiamo un po' approssimativo, che non è, ma non facendolo diventare schifoso. Però vabbè, lo accettiamo, dai.
3: Buonasera. Allora, io non c'è bisogno che lo faccio diventare,
0: perché non lo era,
3: schifo, perché uno schifo già lo è. Farfalle.
0: Sì.
3: Tonno e piselli, una salsa strana, freddi, semplicemente presa la latta e svuotata dentro alla pasta.
1: Questo è proprio approssimativo.
3: La sera prima,
1: bello, pure
3: mangiata oggi a pranzo, così com'era, freddi, congelati e non molto saporiti.
1: Bene, ottimo, buon appetito.
0: Però freddo, con sto caldo almeno
1: rinfresca.
0: Rinfresca almeno l'idea.
4: Ciao amici, buonasera.
0: Ciao.
4: Volevo dire che faccio la missione, una bella trip che fa sul
0: Era
4: un bello cuzzetiello e pane, una poca bruscata, come piace a me. Bello.
1: Però così a me fai venire fame.
0: Detto
1: così.
0: Il concetto era l'opposto.
1: Che ne so, il pane abbrustolito, dovevi dire del pane buttato a caso nel fuoco e bruciato, ad esempio, così poteva essere poco appetitoso.
0: Sì, così era.
5: Amici!
0: Harry!
5: Oggi ho fatto un piatto con le vongole. Ma che ve lo dico a fa? Ma che pochezza! Ho preso un po' d'olio a volo, buttato nella pentola.
0: Quanto ne so?
5: Ma non so manco che olio era. Ho preso l'aglio, l'ho schiattato e ce l'ho messo dentro. Ho scelto l'olio perfetto. Potevo quelle vongole mezzo aperte, mezzo chiuse, schizzavano ancora acqua dappertutto, l'ho messo dentro. E si è mischiato tutto l'acqua con l'olio, mamma mia che schifo. A metà cottura, ho preso la pasta, stessa enda la pentola, senza scolare. L'ho messa nella pentola, l'ho girato. Ma che vi dico? È venuto un piatto orribile.
1: Perfetto. Ecco, io ti posso dire.
0: Lo sappiamo che non è così.
1: Non è vero. Io ti posso dire, ho preparato un po' di pasta e ci ho buttato sopra un sugo pronto.
0: Ma quello è vero.
1: No, è vero, però il modo è capito proprio. Ho fatto sta pasta appena era pure un po' al dente, già l'ho cacciata, ho buttato sto sugo pronto e me la sono mangiata. Questo è poco appetitoso, poco accattivante.
0: Sì, non ti arrabbiare perché mangi il sugo pronto, non ti arrabbiare.
1: Vabbè, ma perché oggi dovevo fare rapidamente. Il sugo pronto velocizza le operazioni. Amici, descrivete un piatto, magari per orientarci facciamo quello che avete mangiato oggi a pranzo o ieri sera a cena, nel modo meno appetitoso possibile e anche molto approssimativo. Quindi, a differenza di quando ve lo presenta uno chef e dice il letto, la vellutata, il soffice manto, una pasta che deriva da questo e da quell'altro, no, voi proprio
0: rozzi,
1: in maniera molto ruspante, rustica. 342 00 00 100.
0: Adesso voliamo a Budapest.
1: Bella Budapest, bella tra l'altro, visitata, bellissima.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pneumatici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E io voglio sentire i vostri vocali WhatsApp.
1: L'ha detto davvero? Sì. No? Voglio sentire.
0: Con i piatti che avete mangiato oggi a pranzo, ieri a cena, però descritti da voi in maniera poco appetitosa, poco appagante, in maniera molto approssimativa, un po' così a cazzo de cane.
1: Ma se poi ti scusa.
0: Ah no, non lo dovevo dire. Nellino sconvolto da me. Vabbè, ad minchia, ma.
1: Però tu sei anche un po' il suo padre.
2: Josué! Sì. Josué, non dire le parolacce, Josué! Non si dicono!
0: Vai, ascoltiamo.
3: Vai, buonasera.
0: Ciao.
3: Oppure penne rosse con pezzi grattugiati bianchi sopra che odorano di piedi.
1: Odorano di piedi è una bella pezza.
0: Bella, bella.
4: Allora, come rovinare un'icona della cucina?
0: Vai, rovinala.
4: Spaghetto allo scalfariello.
0: Ok.
4: Cucinato con spaghetti completamente scotti.
1: Salutiamo
4: pomodori fatti con passata. E sopra, anziché formaggio, metterci un po' di Filadelfia.
0: Ah, tu l'hai proprio rovinato. Non l'ha solo presentato male, ma lo fa proprio male in questo caso.
1: Filadelfia, però, in questo caso è la città dove, certo, fanno i mondiali anche in questo
0: caso. Sì,
1: periodo.
0: Sì, ovvio.
5: Amici, non è marca. Buonasera, Mario. Amica, ciao. Cossino.
1: Ciao, Cossino.
5: Il piatto che ho mangiato a mezzogiorno è un piatto tipico napoletano. Pasta allergica a pomarola, amica, non va male. È leggerissimo.
1: Sì. Devi trasformare.
0: L'ha solo detta. Va bene, continuiamo a ascoltare.
6: Amici, sempre Marco Mandolino Men.
0: Grande.
6: Io ho mangiato delle penne scotte fatte con una salsa acquosa e con una spruzzata di pecorino, tipo le scarpe appena tolte dopo una quindicina di giorni in un rave.
1: Mamma mia,
6: sì.
0: Mamma mia, qua l'ha preso troppo alla lettera il poco appetitoso.
1: Però è giusto, bravo.
6: Amici,
0: quella.
6: Oggi ho mangiato a un ristorante che mi ha fatto scarparello.
1: Sì.
6: Ma non si poteva mangiare, pareva che pomarolo scaura da cotto.
0: Ma però vattela a pesca.
1: Davvero
0: era un piatto poco riuscito? Oppure
1: secondo
0: l'ha detto...
1: me c'era un po' di fondo di verità, più di fondo.
0: Sì, perché era polemico, in effetti.
7: Ciao amici, Nando da Bolzano.
0: Ciao, ragazzi,
7: io ho mangiato una semplice insalata e risa.
0: L'ha detta proprio buttata lì.
1: Già quello.
0: Sì, è poco appetitoso se lo dici
8: amici,
0: così.
8: Amici, io ho consumato una fresella destrutturata.
0: Bella, attenzione.
8: Con pomidori sciapi, il tutto su un pagliericcio secco di rucola.
1: Il pagliericcio secco di rucola.
0: Bella questa,
1: bella, sì.
9: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao
1: Angelo.
9: Amici, il piatto che ho mangiato oggi è già rovinato da sé. Ho mangiato le rinomatissime insalatissime
1: di quella,
9: eccetera eccetera.
0: E salutiamo.
9: Amici, ogni commento negativo sarebbe scherzo.
0: Vabbè, facciamo a meno.
1: Ciò che non è commento negativo è negativo, perché ce ne andiamo, perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: No, va bene così, due ore di Enzo e Mario, piccole dosi, perché sennò qua siamo rovinati. Vi lasciamo però alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Josué Nellino in regia
1: e vi diamo appuntamento domani per l'ultimo giorno della nostra settimana, sempre a partire dalle 16. E ricordatevi che è sempre show.
0: Ciao a tutti.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, crolla una palazzina unifamiliare a Ercolano sul Corso Umberto. Si tratta di un'abitazione indipendente composta da due piani. Non ci sarebbero feriti, secondo i primi riscontri sul posto, ma due persone, una 79enne e il figlio di 62 anni, sono state tirate fuori in tempo dalle macerie. L'area è stata sottoposta a sequestro penale ed è a disposizione delle autorità per verificare sulla legittimità dell'immobile e sulla staticità. Ancora cronaca, si chiama Francesco Cuomo, 23 anni, il giovane rimasto ucciso nell'incidente stradale avvenuto nella notte a Bosco Trecase sulla Panoramica all'altezza del Civico 16. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo contro un masso a bordo strada. L'impatto violentissimo lo ha portato alla morte sul colpo. Il veicolo è stato sequestrato e la salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie. Passiamo alla viabilità. Pesanti disagi si registrano sulla linea ad alta velocità che collega Napoli a Roma. Si registrano infatti ritardi fino a 90 minuti. I disservizi, come ha reso noto Trenitalia, sono dovuti a danneggiamenti perpetrati al momento dei ignoti sulla linea alta velocità nei pressi di Tora e Piccilli. I treni dell'alta velocità da Napoli a Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale che passa da Formia, subendo ritardi fino ad un'ora e mezza sul tempo di percorrenza. Disagi anche sulla linea 1 della metro a Napoli. Nel pomeriggio la circolazione si è fermata per circa due ore a causa di una mancanza di alimentazione elettrica. Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio, tornato gradualmente alla normalità intorno alle 16.30. Ancora una giornata difficile per studenti, in particolare i maturandi e pendolari, dopo i problemi registrati già nelle scorse ore sulla stessa linea. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Si è chiusa stanotte la prima giornata dei mondiali, vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia 4-2 risultato finale, pari per il Portogallo contro il Congo, vittoria per Ghana e Colombia rispettivamente con Panama e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi al via la seconda giornata con Repubblica Ceca, Sudafrica e Svizzera Bosnia. Intanto il Napoli, in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, prova a stringere per Mario Ghila. Il calciatore vuole gli azzurri e già è stato trovato un principio d'accordo sull'ingaggio, ma la Lazio di Lotito non molla e continua a chiedere circa 30 milioni per lasciar partire il difensore ex Real Madrid. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Kiss Kiss Napoli Meteo.
15: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì anticiclonico su tutta la Campania. Ampi spazi assolati su tutta la regione con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Una giornata calda, specialmente nelle aree interne dove le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 36 gradi, mentre sulle zone costiere le massime saranno in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi, con aria decisamente più respirabile. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, le temperature massime saranno stazionarie. Dagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Penguin nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in videocollegamento che subito saluto. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti, non c'è male, grazie.
0: Allora, ricordiamo che per partecipare, ma non dovrei neanche dirlo, basta chiamare 081 546 6873, è sempre lo stesso il numero, mentre invece se siete timidi oppure non riuscite a trovare la linea potete tranquillamente mandarci i vostri WhatsApp di testo al 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp per poter scriverci. E Paolo, insomma, si parla di mercato, si parla tanto di nomi, però credo che un focus importante sia, come dire, capire con quale modulo giocherà Max Allegri. Da quello che ci risulta dovrebbe essere un 4-3-3 col baricentro abbastanza basso, con una linea di mediana anche molto spregiudicata, perché si parla addirittura di Lobotka tra De Bruyne e McTominay, oppure lo stesso modulo dell'anno scorso, 3-4-2-1. Secondo te sarà questo il disegno tattico di Allegri?
1: Sì, uno dei due penso, sì, anche io penso che uno dei due. Perché dico uno dei due? Per esclusione. Perché il 3-5-2, ho detto già molte volte, è difficile da proporre perché abbiamo tanti esterni d'attacco che dove finirebbero con il 3-5-2, e quindi lo escluderei. Il 4-2-3-1, che secondo me invece abbiamo i giocatori giusti per poterlo fare, a me farebbe piacere vedere

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: appuntamento di Radio Reality per quelli che sono sul canale 76 del Digitale Terrestre, dove potete vedere come gli speaker radiofonici si preparano alla diretta. Buongiorno amici, buongiorno amiche, inizia Yassano Kiss. Guardate che spalle che ha Rosario Verde, buongiorno.
1: Ingelera Alice, è scappata la città, meglio anch'io di chi lo dice a tutto quanto. Oltre che guardate le spalle, pure una da cozza.
0: Un altro.
1: Vado qua, vado. Proprio frisco sul 7-6 del Digitale Terrestre, sì, ha cantato il Marco, sì. Pesacane.
0: Non si capisce.
1: Meno rice, meglio. Meno rice, meglio.
0: Ragazzi, incredibile, sta facendo tutte le cose che gli ho detto per anni. Smetti di fumare, vai in palestra, le sta facendo tutte, no, e ci sono risultati.
1: Vuoi ricevere pure l'indirizzo di casa mia, cioè che dici?
0: Allora è facilissimo arrivarci.
1: Un numero di telefono, che vuoi fare?
0: Vi trovate su quella strada. Allora iniziamo, cari amici, cari amiche, buongiorno.
1: Come già fai? Si chiama manca l'asso, non so più.
0: No, sì.
1: Non ce lo prendo.
0: Ci hai provato per tanti anni. Buongiorno a Simone Zaccaria, che curerà la parte tecnica, che se la ride sotto gli occhietti furbi che ha.
1: Chi lo sa,
0: se lo ride. Va bene, dai, un po' di musica.

0: Cavani.
1: E che ne fai a Vasco Rossi?
2: Sono due stili completamente diversi.
1: Ah, sì, ma è pure meglio, va Cavani.
2: C'è chi piace di più, possiamo dirlo senza rischio di essere smentiti.
1: Allora,
2: guarda, prima di fare qualunque cosa, leggiamo un messaggio così a caso. Vediamo un messaggio. Buongiorno ragazzi, è un onore avere un collega che dà consigli. Bravo.
1: Chi è?
2: Boh, chissà. Ah, forse si riferisce a me quando ti consigliavo le cose.
1: Ah, lui, sì.

0: mettersi.
1: No, ha cominciato. Dice l'articolo, te l'ho messo nella, nella rassegna. Allora, mettete le zanzariere, mettete il repellente per la doccia. E allora mi è venuto spontaneo.
0: No, non lo dire.
1: Mi è venuto spontaneo.
0: Un professionista distinto come te.
1: Chi sanno, mi sono un giornalista a scrivere, mettete le zanzariere.
0: Vabbè, ma scusami. Una persona esperta come
1: cioè
0: te
1: quelle
0: non
1: cose
0: sa.
1: 2 più 2 che dici quando fanno? Ma farà 6, ma farà 8.
0: Sono quegli articoli 4, a chiappa click che tutti quanti ci vanno a cliccare sopra. Tant'è che l'hai fatto anche
1: no,
0: tu.
1: No, vabbè, per dire i consigli che dà il pesacane. Va bene.
0: Intanto li segue tutti. Alla fine.
1: Ma che fai? Fumi, smetti di fumare. Grazie. Che vuoi fare? Allora, signora, apriamo. Open è il giornale di Mentana. Tu lo sai, quello là nero. Fact checking.
0: Chi le dice se è vero o falso?
1: Quindi ha fatto questa inchiesta, no? Ha fatto telefonare a tutti questi ragazzi che gli dicevano tutte le proposte di lavoro che hanno avuto. Ve ne voglio leggere alcune perché sono veramente raccapriccianti, no? Perché si dice che i ragazzi non vanno a lavorare perché non danno i geni, ormai nessuno più vuole lavorare, no? Pagati solo per se non pioveva. Le offerte di lavoro più assurde raccolte da chi ha detto no. Dallo stage di 500 euro, a quello che ha preso 110 lode, voleva 1000 euro lordi l'anno.
0: Ma lordi pure.
1: Casi su
0: l'anno. Ma che ci sta andando?
1: Ne ha
0: 8 euro a settimana.
1: Non ci arrivo. Per esempio, l'esperienza raccolta da Open da Giulia, no? Sentite questa: 25 anni, studentessa di giornalismo in Abruzzo. Questa è una giornalista. Per ottenere il tesserino da pubblicista, risponde all'annuncio di un'emittente televisiva di Teramo. Va in questa emittente, dopo un'ora di autostrada sostiene un colloquio di un'ora e mezza con l'editore e direttrice della televisione. Bene. Va bene?
0: Benissimo.
1: Mi hanno rivolto numerosi complimenti per il percorso svolto, dicendo che avevo già un'esperienza significativa e superiore a quella di molti coetanei. Cioè praticamente lei è proprio brava per l'età che ha, già c'ha molta esperienza.
0: L'hanno frusciata.
1: Poi la doccia fredda, un contratto di tirocinio da 1000 euro lordi annui, 1000
0: lordi. 80 euro al mese.
1: Ma caice le saudatrice, che mettevi scorno, 1000 euro lordi l'anno. Detta così sembra una battuta, ma è la verità. Lei era poi richiesta presenza in redazione 3 volte a settimana e inchieste di cronaca da coprire, spostandosi in tutta la regione. Quando Giulia prende
0: vabbè, ma il rimborso spese glielo davano.
1: Quando Giulia prende tempo, scatta la pressione psicologica con il contratto già stampato e da firmare, perché poi avevano trovato a Vaglione, no, sul momento. Al suo rifiuto definitivo, guardate che ci hanno ritto, non troverai altre testate che ti valorizzano come avremmo fatto noi. 1000 euro all'anno e alle rituali non te ne...
0: Vabbè, ma le avrebbero
1: troverai,
0: detto tutti i giorni brava che hai accettato, brava.
1: Poi c'è ritenevo di valere un po' più di questa cifra, no? Manuele supera un estenuante assessment di gruppo insieme ad altri candidati e viene richiamato poi al colloquio individuale. Praticamente questo si è presentato già con altre persone, ha fatto questi colloqui, cose per superare gli altri.
0: Certo.
1: L'ha superato, l'hanno richiamato individuale per il ruolo di ingegnere di manutenzione, una figura chiave per lo stabilimento. Mi vergogno, fatti grandi complimenti. Mi vengono fatti grandi complimenti.
0: Si sta portando avanti, Rosario. Ho detto mi vergogno, perché giustamente chissà che prezzo gli hanno dato per questo.
1: Allora, mi vengono fatti grandi complimenti e grandi perifrasi sul fatto che sono una grande azienda, una realtà in cui crescere, il valore dell'opportunità e così via.
0: Bene.
1: Comunque le danno per sé. Per 6 mesi 500 euro senza alcun benefit, chiamate e full time.
0: Cioè, uguale a quello di prima, cioè solo qua 500 a 6 mesi sono andati.
1: 500 euro, e questo praticamente è un laureato con 110 lode che ha superato anche.
0: Poi dicono che se ne vanno dall'Italia. Ma...
1: Niente ferie, malattia, imprese, assicurazioni e contributi. Va bene, viene presa Andrea, racconta a Open di quando rispose ad un annuncio di un'agenzia di ricerca e selezione di personale per un posto di installatore di fibra ottica.
0: Bene, questo è un bel posto, dai.
1: L'azienda aveva un'urgenza assoluta, o io vado a chiesa, no, fratello, vieni, tengo a mettere.

0: lavoro includeva compiti come calarsi nei pozzetti, salire su tralicci, tirare cavi. La proposta era full time da 40 ore settimanali per 3 mesi, eventualmente estendibile per ulteriori altri 3 mesi. Poi vediamo, hanno detto. Il tutto retribuito con 600 euro di buoni pasto! Anche i soldi!
1: Che arrivano a mangiare praticamente?
0: Allora, zitto, non si dice, vabbè.
1: Cioè, scusami, quello
0: di buoni passo. Quindi niente ferie, malattia, INPS, assicurazione e contributo. Andrea ha rifiutato e poco dopo, ringraziando Dio, ha trovato un contratto. Guardate chi ha detto pure ringraziando Dio, dopo se n'è andato da là, ha trovato un posto, ringraziando il Signore, di 1400 euro netti al mese in un'altra azienda. Tutto burdello, chi si è caricato da se coppie tralicci, tutti con 1400 euro.
1: Cioè, la stessa mansione.
0: Era bello che ci hanno offerto 600 euro di buoni pasto.
1: Ma ya, come si fa?
0: Amarena, iniziamo tra.
1: Ma non ti vergogni, cioè, a fare una cosa del genere? Cioè, lì in sede di colloquio, capito? Metti che Zaccaria è il datore di lavoro e mi dice questa cosa, ma un po' di vergogna non la si prova in questo
0: caso. Poi, la fine, poi anche questi qua che scaricano sugli operai come si dice, i rischi, no? C'è Simone poi che racconta a Open che si sono stati offerti 1400 euro a partita IVA lordi. Le 400 euro lordi, toglieteci insomma le tasse, roba varia, sì. quando arrivano, no? Con orari e obblighi da dipendente, un classico per scaricare i rischi sul lavoratore. A Lori è stato offerto uno stage di 400 euro, in realtà in sostituzione per malattia, senza alcuna prospettiva futura. Vabbè, poi c'è Bianca che racconta altre situazioni.
1: Ma come si fa?
0: Con il freddo addosso. Ma chi che mi ha superato da me, 1000 euro lordi, e chi là che aveva pigliato?
1: E buoni pasti.
0: 1000 euro lordi all'anno, però non è che
1: cazzo. Cioè, quelli veramente gli avrebbero fatto trovare una merenda in
0: cartata. Telefono tu e spostare in tutta la regione con la macchina tua, a spese tua, roba varia. Bravo. E me le porta a me, sì, cose che io giustamente faccio impresa.
1: Va bene, raccontateci.
0: E non troverai chi ti valorizza come lui.
1: Io lì fossi Giulia, si chiamava la ragazza.
0: Giulia.
1: Io mi sarei girato e avrei detto: ma baffa. Raccontateci le vostre, se vi sono capitate.
0: Ma non penso che sia super questo, perché chiari, spero che non abbiamo dato idea a qualcuno.
1: Mi auguro di no.
0: Si può fare.
1: Ma perché si può fare con i buoni pasto? Si può pagare con i buoni pasto? Aspetta, ma
0: spero
1: ci
0: che non abbiate una pensata.
1: Va bene, sentiamo prima un po' di musica e poi le vostre voci.

0: Lazio questi hanno superato Domasta, devo sì. dire la verità, Rosario Verde li hanno superati,
1: sì, nettamente.
2: Guarda, sai, faccio quella fatica, sai, un po' putralic, faccio scavo, facciamo passare con ruote, ma qua meni 1.700, 1.800 non si piglia giù a trasferta, vieni, poi può venire qua.
3: Buongiorno Rosario, questo è come dicevano i TG, i giornali, tanti politici, che la colpa era del reddito di cittadinanza, che i giovani non lavoravano, però non hanno mai detto che è proprio perché vogliono gli schiavi, i prenditori, no, gli imprenditori.
4: Ma se vogliamo hanno pure ragione, perché essendo standoci un reddito di cittadinanza, un ragazzo del genere si voglia pigliare 600 euro al mese, perché me la c'è a pigliare 600 euro all'anno, 1000 euro. E chi non dovevo dare su posto di lavoro, quindi però, è concorrenza sleale.
5: Il messaggio dell'amico è giusto, perché dice poi tanti si lamentavano, no? Dicevano quelli preferiscono il reddito di cittadinanza, ma vedi, tolto il reddito, queste sono le proposte di lavoro che si fanno. È impensabile che non ci sia una tutela o una legge,
4: ma ce ne
5: o
4: sanno
5: qualcosa.
4: Altre. Non le sto leggendo per non tediarvi, ma ce ne sono parecchie.
5: Cioè, dovrebbero essere proprio vietate certe
4: ma
5: proposte.
4: Ma secondo me sono vietate. Pronto?
6: Pronto Rosario, buongiorno, sono Alessandro da Ischia.
4: Ciao Alessandro, ciao.
6: Non so se posso parlare di un'altra cosa che non c'entra niente con il tema che state trattando oggi, ma ci terrei un attimo perché è una notizia che riguarda anche te.
4: Vai.
6: Allora, io in pratica sono quello che ti ha fatto il quadro rinascimentale di Fataman.
4: Ah, ciao, bello, come stai?
6: Tutto a posto, la pagina dei menti artificiali va avanti e stiamo progredendo come non mai, grazie anche comunque al tuo sostegno. E dopo quel quadro ho avuto un'ispirazione di quelle molto particolari e tu mi hai ispirato, sempre con la stessa tecnica dei quadri rinascimentali sono riuscito a fare un cortometraggio di 12 minuti e mezzo, totalmente girato con le intelligenze artificiali, con voci sintetiche, con musica fatta da me con le intelligenze artificiali.
4: Per arrivare a dire? Sì.
6: Cosa?
4: Per arrivare a dire, cioè tempi radiofonici, sai...
6: Ho fatto questo cortometraggio che ieri in tutto ciò ha avuto il primo ok e mi sono qualificato all'Ischia Global Film Festival.
4: Ah, oh, che bello, bravo,
5: bello, vai.
6: Dove adesso, se posso rubarti gli ultimi 20 secondi, in pratica in tutto il cortometraggio sono io nelle vesti di Dante che parlo in terzine come Dante e faccio scendere l'ipotetico.
4: Ah, fai scendere, secondo me con le terzine di Dante. Sì, qua scendono,
5: ma
4: scendono.
5: Scusami, ma l'ispirazione Rosario te l'ha data per il suo naso dantesco?
4: Beh.
6: No, Rosario me l'ha data per i suoi superpoteri da Sataman, che già
5: pensa a te, ragazzi.
4: Va bene, c'è crisi. Dimmi, caro.
6: In pratica faccio scendere un osservatore ipotetico in quello che è l'inferno napoletano, andando a fare una critica feroce contro tutti i nuovi mali di Napoli, fra l'overtourism e tutte le cose correlate all'overtourism.
5: Hai usato le tematiche calde di Rosario, fondamentalmente.
4: Ho capito. Vabbè, ciao amico mio, in bocca al lupo e faccelo vedere.
5: Faccelo avere in qualche modo.
4: Avere in qualche modo.
6: Non posso farlo vedere ancora al
4: Facebook. Quando sarà lì?
6: Quando sarà, manderò il link sulla tua pagina.
5: Ma no, benissimo. Faccelo vedere, facciamo come Sanremo, ti squalificano, così si parla di più di te sui giornali.
4: Vai dicendo, guarda che mentalità.
5: Ciao caro.
4: Pronto,
7: buongiorno.
4: Buongiorno a te, ciao.
7: Ciao
4: Pasquale.
7: Sul fatto dei giovani del lavoro che descrive da tanto a questi giovani. Sulla pelle di una mia nipote.
4: Sì.
7: Proprio 15 giorni fa è andata a colloquio come studente, perché la ragazza si mantiene un po' che fa l'università, ha fatto rosso la Beningata.
4: Sì. Che proposta l'hanno fatto? Vai alla proposta, vai.
7: Hanno fatto la proposta così e via. Comunque 4 ore al giorno, però con i turni, da volte di mattina, da volte di pomeriggio. 900 euro al mese.
4: 900, 4 ore al giorno, è un part time.
5: Paradossalmente
4: sincero.
5: Non è male, come
4: non è male, cioè un part time.
7: 200 euro al mese.
4: Ah, 200, avevo capito 900.
5: Pure io avevo capito 900.
4: 200 euro al mese. 200 euro al mese.
5: No, li mandasse a cagare, cioè nel senso no, non ci deve andare.
7: Ma poi il fatto.
4: Ma sono pazzi? Chi cazzo accetta 200 euro?
7: Te giuro, guarda, 15 anni fa avevo questo colloquio con un'azienda
4: Ma non c'è il reato di schiavismo, cioè non c'è stato un reato di sfruttamento. Tu pensi sì?
7: Giorno, 4 ore al giorno, 7 su 7 doveva, però era di
4: buona, pure la domenica.
7: Una volta ti chiamavano di pomeriggio, una volta ti chiamavano di dovevi andare mattina.
4: Facevo turno.
7: Il giuro,
4: 200 euro al mese, manco piglia affatica, cioè che spendevo piglia affatica.
7: Voglio dire una cosa, mi lo devi permettere.
4: Sì,
7: voglio dire questa, centinaia di giornalisti che parlano.
5: Vabbè, ma non offendiamo.
7: Che parlano per televisione, che buscano i soldi, non sanno nemmeno dove si devono mettere, va bene? Come si fa una ragazza che fa un'università di proporre 4 euro al lavoro, 200 euro al mese? Vabbè,
5: diciamo, i giornalisti che vedi in televisione sono una cosa un po' diversa, perché lì sono anche conduttori televisivi e quant'altro, quindi non facciamo di un erbo un fascio.
7: Ma è una mortificazione
4: per la ragazza. Ah, avrà ragione, se ne parla ai giornalisti cose.
5: Quello sì.
4: Open, mo la stiamo prendendo da Open, però se vogliamo, ne stiamo parlando. Vabbè, grazie.
5: Fermi lì, ragazzi, fermi lì. No, c'è ancora un minutino.
4: No, un minuto e mezzo.
5: Non l'avevo visto. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, pronto?
4: Sì, buongiorno.
5: Sì, tu?
1: Volevo dire una cosa a Rosario.
4: Sì.
1: Rosario, devi ringraziare il tuo collega.
4: Sì.
1: Ti ha dato dei consigli,
4: sì.
1: Soprattutto che non fumi più, perché è una cosa molto importante.
4: Sì, bravo, non è diglielo, che il mio bravo. Collega, è una vita che ci pensavo, sì.
5: Diglielo. Vabbè. Ciao caro, ciao. Allora, vediamo pure un paio di messaggi che ne stanno arrivando un po'. Ragazzi, tutte queste notizie sui lavori e 1.000 euro all'anno è lo specchio di questo governo, dove hanno avuto il coraggio di dire che hanno aumentato l'occupazione, dai cinquantenni a cui hanno allungato la pensione.
4: L'Istat sta da una vita e pure 2 giorni di lavoro te li calcola come se stessi lavorando. Non è solo questo governo, dai, non diciamo...
5: 1.000 euro all'anno faccio prima a farmi ridare i 1.000 euro che mi deve dare Rosario. E ha ragione. 1.000 euro, babbo, Nellino, buongiorno. Bentrovato, caro, bentrovato. Io direi che di persone così meritano solo di essere messi alla berlina facendo nome e cognome e denunciandoli, perché sono questi elementi che contribuiscono alla criminalità.
4: Si può emigrare se non lo si può. A favore una causa di diffamazione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.

0: vedere un po' la situazione in giro, perché da questa inchiesta di Open che ha raccolto tutte queste offerte di lavoro, queste offerte di stipendi a dir poco ridicoli, ci state mandando ovviamente un po' di esperienze anche attraverso i vocali.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Marco. Buongiorno. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno.
1: Allora, io quando sono arrivato nell'azienda dove lavoro ancora tutt'oggi, avevo un contratto a scadenza, 3 mesi, 4 mesi, 15 giorni, stiamo parlando di un'azienda SPA. Il titolare mi disse: non ha guardato la busta paga, che era di 7,50 euro all'ora, e lui mi dava 5 euro.
2: Come?
1: In più, oggi con un contratto indeterminato, dici, ma io pure 150 euro al mese, agevavate buone paste, sempre che i soldi mi.
2: L'SPA, pure l'SPA fanno sicuro. Cioè, capi chi sta da 150 euro di buoni pasti e se figli, non faccio.
0: No, ma poi è bello, guarda, sul contratto
2: dice non giagna, cioè non.
0: Ma è bella la frase, ci sta scritta una cifra sul contratto, ma tu non guarda. Ma no, Gesù, guarda, è sul contratto, non è che me la sto inventando.
2: Ma chi la agiscono in coppa fama, perché così non li denunciasse, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Mario da Scampia.
2: Ciao caro, ciao.
3: Oggi vi racconto la mia esperienza.
2: Vai.
3: Andai a fare un colloquio con una nota azienda di porta in fissi.
2: Sì.
3: Praticamente faccio colloquio, vabbè, mi dice: guarda, noi alle 6:30 del mattino, 7, stiamo, vieni qui, poi andiamo a caricare zona nel Beneventano, ti prendi il furgone,
2: sì,
3: ti carica le consegne, poi quando hai finito le consegne, cioè 15 anni da incoraggio, quando hai finito le consegne te ne vai a casa, poi lo sai, infissi, porte, non ci vanno il descensore, non ricetti chi. E te quindi è tutto al piano, ma fa consegna al piano, automaticamente me la carica in braccio a roba.
2: Vabbè, 2000 euro al mese, quando era?
3: Certo, giochi, che bello, certo. E pure, certo, com'è il mensile? Partiamo da 8,50 al mese, ricette. pure sabato, però,
2: No, chi l'è come a palestra non può far scendere l'allenamento,
0: no, devi andare.
3: Era male allora. Comunque risette, vabbè, allora quando iniziamo? Che va c'è la caricatura, abbiamo già caricato, certo, quando iniziamo? Bellissimo, facevi bene, bene. Disse, allora facciamo una cosa, lunedì vieni e facciamo un mese di pro. Va benissimo, lunedì alle 7 sto qua, cioè mi sta ancora aspettando chi.
2: Facciamo pure un mese di prova.
0: Ma il mese di prova era pagato.
3: Non ma spero che
0: manco te l'ha specificato là per là.
3: No, non me l'ha specificato, però io avevo caricato 11, va bello.
2: Ma 8,50 spero. Ma 8,50 ma spero netti, no?
3: Netti.
0: Ma contrattualizzati o dati un po'?
2: Contrattualizzati.
3: Si fa un contratto 4 ore, magari usato 400, 500 per fuori busta. Comunque la cosa è certa.
0: E quindi c'era anche un pagamento a nero tra questo.
3: Sì, ovviamente. Lo
0: però scusami, nel tuo caso, no, io dico anche un'altra cosa. Cioè, tu, per esempio, se devi caricare del materiale pesante, delle porte, degli infissi a spalla, le devi portare al piano. C'è un buon rischio che tu ti possa far male, anche perché c'è un gradino di un palazzo che è fatto un po' male. Ma stai fuori orario, stai guadagnando. Cioè, come si tutelano questi poi quando succede una cosa del genere?
3: Se non ti fai male sul posto, a sera arriva a casa perché ti sei fatto male lo stesso. Irina a pezzi.
2: Certo.
3: Automaticamente.
2: Babbo, ciao amico. Ciao. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ora è chiaro perché non vogliono il salario minimo, ma figurati, ma guarda, posso dire una cosa,
2: il salario minimo massimo manca 2 anni,
0: bravo, cioè, a me se non concesso che ci sia, cioè stiamo sentendo che loro scrivono una cosa sui contratti e poi ne fanno un altro, quindi salario minimo, io comunque ti do 3 euro alla fine.
2: Quello per le aziende del nord che giustamente tengono tutto più a posto, capì? Allora dicono no. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
2: Ciao Antonio. Ciao.
4: Allora, volevo sapere da Rosario, no?
2: Sì.
4: Lui che sa tutto della vita. Ma tu aggiungi, allora, quando vanno un mese? Mettici un prezzo.
2: E poi quando ci vuole? Non stipendi normale, quant'è? Se fai un part-time 1000 euro al mese sta a posto, però mi fa 4 ore. Se me ne fai fa 8, già ti stai rubando 4 ore. Hai capito?
4: Ma cosa può fare Germania?
2: Ah, tu sei l'imprenditore che non può fare, sì, hai capito, sì. Sì.
4: Non lo puoi fare.
2: E ti serve in schiava, allora? Non serve ni più. Capo siete bello perché voi siete pure destro, perché non siete 3 anni gli extra comunitari, non siete 3 anni, non ci capite che siete 3 anni. Cioè.
4: Allora, ma viene a me, e facciamo noi che ne ha sta gente. e piglia 1.300, 1.400, 1.500, non sanno fare niente, non sanno fare niente, non sanno abitare una vita, non sanno imparare niente, non bando niente.
2: Non bando niente, andranno manco soldi.
0: Scusami, ma
2: chi sporca avrà ragione.
0: Ma se a te ti facessero una proposta simile, tu che faresti? Accetteresti dicendo anche
2: certo,
0: grazie?
2: Certo.
4: Allora, ma ti dico una cosa, io già da piccolino, già pigliavo una.
0: No, io rispondere mo oggi nel 2026. Quando eri piccolo, tu era un'altra epoca.
2: No, fammi sentire,
0: era una epoca di merda dove si facevano delle cose che non erano proprio nell'astro della normalità. Ad oggi, se tu perdi il lavoro, fammi fare la domanda. Oggi perdi il lavoro, ti offrono un lavoro e ti danno quello che tu vuoi offrire.
4: Tutta sta gente che ce l'ha pure assai. Secondo me, chi si fa? Se ce ne pava solo, allora a noi per me.
2: Ho capito. Senti, perché da Napa allora a te? Cioè,
4: sì. E buoni lavorano.
2: Cioè, mo chi su che ti ha chiamato prima? 10 euro al giorno, a porto e cosa?
4: Ma che facciamo? Perché le 3-4 scimitate per dici, poi avrei detto che ci sta.
2: In che senso? Spiegami.
0: Uno come te che non paga, questo ci sta.
2: Non ne
4: fanno fatti prima.
2: Sì.
4: Ti tengo gente anno sana.
2: Sì.
4: Pavo dei contributi, pavo che. E non ci pagano niente. Cioè, praticamente.
2: E fanno pure i contributi se bastano.
4: Li rifondi, non ci guadagni niente con questi. Devi guadagnare con
2: sì, ma chi ci sta a guadagnare? Purtroppo hai sangue assaggi il terzo piano una cosa. Chi ci sta a imparare, scusami.
4: Allora,
2: si tenga uno che mi ha da saggi allora, una porta per esempio il terzo piano per scala perché in ascensore non allora, può dire che sa da imparare questo, scusami
4: questi mestieri qua rimangono che l'imbasato là non c'è poco da fare
2: niente
4: sono mestieri che sono barra che altro per pigliare 700-800 euro a settimana.
0: Ma me lo levi uno sfizio? Ci dobbiamo fermare, me lo fai un regalo?
2: Ma che peccato.
0: Ti si chiude l'azienda, la tua azienda, tu come imprenditore devi chiudere. Ti offrono lo stesso lavoro che offri tu. Tu oggi accetteresti?
2: Ma
0: tu
2: sa per
4: fare? Allora, io accetterei e mi andiamo a mettere alla prova. E per non mesi quanto
2: più. Ti può dire che non
0: ma
2: dice no.
0: Fatto no.
2: No, Marco.
0: Ma certo che lo deve dire invece, perché dovrebbe essere onesto concettualmente.
2: Puntolino, ammo numero di telefono, voglio parlare con te. Dai, ci fermiamo un attimo.
0: Che altro devi sentire? Vai, che altro devi sentire? Allora, Amy Winehouse, ragazzi, torniamo nel 2011 e ci godiamo questa canzone.

0: Ecco, abbiamo avuto prima un'esperienza con un imprenditore italiano, ecco, un imprenditore napoletano che giustamente diceva la sua, diceva: ma che sono fa niente, che laggiarò, che pozzeranza, non fa niente.
1: Allora, mi sembra che lui sapesse fare.
0: Secondo me ha ragione, cioè tu vieni, mi sai, porto terzo piano, vado, ci stanno pure i soldi. Andiamo per, sai mantenere, porta a mano. E scaline, sai, saggi, io no.
1: Dovresti andarci a cena con
0: quella di cane, ma certamente, pronto, Confindustria, pronto.
2: Noi ragazzi, buongiorno, sempre il fotografo.
0: Qui, fotografo.
2: Allora, no, da queste parti stanno cercando più, non li trovano mai, stanno cercando più di 300 ragazzi e per lavorare, che qua fanno così, le conserve di lamutti, tutta sta roba qua. E non riescono a trovarli, è stato dappertutto. Vabbè, mio figlio pure lavora là, non lavora là, lui lavora per, lui è un tecnico informatico, ma lavora per un'altra azienda, ma diciamo sta lì fisso a guardare tutti i desk, i server, sta roba qua, e viene pagato, però lui c'ha la partita IVA e guadagna bene pure, cioè nel senso non ci può, non, in un anno e mezzo mo prende 180 euro al giorno. E poi il prossimo contratto arriva a 210, capito? Però pure
0: i
2: quali stanno cercando pure,
0: ma lavora tutti i giorni o lavora tre giorni a settimana?
2: No, lui lavora 5 giorni a settimana
0: E ce l'hanno 150 euro al giorno,
2: 180 euro, e poi da papà queste cose che fa fattura.
0: Vabbè, quindi tu sei il lato buono, insomma, della,
2: no,
0: della
2: però c'è un'altra cosa da dire, no? Praticamente mo lui, loro, tutti questi tecnici li stanno cercando un po' dappertutto, tanto è vero che lui è in contatto con la, lui c'ha 21 anni e mezzo, non è che è vecchio, che tenesse, però lui sta in contatto con la scuola che è lì, no, dove fanno effettivamente pure di robe di informatica, e ne ha trovato un altro che praticamente gli ha fatto prendere un posto di lavoro lì, capito? Perché
0: quindi altamente specializzato, vabbè, ma non è il nostro caso, qua stiamo parlando, vabbè, di specializzazioni basse,
2: cercando un sacco di lavoratori, sì. No, di che pagano bene,
0: va bene, grazie ciao. Fratello, ciao, vai Marco.
1: Allora ragazzi, l'estate scorsa feci diversi colloqui, mi soffermo su uno che mi ha colpito particolarmente. Un'azienda di circa 160 dipendenti mi offriva uno stipendio già al di sotto di quello che mi spetterebbe per il mio ruolo e mi offrivano 1500 euro al mese. E vabbè, ma quello che mi ha colpito è che mi dissero che però loro avevano un accordo con il sindacato dove i contratti rimanevano tutti allo stesso stato e quindi partivo da secondo livello e restavo a vita secondo livello, illegalissima penso come cosa, e questo era il livello massimo per l'azienda. Vincenzo da Bosco Reale. Aggiungo che per arrivare in busta paga a quella cifra mettevano trasferte in modo da pagare meno tasse possibili. Alla grande. Vabbè, direi anche qui siamo alla grandissima.
0: Se c'è un sindacato all'interno e non parlava, e questo è gravissimo, è che se c'è qualche sindacalista che ci sta ascoltando e vuole intervenire, cose che non pensa che voglia intervenire.
1: La frase che mi fa un po' rabbrividire è proprio: avevano un accordo con il sindacato dove i contratti
0: rimanevano. Questo lo sta dicendo lui. Questo lo sta dicendo lui. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Salve. No, a me fa molto sorridere questo... Vorrei veramente capire che tipo di imprenditore sia quello che è intervenuto a me, perché mi ha fatto veramente ridere. Pensavo che.
0: Vabbè, c'è stato un imprenditore appunto caro, cioè dipende.
3: Sembrava che credevo che il comico fosse Rosario, ma in realtà questo imprenditore è stato veramente un grande comico. E forse non si rendono conto che oggi noi ragazzi ci siamo un po' svegliati, quindi è chiaro che la volontà di lavorare sicuramente non appartiene a tutti, ma la volontà di farsi schiavizzare credo che oggi non appartenga più a nessuno. Quindi per me tutto questo che sto sentendo è veramente triste, purtroppo è una realtà dove soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, vige questa legge del chi va a fatica per senza niente ai tempi.
0: Ma non è affatto vero anche quello che diceva, perché prima a 20 anni pensa che si sposavano, quindi lavoravano bene.
3: Mio padre alla mia età, poi oggi faccio il paragone con papà, io oggi lavoro in una multinazionale, sto bene, per una media insomma di quella che può essere oggi la media dei ragazzi della mia età, però mio padre alla mia età, 28 anni, già aveva costruito un palazzo col padre e già aveva fatto matrimonio e messo...
0: Sì, loro dicono che quando erano ragazzi non è vero, perché io per esempio l'esperienza mia, ho 54 anni, però a 20 anni insomma stavo benino, insomma non è che si parlava di questi stipendi e queste cose, quindi non è vera la cosa che dicono loro, vabbè.
3: Assolutamente.
0: Ciao fratello, ciao.
1: Allora chiudiamo con un paio di messaggi. Marco, io invalido all'80%, nessuna azienda mi ha fatto un'offerta di stipendio umano, sto pensando di andarmene al nord tipo Bolzano dove hanno rispetto per il lavoratore, cioè manco per le persone che hanno una invalidità importante, si passano la mano per la coscienza. Sta cosa delle trasferte fittizie sono ovunque, da nord a sud. Io sono assunto presso azienda di Torino e gli straordinari me li pagano sotto forma di trasferte fittizie.
0: Allora, politico che sei in ascolto, vai, facci una proposta per limitare questo fatto delle frasi.
1: No, ma
0: invece parlare, invece parlare stronzate, parlare messi cosa. Vai,
1: fermi lì.

0: ora di Essano Chi Schisse. Di cosa vogliamo parlare adesso?
1: E di cose che non parliamo noi napoletani più che altro, ma chi viene in visita a Napoli ne parla. Infatti Giletti, il giornalista che conoscete tutti quanti, viene spesso a Napoli, viene spesso a Napoli, è stato due giorni fa, è stato a Napoli, è stato al centro per ritirare un premio, viene intervistato da Napoli Today e dice: ma ogni tanto bisognerebbe farla in questa città una tiratina di orecchie ai politici, va, per esempio, e sentiamo cosa dice, vai.
2: Guarda, io penso che Napoli sia una delle città che è migliorata in modo importante in questi ultimi anni. Poi però qualcuno mi deve spiegare come mai nella zona più bella turistica sono mesi che io vengo e non si riesce a costruire una strada, a finire la strada principale, no? I turisti escono e si trovano ancora i lavori in corso. Oggi vedevo però che c'erano due operai. Ecco, questo francamente non è da città europea. E ce ne sono tante altre cose, il Castellovo chiuso, la villa, il centro chiusa, perché uno fa una tranvia quando ha già fatto la sotterranea sotto la metropolitana allo stesso punto. Io investirei i soldi su altre cose, però per carità, Napoli è come una squadra di calcio, cioè a Napoli si fa una squadra di calcio che ha dato lezioni alle squadre del nord, perché ha vinto e sta vincendo con un sistema industriale organizzativo di squadra proprio a livello societario. Quindi questo è il, non è la vittoria di San Gennaro, no? Come era una volta ai tempi di Maradona. E quindi ti racconta una città in grande crescita, che però ogni tanto qualche tiratina ai politici bisognerebbe avere il coraggio di fare.
1: Vabbè, ciacchia a merga, come si dice a Napoli, dice, va, come una città che ha la squadra di calcio che ha fatto impresa poi alla fine ed è un'eccellenza, però la città non riesce a sistemare le proprie cose, e dice facciamo una tiratina di orecchie alle autorità, oppure chi dovrebbe fare queste cose. E insomma, sono d'accordo, perché poi noi napoletani parliamo sempre, siamo belli, siamo Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, però insomma non ci fratam,
3: ci ho fatto un bello zuppone,
1: non riusciamo a chiaitarci i nostri diritti, no? Quando io parlo del turismo tutti quanti mi telefonano e dicono: lo so, ma perché sei contro questo turismo? Il turismo è bello, porto, ma manca quello, strade principali ancora con i cantieri, maschio, come si chiama, no? Il Castel dell'Ovo chiusa,
3: perché stanno facendo i lavori lì davanti.
1: Arrivere che lavora, cosa così, e non si riesce a finire insomma un lavoro. Siete d'accordo con Giletti? 081.
3: Chi la fa la tirata d'orecchie?
1: 546, non lo so, tu la faresti una tirata di orecchie ai nostri politici?
3: Spesso l'abbiamo detto.
1: No, dico, tu personalmente la faresti la tirata d'orecchie oppure...
3: Che senso devo fare la tirata? Cioè, ma a me fa morire. Tu sei lo scaricabarile italiano perfetto.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata di orecchie.
1: No, dicevo tu. No,
3: ma vedi come sei, coniglio.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata. Perché quando uno fa
1: una faccina.
3: Ma scusami, quando uno fa una domanda, perché la rigiri al contrario? Rispondi alle domande.
1: No, perché ti vedevo con l'accento, diceva su scemo che sta dicendo. Che allora mi è venuto.
3: Ma quale occhietto su scemo che sta dicendo?
1: Cioè,
3: il discorso è che, secondo me, per carità, massimo rispetto per Giletti, che è un giornalista, fa cose

0: interessantissima e tutto, l'ha fatta in, come dire, celatamente un po' già la tirata d'orecchie, dicendo che qualcuno dovrebbe fare la tirata d'orecchie, ma a questo punto potrebbe dedicare una puntata del suo programma a queste anomalie della città di Napoli. Ci darebbe sicuramente una grande mano, questo potrebbe essere anche un buon risultato. Pronto?
1: Non si sente niente, fratello.
0: Se ci stava Froio già eri stato tagliato, amico mio.
1: Ma non attaccava manco a parlare. Pronto?
2: Ciao Rosa, ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao.
0: Caro.
2: Ciao. Ciao. Rosa, prima tu dicevi una cosa, no? I sindacati, dall'azienda. Ma il problema sono i lavoratori, non è sui sindacati.
1: Anche. Sì.
2: Io lavoro in vigilanza, ne hai parlato tanti volte tu, no?
1: E come no?
2: In veria sociale.
1: Siete proprio sfruttati voi, sì.
2: Ma sta macchismo, ma sì. Quando si deve andare a mettere bianco su nero, i lavoratori fuino.
1: E che aveva paura di perdere posti, capì?
2: È vero che ci sono questi sindacalisti che si mette sui social, che è uno dei peggiori. Però voglio dire, non sono tutti quanti uguali.
1: Sai come fanno i sindacati, cioè in Italia? Come fa l'amministratore del palazzo che non votano i problemi, no? Per esempio, sta Marco che mette sempre la munizione fuori la porta. Allora va tu chi le dice, signor Pesacane, lo sa che il signor Verde si sta lamentando di lei? Dice che lei mette la munizione, l'hai vista la mia, capì? Cioè, è tutta a te,
2: no,
1: Ind.
2: Scusami.
0: Io dico sì, lo so, grazie, arrivederci.
1: Vabbè, stavi dicendo?
2: Non è così, perché quando tu, per esempio, per la vigilanza, che ci sono tanti tanti problemi, tipo trasferta Italia per non te pavo straordinaria, e tu poi lo vai, cioè praticamente si deve agire, si va a il filtro, si va ad un avvocato, no?
1: Certo.
2: E tu hai scritto come sindacato e chi non se ne importa proprio tutto questo, si deve dare seguito alla cosa.
0: Vabbè, tu dici che dovremmo denunciare di più fondamentalmente.
2: Il problema è su questo sindacato, si ferma.
1: Il problema dell'Italia è che abbiamo aziende troppo piccole, capito?
2: Il problema è come dice Rosario, che il cane approfittano della fama, poi al di là della vicinanza.
1: La fama, sì.
2: Il settore la stessa, se la catta, non parliamo della ristorazione, mamma mia, peggio.
1: Se mangia una fama la gente, sì.
2: Così lo so.
1: Ciao fratello, ciao.
2: Ciao.
1: Bocca al lupo, resisti.
0: Ciao ragazzi, mia moglie assistente alla poltrona per uno studio dentistico con esperienza di 5 anni, è andata a lavorare in un altro studio, le facevano fare 12 ore di lavoro, quindi alle 9 del mattino alle 21 di sera non stop tutti i giorni, gli volevano dare 600 euro al mese, ovviamente fatto il primo è andata via, è scappata via poi dopo.
1: Però ce l'ha fatto in un mese, capì? Pronto? È caduto, vai.
0: E in quale città? È stato già detto di Cienzo? No, non ancora.
1: Pronto? Vabbè, andiamo avanti. Ma ci sei? Ci sei? Pronto? Ciao.
3: Ciao, sono Tommaso da Napoli.
1: Ciao Tommaso da Napoli, dimmi.
3: No, volevo andare in diretta.
1: Già sei in diretta, non filtriamo.
3: Vai. No, niente, volevo raccontare la mia storia.
1: Prego.
3: Riguardo il lavoro.
1: Prego.
3: Niente, io l'ho lavorato 25 anni con un'azienda, perché lavorato mio padre per 40 anni. Visto ovviamente sono passati man mano da due soci, ovviamente i figli ne sono diventati 6, i figli ne sono diventati 12. Insomma, una bella azienda, si hanno mangiato tutte cose e ci hanno fatto fuori a 45 persone senza darci un euro, in mezzo al strato con una moglie e due figli, senza avere un euro di...
1: Ma avete fatto causa? Avete fatto causa?
3: Ho fatto causa, dopo 6 anni ho vinto la causa. Questi signori che si sono trattati hanno fatto tutte cose intestate, hanno messo il capilegno come dice Rosario e niente, non ho ricevuto un euro. Ma mi chiamo l'avvocato 2 anni fa, dice vieni qua, portami 800 euro perché ti facciamo pigliare di occupazione qualcosina dall'INPS. Hanno fatto tutti i documenti, l'INPS mi dice no, guarda, ci mancano documenti per l'ufficiale giudiziario, ci vogliono mi manca questo documento, ti diamo 90 giorni per darti questo documento. Il tribunale ci ha messo 2 anni per lasciare gli stessi documenti e ha già fatto, come si dice a Napoli, cornuto e ammazzato.
1: Questo.
0: Ma scusami, loro si sono tolti dalla faccia la società e tutto, l'azienda, no, quello che era.
3: Siamo sempre uguale, solo hanno cambiato, mo ce l'ha un figlio.
0: Però dico, scusami, non erano loro che erano i titolari quando c'eri tu, cioè non si potrebbe, cioè legalmente chiedo, non dovrebbero rivalersi comunque sul passato?
3: C'hanno ancora quel nome lì, SRL, tutto cosa. Però non ci hanno potuto fare niente, cioè io già fatto, ora te ne racconto un altro anche del sindacato, mia moglie ovviamente, io facendosi figli più grandi, io andavo a lavorare, la burciava, come dice, ma a Napoli lavoravo un poco qua, un poco là, mia moglie dice, vabbè, ora fa due mi dice, tu hai fatto due servizi a qualche parte, manda ad una signora, una signora, un insegnante. Cioè sì, se vuoi venire due o tre ore ogni due o tre volte a settimana, però non ti posso dare più di 5 euro d'ora. E mi dice, sì, sì, a mia moglie, ma ne va la prima, moglie, vabbè, sempre qualcosa. Questa signora aveva il marito sindacalista, cioè proprio l'ufficio di sindacato.
1: Bravo.
3: La cosa gli disse, sentite, se volete qualcosa, ci volete due o tre volte a un mese a casa, pure entro con l'ufficio mio. Vi faccio, vi posso dare sempre 5 euro l'ora, però 2-3 euro massimo ogni mese.
1: Faccio fatica, bravo.
3: Bravissimo.
0: Generoso, però, dai, cioè, poteva non dartela questa possibilità, fondamentalmente.
3: Ah, dici tu,
0: certo. Scusa, restava così, invece così ha potuto guadagnare 5 euro in più.
1: Babbo, resisti, fratello. Ciao.
3: Devo dire la verità, sì. Dopo tanto tempo ho trovato un'azienda che.
1: Vedi?
3: Benino, a Napoli, qua in Campania, è benina. Non è bene, ma è benina. C'è qualche piccolo.
1: Poi tu stai accontentando, va bene così. Vedi?
3: Io mi sto sul furgone, che vado facendo i consigli. Quindi auguro belle cose a tutti quanti.
0: Ma a ciao, te, ciao, belle ciao. Cose, amico mio, soprattutto a te. Buongiorno ragazzi, da tempo che molte aziende costringono i dipendenti a restituire parte dello stipendio mensilmente se vuoi lavorare ormai un po' in tutto il sud. Sta cosa ce l'hanno raccontata spessissimo ed è una di quelle che a me mi fa proprio incazzare terribilmente.
1: L'imprenditore di prima, ma voi state facendo una cattiva pubblicità perché invogliate la gente ad andarsene. Gesù. Fui te! Vai. Fui!
0: Vedete, era proprio il messaggio che stiamo cercando di lanciare. Cioè, se questa è la realtà, venata io, fui te vendo!

0: Messaggini a quelli che arrivano al 342 00 00 100. Andiamo a vedere che cosa ci state raccontando. Ragazzi, vorrei recuperare alcune puntate vecchie, come posso fare? Dal sito, se non riesci ad aprirle dall'app, vai sul sito, clicchi proprio www.chischissenapoli.it e lì trovi la sezione dei podcast. Vi ricordiamo, Nellino, correggimi se sbaglio, trovate le puntate dell'ultima settimana, quindi al massimo quello che potete recuperare è quella di giovedì scorso. Ragazzi, buongiorno, questo è il motivo per cui andiamo via da Napoli. Oggi proprio fanno 26 anni che sono morto per colpa di questi personaggi parassiti, succhia sangue. Sì, perché poi alla fine tu rinunci a casa tua perché ci sono troppi benefit da un'altra parte, che poi questi non sono benefit, dovrebbero essere la normalità, e quindi siamo costretti poi ad andare via. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Ragazzi.
0: Ciao. Ciao caro.
1: Peppe da Varese. No, io volevo solo dire una cosa, no? Perché bisogna dire l'uno e l'altro. Io penso che anche gli imprenditori stanno passando momenti difficili, perché se uno guadagna qualcosa in più, per quale motivo non deve pagare qualcosa in più?
0: Gesù.
1: Questo penso.
0: Se mi sembra ovvia la risposta, amico mio.
1: Scusa un poco, Marco, scusami. Se io guadagno tot al mese, giusto? Su 10 operai, faccio un esempio, guadagno tot al mese, quel tot al mese vado giusto per pagare a loro, come faccio a dargli qualcosa in più?
2: A giugno,
1: bravo. Sai quanti aziende non ce la fanno nemmeno loro.
2: Maturisce.
1: Purtroppo è un momento un po' difficile, perciò dice uno.
2: E non mi trovo, sai perché? Non mi trovo, perché la ricchezza presente nel paese dice che è diversa la cosa. Io tengo un sospetto che io ci guadagno sempre 4.000 euro al mese, per esempio. Però se non ce la faccio, perché non pensi che tu ne vai a casa senza stipendi per pagare l'operaio. Se faccio l'impresa,
1: Per mantenere gli operai, sì, faccio una cambiale 70.000 euro ogni anno. Per mantenere gli operai.
2: Ma vuol dire che l'azienda non funziona, caro fratello.
1: Non funziona, ma non è che non funziona. Io devo vivere anche con la mia famiglia.
2: E quello è andato a campare, quello che ha la famiglia sua, scusa.
1: Io devo campare e sto campare anche loro. E loro mi capiscono e andiamo avanti. Loro sanno tutta la situazione. Ma è difficile.
2: Guarda,
1: veramente, oggi giorno è difficile.
0: Io credo che dalle nostre parti si è creata una filosofia che, col fatto che adesso vuoi o non vuoi, siamo in Europa, abbiamo visto nel resto d'Italia e del mondo come funzionano le cose, ci stiamo un po' rendendo conto. Però qua continua questa cosa, vedi, anche l'amico di prima che diceva sono 5 euro all'ora, no? La moglie che andava a lavorare per 5 euro all'ora dice vabbè, comunque qualcosa è. Bisognerebbe avere il coraggio di dire no, non è qualcosa e niente, non ci si va e si deve lasciare il posto vacante. Pronto?
3: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao Umberto. Ciao.
3: Ragazzi, avevo mandato pure un messaggio. Allora, io purtroppo dal 2020, dal periodo Covid, noi siamo stati costretti ad aprirci una partita IVA.
0: Sì.
3: Ok? Partita IVA forfettaria, poi giù, cioè, e alla fine il lavoro che faccio non potessi manco fare, perché sono un courier, non posso fare il tecnico.
2: No, ma è pure illegale, perché fai un lavoro continuativo.
3: Ah,
2: e
3: bravissimo. Però per lavoro purtroppo, sai, ma mantenevo carro fascisti. Però
2: ma che la colpa ne ha tua, dell'ispettorato del lavoro, che non controlla queste cose.
3: Bravo, no, ma il problema è un altro. Io voglio dire all'imprenditore di prima, allora, se non ci fossero gli operai, tu dovessi abbassare la serata. E poi quell'altro che ha chiamato prima, che bisognerebbe vedere, io non ce la faccio con 1.000 euro, ha cominciato a volare il BMW, cominciava a togliervi le banche, cominciato a togliervi altri vizi, e ti faccio vedere come alla fine ci rientri.
0: Ma sai qual è il paradosso? È che la BMW se la prendono grazie all'azienda, che hanno tutta una serie di sgravi, cioè non è che se la sono comprata loro. Cioè, capisci?
3: No, ma il problema è che cominciate a togliervi tutto quello che di più, le spese in più, perché se volete fare bella vita e poi dopo pretendete che un operaio vi lavora 12 ore al giorno e ci guiderà 500 euro a mano al mese, e gli avete sbagliato palazzo. Purtroppo la situazione è questa. Siamo anche noi, non siamo appoggiati dai sindacati, siamo anche noi che non siamo buoni, perché se non ci messo affaticati, faccio vedere come loro dopo si brucia un poco il di dietro, perché gli operai, allora operaio ti porta il lavoro e ti porta i soldi all'imprenditore. Io non dico che cambierai 5.000 euro al mese, però dammi lo stipendio adeguato e dammi lo stipendio comunque.
2: Ma loro pensano, finché c'è fame c'è speranza, capisci? Ci sta sempre qualcuno che bene, non vai tu, venenate, capisci?
3: Purtroppo che sei alla fine.
2: Finché c'è fame c'è speranza, capito?
0: Però poi scusami, tu dal Covid che ti sei aperto la partita IVA, se saresti, diciamo, assunto o hai un contratto di collaborazione?
3: No, io ho una partita IVA, io fatturo.
0: Aspetta. Però tu hai detto sei un corriere, ma teoricamente sulla carta fai altro.
3: Sì.
0: In tanti anni nessuno ti ha mai fatto un controllo a te?
3: No, ma io sono... No, mai.
0: E questo è grave.
3: Fatti i controlli, vai giù. Mai fatti controlli.
0: Cioè, questa cosa pure è molto grave.
2: E l'ho detto prima, l'ispettorato lo lavoro per sapere.
3: Vedi, ma sono fortunato, perché se vado a faticare, per esempio, vado, sto montando una cosa, per esempio vado a lavorare in un bar a Montana, ma che trovo? Io sono fortunato per me, perché a parte a me il verbale che ho, ma lo vanno pure, perché io faccio nome e cognomi, chi mi ha fatto, cioè di chi mi hai, per esempio, fatto imposto a fare questa cosa, perché poi deve essere una cosa provvisoria. Un anno, due anni, si è arrivato a sei anni, vai giù. Diventa un poco
2: Certo, che a partita IVA non superano i contributi del...
3: Che a me non piace.
0: Ma Napoli è bella, lascia stare. Ciao caro, un bacio.
3: E mi raccomando, ragazzi, non chiedete l'aumento.
0: Ma no, si pazza, ma quando mai?
3: No. Ma raccomando.
0: No. Ciao ragazzi, ascolto questa storia dal Friuli, ormai da 28 anni sono qui e queste sono le cose che poi ti fanno ammalare. Ah, Tony, lo chef da Lignano, ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao fratello. Ah, va quanti bene. Chef, pavamo ancora, Vabbè, ci fermiamo, ma vengono tutti i chef, ma che capito,
0: guarda che non come quando vai...
2: C'ho mio cognato che guadagna bene. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, ma se volete potete chiamare allo 081 546 6873. Stamattina siamo, come dire, dei sindacalisti, dei CAF, delle persone che pensano semplicemente e ragionano sulle ingiustizie della vita, ecco, mettiamola così. Pronto?
1: Buongiorno, Andrea dalla Svizzera.
0: Andrea, ciao. Mettiti attaccato al telefono, leva l'auricolare, viva luce, grazie.
2: Vabbè, Andrea, non ci mortifica, vero? Che telefonerai a Svizzera.
1: Volevo dire, ragazzi, mi dispiace tanto di questa situazione di merda che sono da tantissimi anni, che succede soprattutto in Italia. Però se ci ragioniamo sopra, chi ne paga le pene, ragazzi? Tutta la classe dirigenziale, tra politici, qualsiasi, pure i proprietari di aziende, loro guadagnano sempre. A chi lava quel servizio sono gli operai. Ci dovrebbe essere una... il popolo si dovrebbe ribellare a questa situazione.
2: Ma almeno bastassene i sindacati,
1: loro fanno i cazzi loro e sotto bisogna sempre arrangiarsi. E questa è una cosa che dovrebbe finire. L'Italia conta ancora di più al sud. Perché? La cosa è inconcepibile.
2: Però, amico mio, a me non mi...
1: Quindi significa, o catene tutta la tizia iena, che non parla nessuno, ma nessuno gli interessa, o non so qual è il problema.
2: E te lo dico io, il problema, a me non mi bastasse, che, mi basterebbe, scusami, che, scusate, ho sbagliato, mi basterebbe che i sindacati funzionassero. Per esempio, è stata condannata un'azienda che dava 4 euro all'ora ai Metronotte, no? Ma il contratto di Metronotte l'ha firmato la CGIL. Infatti c'è una giornalista che glielo rinfaccia, perché sta Landini, che si lamenta di questi contratti. Dice la giornalista: ma lei l'ha firmata lei di questi contratti? 4 euro l'ora. Quando un sindacato ti firma un documento del genere, caro fratello, cade il mondo. Cioè, che può fa?
1: Ma una domanda, ragazzi.
2: Sono i sindacati che non funzionano in Italia, secondo me.
1: Lo stipendio minimo. Perché tu il minimo per vivere.
2: E perché se non vanno a fare lo stipendio minimo?
1: È un tot. Non esiste che tu, proprietario, mi dai la fame. Poi un'altra cosa, chi è che deve fare i controlli? Tutti la filante e tutto il resto li pagate con i vostri soldi, pagate a loro. E loro hanno fa pace, non fa lavoro loro. Ha cominciato a Don Bocas, ai comandanti della finanza.
2: Sì, ma non se ne parla, non ne stiamo parlando noi così, se ne parla così sporadicamente, ma nel dibattito pubblico si parla d'altro, non si parla di questo, sia da destra che a sinistra. Non
0: senti, facci sognare un poco, tu là che lavoro fai, come guadagni, che benefit hai?
1: Io sto da 21 anni, 23 anni in Svizzera, che ho conosciuto mia moglie in Costiera Amalfitana.
0: Ok.
1: E lavoro adesso da 21 anni in un centro di riciclaggio per il ferro. Io mi sto seduto in una crana a 7 metri d'altezza, prendo il ferro, lo metto in un macchinario grande, me lo taglia o lo presto, carico i contenitori e sto materiale va in Italia anche e in tutta Europa e anche in Svizzera.
0: Va bene. E quanto guadagni, se non per farci i fatti tuoi?
1: È più o meno sugli 8.000 euro al mese.
2: Però li spende pure. Ma quanto paga l'affitto tu?
1: Io ho l'appartamento di proprietà, fortunatamente.
2: E quanto li paga?
1: Qua? 600 euro. Però un appartamento.
2: 600.000 euro.
1: Vorrebbero 3.500 euro il mio appartamento.
0: Sì, però.
2: Cioè, l'appartamento qui si paga 3.500 euro. Sì,
0: ma basta fare la proporzione. Cioè, se lui guadagna 8.000 euro e fai la proporzione con quella che è l'economia italiana, guadagna almeno 3.000-3.500 euro al mese.
1: Ragazzi,
0: facendo niente, io
1: solo il mio stipendio non basterebbe per fare il tenore di vita. Tipo,
2: no, in Svizzera è carissimo. Ci sta mo mio figlio che sta a Basilea, veramente non si può fare.
1: Due settimane in vacanza in estate, mo me ne vado in Grecia. Poi in inverno una settimana a sciare. Se esci fuori qua solo a bere da 100 franchi da sac, solo per bere.
0: Senti, è tipo uno che non, magari un giovane che arriva nella tua azienda, per esempio, no, dove lavori tu, che non ha granché esperienza, ok, giusto per rispondere sempre all'imprenditore della prima ora, si fa anche lì il ragionamento, tu fai l'esperienza, non sai fare niente, non ti pago, oppure ti danno comunque un minimo di stipendio?
1: C'è il minimo, Marco, c'è il minimo, che sono 4.500 minimo. Sì. 4.500
2: da McDonald's guadagna in
1: questa tavola qua.
2: Vabbè, grazie fratello, grazie.
1: McDonald's costa un sacco di soldi.
2: Sì, è venuto a mortificare, basta. Bello, via.
0: Sì, così
2: non la qui.
0: Si devi sentire cattive la carne, esempio. La carne che si scarnifica,
2: sì, sono cattive esempi, sì.
0: Ciao,
1: grazie. Sì.
0: Scusate, ho trovato una cosa. Organizziamo uno spettacolo di Rosario per tutti i napoletani in Svizzera. Ci facciamo pagare il biglietto 2.000 euro, tanto i soldi ce li avete. Siamo a posto.
2: a fare qualcosa, va bene.
1: Oh, Marco, non è che vado a lavorare come un fanatico a chi lo
2: servizio. Ciao, vai giù, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, caro, fermi lì, dai, torniamo subito, fermi.

0: ci ha mandato la foto Andrea dalla Svizzera, vedi, sul posto di lavoro praticamente.
1: Vabbè, ma la vita è proprio carissima, è vero. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, l'altro giorno sono andato in un negozio.
1: Sì.
2: Ho scritto là fuori cercasi, non mi ricordo cosa, con tanta voglia di lavorare.
1: Sì.
2: Io mo gli avrei detto a questo: no, ma tu hai tanta voglia di darmi i miei diritti?
1: Perché si ti chiede tanta voglia di lavorare? Se ti ha voglia, vai a che te pavi.
2: Comunque, ragazzi, cosa possiamo pretendere da, per esempio, da quelli delle salumerie, per dire, se un ministro dello Stato ha truffato l'Inps? Cioè,
1: ah, vabbè.
2: È indagato per aver truffato l'Inps. Cosa possiamo pretendere dal piccolo imprenditore?
1: E vabbè, hai ragione, sì, sì, sì. È l'esempio, un pesce federa capo, si diceva.
2: E poi,
1: voglia.
2: Anche se qualcuno c'è il contratto regolare, poi arriva un master che dice, tu alla fine 300-400 euro mese, non devi tornare indietro.
1: Questa è proprio estorsione, questo è un grave reato, questo qua.
2: Prima, adesso c'è l'assegno unico, ma prima
1: so pigliano pure l'assegno unico, so pigliano, parecchi ci hanno raccontato.
2: No, adesso te lo carica l'Inps, te lo carica direttamente sul conto dei
1: tu lo devi restituire al proprietario.
2: No, perché non ti va in busta paga, ti va, è una cosa a parte, lo paga l'Inps, è come viene direttamente sul conto dei genitori.
1: Però ci stanno raccontando alcuni.
2: Prima succedeva questo, perché io sono cresciuto con parenti che lavoravano nell'edilizia, però non come imprenditori, come operai. E questi qua, gli assegni familiari, li tornavano indietro.
1: Vabbè. Vabbè, lo so, ce lo raccontano. Grazie fratello, ciao.
0: Ciao caro. Però vedi, sarà pure cara la vita in Svizzera, però orientativamente 8.000 euro netti al mese in Svizzera equivalgono più o meno a 4.000-4.200 euro netti in Italia. Cioè, questo per dire cosa? Che comunque l'amico di prima, col lavoro che faceva, penso che in Italia, ma non li vedeva nemmeno dal binocolo,
1: sì,
0: 4.000
1: vabbè,
0: euro, 8.000
1: euro a mese. Mi ha detto lui che l'appartamento dove lavoro, se lo volesse fittare, costa 3.000-4.000 euro. Poi mettici un condominio, mettici
0: le spese
1: tu lo sai quanto costa il tram là?
0: Ho capito, Rosario.
1: Per dirti, cioè,
0: il discorso
1: vabbè,
0: sto facendo,
1: sì, no? È molto accessibilissimo.
0: Sto facendo un altro discorso, sì. Sto dicendo
1: accessibile,
0: perché tarato
1: quasi come l'Italia. Sì.
0: Non ho detto che quasi come l'Italia, sto dicendo che se lui facesse il suo lavoro qua in Italia, in proporzione non guadagnerebbe gli stessi soldi, guadagnerebbe comunque meno e resterebbe su quei 1.000, 1.200, 1.400 che probabilmente stiamo sentendo.
1: Ma due economie completamente differenti.
0: Vabbè, non vuole capire, lasciamo perdere.
1: È come a New York con 30.000 euro un mese già fai a campare.
0: Ma infatti comprati la birra e non ti comprare l'acqua a New York, lo sanno tutti. Ragazzi, voi fate audience, beati voi che prendete sui 10.000 al mese, il problema
1: hai ragione, li prendiamo 10.000 euro al mese, diglielo. Allora, sai perché noi prendiamo 10.000 euro al mese? Si dice 10.000 euro al mese perché lo prendiamo solo a settembre e poi ci partiamo per tutto l'anno.
0: Quindi fai pure attenzione come lo spendi.
1: Capì.
0: Lui poi dice 10.000 lire, io dico. Potrebbe essere quella la risposta. Bene. Pronto?
1: Chi è? Pronto? Pronto? Vabbè, non c'è, vai.
0: Allora.
2: Pronto,
1: eccolo là. Chi sei?
3: Pronto, buongiorno. Radio Kiss Far West?
1: Sì.
0: Sì, ciao.
3: È perché ormai Napoli è diventato un far west, sentendo anche il giornale radio, cioè per uno sguardo gambizzato il padre e i figli. Ha chiesto Putin, gli avanza qualche Kalashnikov, lo può mandare da noi?
0: No, lascia stare che poi finiscono nelle mani sbagliate, lascia perdere. Bravo, ne facciamo altri poi dopo, non vale la pena.
3: Quindi, secondo voi, qual è il problema?
1: Il cervello, frate, il cervello, secondo me sono che radiazioni sono solo, che ci stanno cioè, i raggi qua.
3: Si dice che le radiazioni del sole ci hanno colpito da.
1: Ma che ne
3: sa,
1: io dico a 10 anni che ci abbia da stronzità, frate, che ti devo dire? Ciao.
0: Vabbè,
1: ciao.
0: Ciao,
3: gli imprenditori sono stronzi o sono disonesti?
1: Ma secondo me fanno i cazzi loro, non è che sono né disonesto né altro, fanno i fatti loro.
0: Probabilmente sbaglio, perché giustamente stanno scrivendo anche, no, il fatto che la vita costa cara in Svizzera, dice un amico, un caffè 3,50 euro, un cappuccino 5 euro.
1: Ma c'è mio figlio che sta là, che fa spese.
0: Sì, perfettissimo, lascia stare, ma tuo figlio sta finendo di studiare, sta facendo le cose. Un giorno magari lui, per quello che sta facendo lì, guadagnerà un bel po'. Io sto dicendo, lui in Svizzera, col fatto che costa pure 3,50 euro, che si siede al bar e si prende il caffè o il cappuccino. Noi qua ci facciamo i conti se ci conviene sederci oppure no.
1: È vero.
0: È quello il discorso, il potere di acquisto che poi tu hai che fa comunque la differenza.
1: Vabbè, ci fermiamo allora, un attimo, vai, ci fermiamo, c'è la canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e torniamo per l'ultima parte. Vai.

0: sa cane, allora vuoi venire a lavorare con me?
1: Sì.
0: Tutto a nero, mi sa cane, perché è estate, c'è il sole, ci abbronziamo, un lavoro abbronzato. Buongiorno, è venuto anche Diego Armando.
1: Ciao Diego, come stai?
0: Ciao Diego Armando.
1: Attenzione, magica oggi.
0: Che se proprio Harry Potter, sì. E magia, okay. No.
1: Guarda, sei in tema con l'argomento di oggi. Stiamo parlando di lavoro e di sfruttamento, caro
0: Diego. Vorrei tanto far vedere questo momento quotidiano.
1: No, salvali. Salviamo gli ascoltatori da questa cosa. Ciao, chi è? Pronto?
2: Ciao, papà, ciao Marco.
0: Buongiorno, ciao.
2: Allora, ma vedi, ma le escort vi pagano i tassi?
0: Come no? Ma c'è il codice Adeco, se vogliono sì.
2: Ah, se vogliono.
0: Sì, vabbè, c'è sta pure chi.
1: Vabbè,
0: va
1: pure
0: nero,
1: tu c'hai
0: però
1: un'attività, se vuoi non paghi le tasse, c'è un secco.
2: Ma c'è capito? Ma ci mi controlla che lo giusto no?
0: Ma chi dai?
2: L'ispettore che va presentemente il signore, fatto
0: co- cliente, tu dici.
1: Cioè, tu dici perché andare dalle aziende?
0: Scusi, levami la curiosità, ma perché proprio l'escort ti è venuto stamattina? Ma?
2: È perché è un campo particolare.
0: Sai tanne meglio i soldi tuoi, ma
1: secondo me non vuole spendere di più.
0: Ti hai fatto abbonamento, riti. Ciao fratello, ciao. Vediamo già. Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu. Dimmi.
3: Lo sai, io dico solo una cosa. Purtroppo pure io sono stato sfruttato quando lavoravo giù, sì. Poi me ne sono andato, no?
0: Sì.
3: Ma quando faticava e chi si pigliava con una mano i soldi, io con quell'altra due mani che tenevo fermo mi pigliavi una da manete e gli va ancora meglio. È una cosa che non si fa purtroppo, ma se ti costringono a duffa, secondo me.
0: Se non mi sbaglio, me l'hai pure raccontato un'altra volta questa cosa.
3: No, è una cosa forse, cioè io penso a così sbagliando, io dico una cosa che si sbaglia, non si va a prendere come sempre, però se stai chi spalla un faccio pure, tu me ne rai 1.700 e me ne rai 1.000, frate, io a casa me ne torno con 2.000 a fine mese, senza faccio manca accorgere.
0: Cazzimma per cazzimma, tu dici, ho capito, va bene.
1: È un po' una legge del taglione, occhio per occhio.
0: Va bene. No, non divulghiamo questo modo di farlo. Ciao fratello.
1: Ricordiamolo che sono tutte cose illegali, sia quello che faceva il datore di lavoro che quello che ha fatto lui.
0: Esatto.
1: Mettiamola così. Allora, 0815466873, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Ma boh, però non credo che il tram in Svizzera ti appende come la metrolinea 1 il primo giorno di esame di Stato.
0: No.
1: Ieri stavo dando un'occhiata agli annunci di lavoro online. Da denuncia, un'azienda nota cercava scaffalista con paga part time. Non era riportato l'importo. La cosa che mi ha colpita era l'orario di lavoro non specificato in base alle esigenze.
0: No, va bene.
1: Praticamente un full time con la paga di un part time. Non è il mio settore, cercavo qualcosa per arrotondare un part time reale.
0: Però,
1: ciao belli, un abbraccio.
0: Però c'è da dire che ci sono aziende anche a Napoli, anche in Italia, che fanno fare il part time sacrosanto. C'è un mio cognato che lavora in un'azienda molto famosa che fa un part time pagato benissimo e veramente lavora 4 ore, non prendono niente più niente meno, insomma, e poi pagano bene gli operai. Quindi bisogna dire quello e quell'altro. Però questi qua sono un po' grossi, i piccoletti. Ci guazzano, mi sa. Pronto?
4: Oui, buongiorno, Rosario.
0: Oui, caro, ciao, Bill. Sta scoppiando
4: la pace.
0: Sì, questo pure non potessimo parlare. Sì,
4: è scoppiata, non lo so.
0: Scoppiata la pace, però se vai a leggere i punti del trattato che ha firmato l'America, insomma, un po' che una debacle, va?
1: Ciao, ti verrebbe da chiedere perché l'hanno fatta sta guerra.
0: Hai capito?
4: Ma io dico una cosa.
0: Si è calata la mutanda, così sai che cazzo hai fatto a fare sta guerra. Vabbè, diciamo.
4: Ma fanno tutti questi casini, bomba contro bomba, propaganda e contro propaganda, ma finale no? La benzina a 2,50 euro, oppure la benzina a 1 euro, ma finale, io sempre 20 euro
0: metto. Che sei vecchissima, fratello, sempre vecchio. È vecchia. Ciao fratello.
1: Vabbè, sarai felice di metterla un po' più spesso, questa 20 euro.
0: E poi ci saprà riscosa, metti spizzo e la spiega. Pronto?
1: Una volta che l'ha detta, spiega.
0: Chi è?
5: Sasà, vai un boccio.
1: Uè, Sasi, come stai?
0: Sasi.
5: Sono triste, ragazzi.
0: Perché?
5: È scassato un frigori?
0: No!
5: Ecco
0: il cattiverio,
5: vai giù.
0: Ma non è cattiverio, ma c'è un 8
1: a giugno poi. Scusami. Ma che ti è cattato la 800 euro?
0: E quando pavo tu? Quando,
1: senti.
5: No,
1: è
5: stante, ci può.
0: 300 euro, guarda, pigli, l'usate, pigli, che cacca.
5: L'usate che botta vicino.
0: Un frigorifero di casa, normale, una casa, quando sta?
1: Scusami, ma si è rotto, che lo devi cambiare oppure almeno lo puoi riparare?
5: No, non si può riparare, ragazzi, sotto il compressore, non carica più.
0: Senti, mi hai visto quante cose su... Quanto te
5: viene a fare? Ven a fa, ho chiesto anche al tecnico, 190 euro. Lo
0: ah, buoni, pensavo ci fosse.
5: Lo sa, ci penso, no, però non mi conviene di aggiustarlo, lo sa, perché...
0: Nuovo, dico, ma quanto costa un frigorifero?
5: 600 euro, ragazzi.
0: 400 600 600 600 600 600 dipende da quanto litro fai, da quanto litro
5: a frosto
0: si tocca caprosto d'ignorante sempre lo paghi in più, ecco,
1: certo,
0: un frigorifero caprosto, va bene.
5: Stefano si
0: bastardo.
5: Ti
0: fa capellini
5: a
0: mappe sagane,
5: non lo
0: vado
5: più.
0: Vieni, vieni a pigliare da Macdill, passa.
1: Vai tranquillo.
0: Il mo si sposa, avevi i soldi del busto da votare con 500 euro.
1: Bello, no, questo.
5: Ciao. Bene, ragazzi.
0: Ciao, fratello, vai.
5: Una compagnia giornaliera, quotidiana, fate parte veramente.
1: Meno male.
5: E vi voglio troppo bene.
1: Grazie, Sasa, facciamo forte.
0: Ciao.
1: Direi che possiamo chiudere con questo messaggio del nostro amico Alfonso il Saldatore, che ci dice: ragazzi, lavoravo in una fabbrica, a merenda che mi faceva mia mamma costava più di quanto prendevo ad ora. E direi che
0: abbiamo detto tutto.
1: Fermi lì, torniamo domani ovviamente, sempre tra le 10 e le 12, lui e Rosario Verde.
0: Lui e Marco Pesacani.
1: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Ci sentiamo questa canzoncina dei Duran Duran e poi arriva Diego Armando Maradona Junior con Diego C'è. Che la felicità sia